Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, e molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che

0: ecco, è il figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità, e quindi ecco questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente, ecco, prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto, e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision, che possano in qualche modo, attraverso questo messaggio di pace e di speranza, continuare a pregare per la pace nel mondo, di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre

e di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grande Signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza.

Nata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi.

sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Ciao a tutti, siamo Alessandro
1: e Francesca.
0: Siamo un pezzettino dei Reale, il resto è lì che sta facendo ancora il soundcheck per l'evento che faremo stasera. Come vedete alle nostre spalle c'è già il palco montato, perché questa sera qui ci sarà un bel festival di musica cristiana. E noi saremo tra i gruppi che questa sera si esibiranno e così cogliamo l'occasione per presentarvi un po' quello che è il progetto dei Reale. E i Reale sono una band che fanno Christian Music, che in Italia è un po' una cosa sconosciuta, o meglio, si conosce però secondo certi canoni. Christian Music perché parliamo di Cristo. E cerchiamo di il progetto è nato da una serie di esperienze di vita che ci ha portato a noi due, prima dalla droga, dalla musica vissuta in una determinata maniera, io nei centri sociali, lei nel rock arrabbiato, fino ad arrivare stremati e in ginocchio nella comunità Cenacolo di Suor Elvira, dove abbiamo incontrato Dio in una maniera speciale. E questo ci ha dato la spinta per farci delle domande in più. Essendo musicisti, uno dei canali attraverso cui il Signore è entrato nella nostra vita è stata proprio la musica. Abbiamo conosciuto poi della comunità attraverso i ragazzi dall'America, dall'Australia che arrivavano, alcuni gruppi come Hillsong, Third Day, Jazz of Clay e via dicendo, che facevano del bel rock, della bella musica di qualità, e ci ha stupito che si potesse fare questo anche per Dio e parlando di valori. Abbiamo deciso allora, una volta usciti, di provare a farlo anche noi. Cioè abbiamo preso il nostro dono della musica e l'abbiamo messo totalmente nelle mani di Dio. E abbiamo cominciato questo progetto che nessuno aveva la più pallida idea che sarebbe arrivato fino a questo punto. È nato come un servizio e alla fine oggi è quasi una professione che vive di provvidenza, però, perché dal nostro entusiasmo sono stati catturati anche altri ragazzi e poi altri ragazzi, e oggi appunto c'è la band, ci sono questi eventi qua ed è bellissimo poterlo fare per Gesù. Diciamo che un po' la particolarità è cercare di fare della musica di qualità, comunque di non scendere a compromessi, di non tradurre canzoni di altri, di non rifare cose già fatte, ma di farle originali, nuove, e di portare la qualità della musica per Gesù ad un alto livello, proprio per parlare ai giovani nella loro stessa lingua. Non mi viene in mente altro in questo momento. Sono stato bravo, sintetico. Vi è piaciuto? Bene. Se vi è piaciuto, ascoltate le canzoni, provate a informarvi sul progetto, perché non riguarda solo questo. Sta crescendo, cominciano. Tutte le tournée che facciamo sono tutte, le chiamiamo tournée spontanee, proprio perché non siamo noi che decidiamo il calendario, ma sono le parrocchie, i giovani che ci chiamano, che chiamano altri giovani, e così va avanti questa macchina, diciamo, che è veramente nelle mani di Dio e ci stupisce ogni volta.

Allora, buonasera a tutti. No, rifacciamo. Buonasera a tutti. È bello vedervi da qua. Perché da qua ci sono, voi non lo sapete, ma e credete che in mezzo a tutti noi non vi vediamo. Ma in realtà vediamo tutte le facce. Quindi è bello vedere le prime file, l'entusiasmo, le seconde un po' così destabilizzate, che guardano il vicino se batte le mani, andi là, le terze così, le quarte sono rimaste a casa perché hanno detto: questi sono pazzi, Christian Music, ma quando mai, a Padova, ma quando mai, e invece siamo qua. Guardate, per noi, poi per me in particolare, è una data speciale, perché mi ricorda che abbiamo ed ho egoisticamente un amico potente in cielo. Quindi un applauso a Padre Daniele, dai, che lo ricordiamo e siamo contenti di esserci. Proprio per questo ci è venuto in mente di cantarvi e di rifare un attimino una canzone che ha già 15 anni. E che ha scritto un ragazzo di 19 anni appena entrato in comunità dopo tanti anni di tossicodipendenza davanti a Gesù, e dopo tutto il buio vissuto fino a quel momento mi sembrava di intravedere un po' di luce. Chi la sa la canti?

Mi state divertendo? Non ho capito. Allora, tra le tante canzoni che sono nate in questi anni, ce ne sono alcune a cui siamo un po' più affezionati. Scusate, bevo perché... Tra queste ce n'è una in particolare che parla di quello che è cambiato nella nostra vita dal momento che abbiamo fatto una scelta e di cosa la nostra vita diventa di nuovo se in quei momenti non scegliamo lui, se non scelgo te.

Ok, c'è stato un momento della nostra storia in cui abbiamo guardato il mondo da un'altra prospettiva. C'è stato un momento in cui Francesca e io siamo entrati nella comunità Cenacolo, in comunità dopo un percorso di tossicodipendenza, che tra l'altro per me è passato da questa piazza. Quindi ciao Prato della Valle, ci vediamo in un'altra vita. E in quel periodo guardavamo il mondo da un'altra prospettiva, che in questa canzone io ho paragonato al Monte Sion. Li cantiamo sulle cime di Sion.

Allora, la prossima canzone si chiama Trasforma ed è un augurio che vi facciamo, nel senso che vi lasciate e ci lasciamo proprio trasformare.

Rimaniamo nel momento acustico, dura poco, per quelli che si stanno addormentando. Rimanete. Vi cantiamo una canzone che si chiama Ho cominciato. È nata dopo un pellegrinaggio. Vabbè, a Međugorje, mi sembra scontato dirlo, però. E nel ritorno, dopo tanti anni che pensavo di aver camminato tanto, di aver vissuto tante esperienze, di aver capito tante cose, mi sono reso conto che non avevo capito una mazza e che bisognava ricominciare ogni giorno. Ed è nata questa canzone, come al solito, quando mi deve parlare, parla in 5 minuti, poco e chiaro. Ho cominciato. Ho cominciato.

così, tanto per... Ci sono canzoni così e poi nascono canzoni sempre a ritorno dopo esperienze che ti fanno fare invece, dopo che cominci a capire, una scelta. E cominci a capire che quella scelta non sai da che parte prenderla e quindi non ti rimane che affidarla. E così è nata ogni mia scelta.

Papá.

Allora, mi stavo dimenticando, approfittiamo dell'occasione così in live, diretta, di fare gli auguri. Aspettate, perché io già sono ritardato di mio. Dei 18 anni a

Allora sembrerà strano, perché lo so che quello che stiamo facendo può destabilizzare una città intera, però quello che stiamo facendo adesso non è altro che pregare. Siamo abituati a scindere le due cose, me per primo, no? Veniamo da una storia, no? Che ci insegna, che sembra che bisogna per forza dividere il divertimento dalla preghiera. Gesù è dentro lì e fuori vale tutto. Nella nostra vita non è stato così, e quello che facciamo semplicemente con le canzoni, senza voler insegnare o andare in giro, anche perché ho la terza media e mi sono fatto solo le pere, quindi non è che abbia un qualcosa da insegnare. Però è questo, nonostante tutto, in quella nullità qualcuno ha visto qualcosa di più, e quello che facciamo oggi ne è una piccola testimonianza. E quindi tanto di quello che stiamo vivendo è nato in adorazione, è nato in amicizia con Dio, è nato in questo rapporto occhi negli occhi con Lui.

Allora, veniamo da un anno importante, no? Per la nostra Chiesa, per quello che abbiamo vissuto. Sapete, no? L'anno della fede. E se ne prepara uno altrettanto importante. Papa Francesco, ci saranno un sacco di cose quest'anno. C'è il Sinodo delle Famiglie fra poco, l'anno della Misericordia, la GMG l'anno prossimo. Ci sono un sacco di cose, sarà un anno carico. Ci sembrava negli ultimi tempi di sentire una domanda che Papa Francesco rivolge in particolare ai giovani spesso, che ok, siate rivoluzionari, ma quanto siete disposti a dare in tutto questo? E niente, in tutte queste domande che sentivamo è nata una canzone che si chiama Quanto sei disposto a dare?

0: Allora, è bello vedervi liberi così. Parlo qua davanti. Vedo che più si va indietro, più fermi si sta. Va bene. Sarebbe bello che imparassimo da loro, tutti, noi per primi. Perché io ho scelto di imparare a suonare la chitarra per non dover fare i gesti alle canzoni. Però c'è tanto da imparare, grazie ragazzi. Grazie. E questa ve la dedico, anche perché ci siete dentro tutti. Si chiama Questa è la mia storia.
1: Ho cercato disperatamente la felicità.

Dovevo guardare e un po' più su c'eri tu.

Ci sono poi momenti in cui tutta questa botta di vita non c'è, perché non siamo insieme e tante volte ci sentiamo soli. Grazie a Dio, o purtroppo, non ho ancora capito nella vita come funziona, ma ne vivo tanti e penso di non essere l'unico. In uno di questi momenti è nata una canzone a cui siamo molto affezionati, si chiama Oltre.

Allora, noi siamo in fase di arrivo. Continueremo tutta la notte, ma mi sa che ci blindano, quindi... Volevamo lasciarvi con una canzone che vi facesse ballare anche quelli in fondo. Così, fateci questo regalo, poi andate a letto sereni. La canzone si chiama Balla e non potete stare fermi, ok?

permetteteci di ringraziare di cuore la parrocchia di Santa Giustina.

0: grandissimo grazie ai ragazzi dell'Excelsior Rugby che ci hanno fornito da mangiare e da bere.
1: Permetteteci di fare un grande applauso e un grande grazie di cuore a tutte le attrezzature video che vedete insieme a Marco e Chiara, ai quali diamo un applauso, Marco e Chiara, ok? A Maria Vision che è venuta questa sera a condividere con noi questo evento. Oh, a Maria Vision, un applauso! Ok, adesso passiamo sul palco. Abbiamo fatto il giro dal Santa Giustina, siamo passati dal banchetto a prenderci due salsicce e una birra. Il video alla mia sinistra! Con

sinistra, quell'uomo che ha lavorato di più sul palco questa sera, ben due concerti, signori, due, Luca Giurisato! Oh ragazzi, non lo faccio mai, questa sera dal cuore sento che devo farlo per la pazienza che ha con me, per l'amore che ci lega, per tutto quello che deve sopportare, la faranno santa mia moglie Francesca! Un momento, lasciamo per ultimo

Siete sicuri? Sicuri? Siete liberi?

io sono libero di essere chi sono, figlio d'un re. Io sono libero di essere me stesso insieme a te. Io sono libero di essere chi sono,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. E la mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, e lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati, perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore, e quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche al nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera. E lì ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Mi chiamo Zachary Ohani e sono uno studente di economia qui all'Ave Maria University. Il mio lavoro come fotografo per il Dipartimento Marketing dell'Ave Maria University mi permette di scattare foto agli eventi che si svolgono qui. Queste foto vengono pubblicate sui social media, sul sito web e sulla rivista. Per me ho sempre amato imparare cose nuove, semplicemente prenderle e farle. E così per me la fotografia è iniziata proprio in quel modo. Ho preso in mano una macchina fotografica e ho iniziato a giocare con le impostazioni, cercando di capire come funzionava. Ho sempre amato, sai, la sfida che rappresentava. E quando finalmente ci riuscivo, quella foto che gli altri guardavano e dicevano: «Oh mio Dio, come hai fatto a scattarla?»

La mia foto preferita che abbia mai scattato è stata una goccia di rugiada che ho catturato mentre ero in campeggio. Ha avuto una grande influenza sul modo in cui scatto le foto e sul modo in cui mi concentro sulle piccole cose della natura. Oppure la prospettiva diversa, che di solito non si riesce a cogliere semplicemente passando accanto a qualcosa o guardandola da lontano, deriva da un amore per la letteratura. Ho letto la trilogia di Il Signore degli Anelli molte volte, e per me ha aperto una prospettiva diversa su come guardare la natura. Tolkien è molto concentrato su la bellezza e l'importanza della natura e il riflesso di Dio in essa.

Stare davanti alle persone non è mai stato davvero, sai, il mio forte. Ma l'ironia della fotografia è che, anche se in realtà non vedo mai davvero le immagini stesse, faccio molte cose con le persone. Stare davanti alle persone, parlare con loro e comunicare, cercando di farle, sai, mettersi in gruppo per una foto o entusiasmarle per una foto. Quindi penso che per me questo lavoro abbia in qualche modo cambiato un po' la mia personalità, passando da un tipo più riservato, dietro le quinte, a una persona più estroversa, socievole.

0: Quello che voglio assolutamente dire è di sì. Quello che voglio dire è che assolutamente sì. Quello che voglio dire è proprio di sì, esattamente come te, mia cara Maria. Ciao e benvenuti a Maria Vision. Bene, stiamo lanciando un nuovo programma. Voglio dire, sì. Bene, di cosa tratta questo programma? Vi racconterò un po'. Guarda, qui racconteremo quel momento in cui, diciamo, sia Gesù, sia Maria, sia i sacramenti, a tornare all'Eucaristia, alla confessione, al rosario. E oggi ho una testimonianza che vi piacerà tantissimo. Un ospite. Super speciale perché stiamo lanciando un nuovo programma. Ebbene, vi racconterò un pezzetto di questa persona che mi ha colpito molto quando l'ho conosciuta. Guardate, io presto servizio nella chiesa di Sant'Agnese a Maia e quindi mi ha colpito un signore che è sempre lì a servire, con il cuore, con tanta gioia, come si deve servire Dio. Oltre a questo, lui fa un accompagnamento spettacolare con i giovani, si occupa della musica, canta anche, fa parte di un gruppo di preghiera e si mantiene, guardate, impeccabile come lo vedrete. Si chiama Alejandro Rodriguez ed è qui con noi. Sono davvero felice che sia qui. Alejandro, come stai?
1: Grazie Giuliana, è un piacere. Sono felicissimo di essere nel tuo programma e poi che sia proprio il primo. Che bello che stiamo inaugurando questo programma e sono molto felice che possiamo parlare di questa testimonianza della mia vita e che questa testimonianza possa servire oggi a molti per la loro futura vita cattolica.
0: Certo che sì. Bene, Alejandro, hai una testimonianza meravigliosa che ci toccherà il cuore. Ma prima di arrivare a quel sì, vorrei che ci raccontassi com'era la vita senza quel sì. Com'era quella vita prima?
1: Beh, dico sempre che la mia vita è come quella di tutti gli uomini. Ma la mia testimonianza è una testimonianza di gratitudine. Sono venezuelano, ho 3 figli, sono sposato da 26 anni e ho vissuto gran parte della mia vita, 46 anni, a Caracas, in Venezuela. Dico sempre che il dolore avvicina a Dio. E quando le cose vanno bene, come succede spesso, abbandoni Dio, lo escludi dalla tua vita senza nemmeno accorgertene. E questa è stata la mia vita. Ho escluso Dio dalla mia vita e ho iniziato ad avere successo. Ho cominciato a credere che il Dio del denaro, il Dio della festa, il Dio della prepotenza, questi fossero i miei dei. E sì, avevo una vita di successo, professionalmente parlando, sono avvocato, lavoravo in una banca, mi è andata davvero, davvero, davvero bene. E davvero mi ero dimenticato che esisteva un Dio che mi aveva dato tutto e ho imparato la mia lezione con la malattia di un figlio.
0: Ok, sì, allora.
1: Beh, da lì inizia la mia testimonianza del sì.
0: Ah, che emozione!
1: Prima di una vita così piena di divertimento, inoltre quei nostri paesi latinoamericani dove...
0: Chiami.
1: 3 matrimoni in un giorno, esci da lunedì a lunedì, festa, tutti si conoscono, Caracas è una città piccola. E tu sei attratto dagli amici, io sono molto amichevole e beh, quando vieni a trovarmi la vita è una festa.
0: Sei molto carismatico, questo è ovvio.
1: Bene, credo di avere un atteggiamento verso la vita che a volte paga.

0: E poi, beh, attorno a questo ti rendi conto che hai anche un grande vuoto, giusto?
1: Chiaro.
0: Soprattutto quando hai bisogno di Dio. Ed è lì che inizia questa testimonianza che è riflessiva ed è una testimonianza che non mi aspettavo. Stavo giocando a golf quando mi chiama l'autista di mia moglie e mi dice che il bambino è appena stato portato al pronto soccorso senza segni vitali. È stata una sorpresa che non mi aspettavo, perché, beh, uno crede di avere tutto sotto controllo e poi ti rendi conto che in realtà non controlli nulla. Non sapeva spiegarmi cosa stesse succedendo. Un bambino che era uscito di casa quella mattina perfettamente sano.
1: Gianna!
0: Normale al suo pre-kinder, ora ricoverato in ospedale. Beh, quando sono arrivato lì, una delle grandi cose di quei paesi piccoli è che sono riuscito a organizzare una riunione medica e la giunta medica mi spiega: "Guarda, ho brutte notizie. Il bambino ha un batterio molto aggressivo a causa di un'operazione alle adenoidi e il bambino ha iniziato a essere attaccato da questo batterio." I risultati erano che, beh, ogni ora il batterio lo stava consumando sempre di più. Giovedì ero già pienamente impegnato e venerdì, nelle prime ore del mattino, l'infettivologo, che era un mio grande amico, mi ha detto: "Alejandro, noi medici abbiamo raggiunto il limite. E sai che non sono cattolico." Il medico non era cattolico. Mi dice: "Noi medici possiamo arrivare solo fino a un certo punto, ma da qui in poi solo Dio può aiutarci. Pregare." Penso che quello sia stato il mio primo contatto con ciò che mi aspettava. E,
1: Come si accoglie questa notizia?
0: beh, l'ho accolto con odio, con rabbia, con rifiuto, con un "perché proprio a me?" Questo è ciò che diciamo sempre quando affrontiamo un dolore così forte. Perché proprio a me? Perché proprio io, Signore? Mi stai punendo perché ti ho abbandonato? Mi stai punendo perché non ho seguito le linee? Ma perché? E credo che più che un perché ci fosse un per cosa, che poi capiamo solo dopo. Così il mio primo contatto, alle 3 del mattino, fu un grande amico mio, Benito Rodriguez, che poi è diventato il mio accompagnatore spirituale, e mi disse: "Inginocchiati e affida la tua vita a Dio." E io mi sono inginocchiato con le braccia alzate al pronto soccorso, alle 3 del mattino. "Guarda, Signore Dio, per favore, dammi la mia vita, io ti do la mia vita, cambio la vita di Alejandro Andrés." "Ma pensavo che sarei morta e che lui si sarebbe preso la mia vita." "Certo! No, quando ho detto che avrei dato la mia vita a Dio in cambio di Alejandro Andrés, stavo offrendo il mio servizio."
1: Che bello!
0: Quello fu, senza saperlo, il primo sì.
1: Quello è stato il tuo sì.
0: Il mio sì, senza saperlo, senza...
1: Saperlo.
0: E credo che poi vedremo, perché è un sì senza saperlo. Ho avuto un'aritmia, mi hanno portato d'urgenza al pronto soccorso, mi sono ripresa, il bambino si è ripreso e dopo 57 giorni in terapia intensiva mi hanno restituito il bambino. Avevo un miracolo tra le mani. Avevo una vita di gratitudine. Dio mio, amen, che emozione. Ho capito e credo che la vita mi abbia insegnato che altri si dimenticano, perché ormai ho mio figlio, si è salvato. Grazie, Signore, porti delle rose, le dai e poi ti dimentichi. Ho iniziato a capire come camminare nel servizio. E allora questo amico mi dà 100 croci del Tao e mi dice: "Connettiti con il dolore della gente." Lui mi dice, perché io gli avevo chiesto: "Come faccio a ringraziare Dio per questo miracolo?" E lui mi dice: "Guarda, il servizio è complesso. Il servizio si fa poco a poco, altrimenti ti esaurisce.
1: Certo che sì.
0: Prendi 100 croci e così è iniziata la mia vita." Ho consegnato la croce taoista come apostolato e durante quel viaggio ho imparato a conoscere profondamente ciò che Dio aveva preparato per me, lo scopo. Ebbene, oggigiorno, come hai detto all'inizio del programma, ci sono molte attività, ma è sempre stato un percorso di cui sono stato orgoglioso. E perché il mio sì doveva essere forte e a quale scopo?
1: Chiaro.
0: Oggi davvero è il mio... Il 99% della mia vita è dedicato al servizio del prossimo. Sono un grande credente nel tempio della preghiera, ma sono anche un grande credente nell'aiuto al prossimo. Credo che si entri nel tempio per adorare Dio, ma si esca dal tempio per adorare il prossimo. Credo che il vero sentimento cattolico si veda e si senta in come ti rifletti nel prossimo.
1: E che anche tu sei stato, grazie, quel modello da seguire e quello studio.

0: e ti doni a Dio. Abbiamo questo concetto sbagliato, che le persone che servono Dio sono persone che portano una croce, che hanno una malattia. Immagini una signora che riesce a malapena a camminare.
1: Certo.
0: E non è così. Siamo tanti soldati di Dio. E ci sono persone di tutte le professioni, persone di grande successo. Che siamo soldati di Dio? Sì, sicuramente. Nella mia parrocchia insegno catechismo da 7 anni. E quando sono arrivato il primo anno, entrando in contatto con i genitori, visto che insegno precomunione, beh, i genitori dicono sempre: e questo signore darà lezioni a mia figlia di 13 anni. E quel contatto non è facile, perché io sì, ho detto a Dio, conta su di me, ma devo mantenere il mio modo di essere.
1: Certo, la tua energia, la tua allegria, e che bello che tu possa trasmettere tutto questo.
0: E vestirmi come mi vestivo prima. In altre parole, non credo che possiamo cambiare. Ama Dio. Dio non vede tutto questo. Dio vede il tuo cuore. Dio non vede la mia giacca blu, né il mio fazzoletto. No. Dio vede dentro di te. Ma le persone, poiché tu sei un esempio, vedono tutto. Lui vede il tuo comportamento. Vede come sei come padre, come sei come marito, come sei come amico. E credo anche che servire Dio sia con amore, con gioia. Con gioia, Dio non dice mai: no, vieni piangendo in chiesa. Ma perché? Se Dio è gioia,
1: Completamente.
0: schifo.
1: Certo. Ognuno ha la sua croce, ma va portata con gioia. Questo è ciò che Gesù chiede. La Vergine Maria e Gesù ci vogliono gioiosi.
0: Inoltre, la celebrazione della festa del Signore è una festa. E bisogna arrivare a quella festa allegra, ben vestiti, con gioia. Per questo, ai tempi dei nostri nonni, era obbligatorio per i giovani e i meno giovani indossare la cravatta, l'abito. Le donne portavano il velo e si chiamavano in un certo modo quelle che non lo usavano.
1: E adesso si vedono certe cose che, beh, va bene. È davvero molto bello, quell'esempio così meraviglioso che dai in chiesa e che tante persone ti ammirano per il tuo modo di essere, perché a me mi ha colpito molto. Ho detto che mi ha reso incredibilmente curioso e ti ammiro per tutto. Ciò che porti alla chiesa, quella crescita, quel meraviglioso servizio che svolgi e la tua famiglia. Il rapporto della tua famiglia con la Chiesa, quel sostegno. Vedo tua moglie, che conosco, che è bellissima, che cammina anche lei al tuo fianco e che state camminando insieme in questo matrimonio con Gesù e Maria, come? Io.
0: Approfitto del tuo programma per dire alla gente che non è facile. Nessuno dice che sia semplice. Servire e amare Dio ha i suoi spazi senza aria, come li chiamo io. Ed è lì che dobbiamo aggrapparci di più al rosario, alla preghiera e far sì che altri preghino per noi, affinché questa fede continui. All'inizio, i miei figli e mia moglie hanno conosciuto un uomo d'affari, un uomo di teatro. Sono stato pilota d'aereo, una vita in cui cantavo Ranchera e cantavo Mariachi. No, ancora, ancora. Sì, certo. Ed è una vita in cui avevi un modo di essere segnato da uno stile. E all'improvviso, no, Aleandro, ora è in chiesa. Come fai a far sì che la famiglia faccia questo switch e riesca a capire che ora papà porta una crew? La macchina di papà ha una croce del Tao, benedice il cibo, parla di Dio, evangelizza alle feste a cui va. Non parla più di soldi. Non parla più di cose materiali. Adesso cerca di convincere gli altri che la via di Dio è ciò di cui abbiamo bisogno. Certo che sì. Non è stato facile. Non è stato facile perché la società ti stigmatizza, ti crea uno stigma, ti etichetta. Guarda il tuo cerotto. No, Aleandro non è un prete. Beh, ovviamente non sono un prete. Ma non vergognatevi se la gente mi associa alla Chiesa. Chiaro, quindi è un processo di maturazione, anche di comprensione e, come hai detto, di camminare al mio fianco. Vedete, i miei figli hanno gradualmente imparato a capirlo e penso che siano orgogliosi del percorso che ho scelto. Ovviamente. E poi non manca mai nulla. La mia casa è, grazie a Dio, tutto perfetto e papà è presente, perché credo anche che il primo ministero sia la casa. Quindi non possiamo abbandonare la casa. E così, il Signore ti ha dato addio e sei andato dal vicino, ma la casa è un disastro.

0: primo ministero è la casa, la famiglia. Maal.
1: Fine l'hanno accettato e oggi mi accompagnano. Ormai sono quasi 14 anni e credo che in realtà siano molto orgogliosi di quello che faccio.
0: Certo, e tua moglie?
1: No, lei è super contenta. Ora mi sostiene. Anche lei si occupa dei ministeri, lavora tantissimo, quindi condivide un po' di più il lavoro e il servizio. Io dedico il 99% del mio tempo al servizio. Siamo insieme in Efeta, nel ritiro dei giovani. Anche lei è lettrice e davvero cerca di accompagnarmi quando il suo tempo glielo permette. Ma credo che la cosa più importante sia quel sì che ha detto anche lei. Chiaro, lei ha detto di sì. Sia Dio, sia Maria e sia ad accompagnare Alejandro in questo servizio. Ovviamente, questa è la cosa più bella e più importante.
0: La cosa più bella è che camminate tutti insieme come una famiglia, tutti uniti, e quel seme è nei vostri figli. Per esempio, i miei genitori hanno piantato in me quel seme della messa, dei sacramenti, di tutto questo. E a un certo punto della mia vita è rimasto congelato, ma poi è sbocciato. Quella cosa arriva perché deve arrivare. Quindi, che bello che i genitori possano trasmettere ai figli quel seme che, prima o poi, fiorirà.
1: No, e soprattutto oggi i figli ti dicono di no. Ma quando tu instilli loro certi valori e crescono vedendo una famiglia, prima o poi quel seme sboccia. Sì, perché il contatto con il Signore, e lui sì che ha il suo momento. Ha il suo momento, come quella frase che tutti ripetiamo. Il tempo di Dio è perfetto. E il tempo di Dio è perfetto, ed è perfetto per tutti. Ognuno di noi ha il proprio momento. Io almeno ho un aneddoto molto bello con Emmaus. Ho rifiutato Emmaus molte volte, davvero? E già servivo, ma a volte anche il demonio si insinua, anche se stai servendo. E te la faccio breve. Ho detto di no. E un giorno un amico, Alejandro, mi ha iscritto a Emmaus. E io gli dico: guarda, io a Emmaus non ci vado. Addio a Emmaus, io vado a Gerusalemme. Era un viaggio a Gerusalemme. Quando eravamo proprio a Gerusalemme, ho avuto una piccola emergenza qui e sono dovuto tornare indietro. E quando sono tornato quel fine settimana, c'era Emmaus Uomini e ho sentito che Dio mi diceva: guarda, fai Emmaus, collegati e poi torni di nuovo. E così ho fatto.
0: Dice Emmaus, il piano di Dio era perfetto.
1: Quando uno racconta a Dio il suo piano, lui si mette a ridere.
0: Sì, succede proprio così.
1: Se tu mi avessi detto 20 anni fa: guarda Alejandro, sarai in un programma, parlerai del fatto che sei devoto a Dio, ti avrei detto: guarda Oleana, nessuno ci crederebbe, non l'avresti mai creduto, non l'avresti mai creduto.
0: Bene, Alejandro, raccontaci della musica. Com'è stata la musica nella tua vita per arrivare al cuore di Gesù? Bene, io, com'è stata la musica?
1: Io davvero sono sempre stato una persona a cui è piaciuta tantissimo la musica. Credo che se intendiamo la musica come tale, fa parte della gioia della vita, le canzoni, i testi, il ritmo che ti piace, quello che piace alla gente. Fin da piccolo mio padre amava la musica e anch'io mi sono affezionato a ciò che piaceva a loro, ovvero la musica. Cantavo molto alle feste, in modo informale, da dilettante, cantando musica completamente diversa dalla musica cattolica, ma ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico alle corde vocali. Ah, wow! Ho sviluppato un'infiammazione alle corde vocali a causa della mancanza di allenamento respiratorio. Quando ho iniziato a servire a Sant'Agnese, mi sono operato, stavo benissimo, e padre Juan Carlos mi ha chiesto di aiutare il coro di Agnes che si stava formando. Quindi, quando hanno iniziato a fare le prime preghiere, io mi occupavo della logistica. Aprivo la chiesa, la chiudevo, trasportavo le attrezzature, perché loro erano un gruppo di ragazze giovani. E io rappresentavo la parte maschile adulta, che poteva supervisionare chi entra e chi no. E un giorno dissi ad Anna Keller, che ha sempre avuto fiducia in me, mi sostiene, abbiamo una bellissima amicizia.
0: Le dissi che volevo tornare a cantare e lei mi disse: va bene, d'accordo. Però no, mi venne un po' di paura e iniziai a prendere lezioni con Janet Hopkins, un'americana, il mercoledì. Poi anche Anna mi diede lezioni e cominciammo a cantare timidamente durante la preghiera. Perché la preghiera è per i giovani. Per il resto della vita, bellissima. Quindi, però, insomma, le persone che mi conoscono, che mi vedono servire, è bello anche sentire dire: wow, non è solo il chierichetto, non legge soltanto, non è solo nelle peregrinazioni, non fa solo lezioni di catechismo. È anche coinvolto nel coro. Sì, e il coro con me è molto speciale, perché, insomma, io le sostengo, le coccolo. Siamo sempre attenti l'uno all'altro. Ormai sono 7 anni insieme. No, direbbe sì.
1: Quindi, insomma, è nata l'idea. Io alla classe Wana canto sempre molto poco. Mi hai sentito questo lunedì che hai cantato tu? Molto bello, tra l'altro, nel coro. Aiuto il coro ed è quella voce femminile, anzi, quella voce maschile, scusa, che c'è nel coro, sottile, sotto sotto, perché prima di tutto veniamo ad adorare Dio. Questo è completamente diverso. Qui non si tratta né di me né di te. Questo.
0: Orchestrato da Dio e la Vergine.
1: E colui che deve tornare è Gesù, che si trova nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, che è lì esposto. Ed è lui il vero protagonista a cui spetta il ruolo principale.
0: E qual è quella canzone che tu dici? Questa è la mia canzone, quella che mi rappresenta. La mia, per esempio. Qual è? No, la mia è Pescatore di uomini. Quella canzone mi tocca davvero, ma tutte le versioni. Mi piace tantissimo. E poi, quelle dedicate a Maria, che ormai ne ho tante che mi affascinano. E ognuno ha sempre quella canzone con cui prega. Quale sarebbe, ad esempio, quella canzone che tu dici, no, e che ci canti un pezzettino? Sì, dai, coraggio. Ah, dici che mi metti qui con.
1: Questi nervi qui, io che sono così timido.
0: Dai, non essere così timido.
1: È che la devo cercare, non ce l'ho a memoria. Le canzoni riflettono quello che stiamo vivendo in quel momento. A me piace moltissimo il brano intitolato Levanto mis manos. Sento che mi tocca profondamente il cuore. Anche se a volte mi sento completamente privo di forze, io alzo comunque le mie mani verso il cielo, nonostante debba affrontare mille problemi ogni singolo giorno. Quando alzo le mie mani in preghiera, comincio a sentire dentro di me un'unzione speciale e potente. Io credo fermamente che ogni persona possa trovare conforto in questo gesto di fede profonda.
0: Mi sa cantare.
1: Quando alzo le mie mani, inoltre è un duetto.
0: Molto bene, e non quelle lezioni di musica.
1: Il riflesso funziona. Il riflesso del testo funziona molto con quello che stai vivendo in quel momento.
0: Sì.
1: E ho imparato, dopo quasi 4 anni con Ana De Clas e Janet Hopkins, che meraviglia la musica cattolica, che bellezza la musica dedicata a Dio e ciò che ispira. A me piace molto Hannibal, che conosciamo entrambi. Lui ha fatto una versione. Dio ti salvi Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Dio ti salvi Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quindi è una canzone che lui ha fatto davvero molto bella. Insomma. C'è tanto che possiamo dare e io dico sempre che chi aiuta, chi serve, questo viene sempre ricambiato.
0: Ovviamente.
1: Oggi approfitto dei microfoni del vostro programma e ringrazio Maria Vision per questa opportunità, per dire alla gente che dire di sì è la cosa più bella che possiamo fare. Avere Dio nella nostra vita è ciò che ci dà pace, è guarigione ed è sicuramente vera felicità. A volte chiediamo a Dio di darci la felicità. E lui dice, no, non posso darti la felicità. Ti do la mia benedizione. La felicità dipende da te.
0: Amen.
1: Quindi, ecco tutto, attenersi sempre a Dio. E non so davvero quanto tempo ci resta, ma ti auguro tanto successo con il tuo programma. Oh,
0: Teino.
1: mi piace che attraverso le telecamere voi, con quella gioia e quella bella atmosfera che sento qui, possiate trasmettere agli altri che essere vicini a Dio e dire di sì è la cosa più importante.
0: Il sì di Maria è stato un sì generoso che ci ha portato salvezza e restaurazione. E come il nostro sì può cambiare la nostra storia. In questo programma dove diciamo voglio dire di sì, guardate, chi non è motivato qui si motiverà a dire di sì, a tornare a quella comunione, perché i sacramenti danno vita. Alla tua vita, è così, vero?
1: 100% e io credo che uno dice dite sì e poi vediamo.
0: Aleandro, guarda, volevo chiederti, di tutti i servizi che fai, perché ti vedo in tanti, Qual è quello che ti piace di più? Quello che più ti diverte?
1: Incredibilmente, ci sono due ministeri all'interno della Chiesa che sono la mia vita e a cui metto più cuore. Uno è Efeta, sono i giovani. Grazie. Efeta è un ritiro spirituale di giovani per giovani laici che va dai 18 ai 30 anni. Ho scoperto che i giovani hanno molte croci, molti problemi, un grande carico emotivo, ma non preoccupano mai i loro genitori. Lasciano correre, lasciano che la situazione passi, ma portano quelle croci con problemi gravi. Questi ritiri fanno sì che quei ragazzi si uniscano, riescano a entrare in sintonia gli uni con gli altri. E oggi, tra più di 500 giovani che sono stati a Efeta, davvero ho visto la guarigione, la salvezza di molti giovani. Questo mi piace tantissimo. L'altro è il ministero dei funerali. Sono quasi 9 anni che accompagno il padre ai funerali. Sì, è una parola che nessuno vuole pronunciare, la morte. Ma in quella transizione c'è il fattore del dolore, del lutto. Quindi credo che sia un servizio molto bello quando, durante quella messa funebre, accompagni con amore, con rispetto. E quanta gente mi ha visto in questi 9 anni? Con il mio completo, vestito di nero, con la cravatta, la camicia bianca, con una gioia però interiore, perché rispetto molto il momento di dolore che le persone stanno vivendo. Dà molta pace. Mi dicevano: "Wow, guarda questo signore che ci accompagna senza conoscerci in questo funerale e in questo momento di dolore." Un mese fa ho avuto un funerale di un ragazzo di 20 anni, un ragazzo che si è schiantato con un'auto a 27. Un giovane che si è perso a Kibiken, a cui è stata fatta anche una messa a 29, il dolore dei genitori. Quindi, beh, bisogna imparare che il lutto passa. E poi, abbiamo una fondazione che si chiama Fratelli per Strada, che si occupa di aiutare gli uomini, che sono l'anello più povero della catena umana. Mi ha fatto imparare molto anche questo. Sono già 8 anni che siamo con i Fratelli per Strada. Io, quando ho iniziato a uscire, dicevo sempre, non è che portiamo luce ai Fratelli per Strada. Loro mi trasmettevano la luce, mi facevano capire quanto siamo fortunati, quanto siamo benedetti, tutto quello che abbiamo. E quindi questo servizio, il contatto con la gente e il fatto di aver potuto portare altre persone a servire i fratelli per strada, è stato uno dei miei privilegi.
0: Ah no, ma che bello poter fare tutte queste cose che fai tu, che orgoglio. E immagino che tu senta quella gioia nel cuore, quella gioia, quella felicità di poter raggiungere le persone, di poter aiutare. Di essere in quel funerale, quel balsamo, quel conforto per i familiari, perché guarda che mi identifico molto con te, perché anch'io servo ai funerali. E davvero, Dio c'è, io sento Dio lì perché c'è il dolore vivo. E ho avuto un aneddoto che racconterò brevemente. Stavo cantando a un funerale e prima che iniziasse la messa, la figlia del defunto mi dice: "Puoi cantare Pescatore di uomini?" E io le ho detto: "Sì, certo, la posso cantare." Mi ha detto: "Perché mio papà è morto di cancro alla gola." E ogni volta che gli facevo ascoltare quella canzone in clinica, lui mi stringeva la mano. E le ho detto: "Certo, certo che te la canto." Bene. Finisce la messa quando lei mi abbraccia e mi dice: "Quando hai cantato quella canzone, io ho sentito che mio papà mi stava stringendo la mano." Quindi, questo per me ha un valore molto speciale, poter accompagnare queste persone che si trovano nel loro momento più difficile, poterle abbracciare con una canzone, con una parola, o semplicemente con la presenza per dire: "Sono qui, anch'io ti sto accompagnando." Quindi, il servizio è la cosa più gratificante che si possa avere nel cuore. È così.
1: Guarda, credo di poter riassumere il servizio con una frase di Madre Teresa di Calcutta che dice che nessuno si avvicini a te senza andarsene più felice. Credo che i forti sostengano le persone che in quel momento sono più deboli. E parlando di funerali, sono stato a funerali senza musica e a funerali con musica. La musica entra nelle ossa e il dolore se ne va. E ogni volta che suono una canzone, allora il parente o la persona che sta soffrendo si lascia andare, piange e inizia a percorrere il cammino del lutto, perché il lutto è un percorso. Io credo, e lo dico sempre, che a volte la gioia di servire è un dono che ricevi senza nulla in cambio. e lo stiamo sperimentando a poco. Quando vedi quella gioia,

0: nelle persone. Quel sorriso è il tuo dono per il servizio che hai fornito, per quel supporto. Sorridere è un servizio. Immagina di viaggiare in un ascensore in cui tutti sono connessi al proprio telefono. Buongiorno.
1: La gente non saluta più. La gente non saluta. Oppure spesso si aspetta che il vicino chiuda la porta prima di... E ora posso andarmene. No. Devi dire ciao, devi dire buongiorno, devi sorridere. Non ci costa nulla. È gratis.
0: Viviamo in un mondo frenetico e frenetico. Stiamo correndo in giro come polli senza testa. E beh, penso che dobbiamo cercare quella pace, quella connessione, un momento d'incontro. Ed è questo il bello del sì. Quel sì che ha detto Maria è il sì che tutti voi dovete dire, perché Dio ci dà momenti di incontro, di calma, senza telefono. Tu, Dio, insieme, pregando, recitando e pianificando che aiuteremo quel giorno. A chi sentiremo quella chiamata di dire? Sono con te, di cosa hai bisogno? Cosa ti succede? Perché, beh, quando tutto va bene, che facile, ma quando le cose si mettono male, niente è come un sostegno, un abbraccio. È così importante.
1: Aleandro, bene, e ormai siamo alla fine del programma. Vorrei che tu dessi un consiglio, un suggerimento alle persone che ci stanno guardando. Guarda, molte persone mi hanno detto tipo, io voglio servire, ma non so come. Ci sono persone che magari non hanno quella scintilla che ha lui, tipo arrivo, voglio servire, cosa devo fare? Dove vado? Ma ci sono tante persone che dicono, cosa? Ma cosa faccio? Devo chiamare una chiesa, ma non mi rispondono più. Tu cosa puoi consigliare a quelle persone che ci stanno guardando da casa e che magari sentono nel loro cuore quella chiamata di voler servire, ma non sanno come fare? Tu cosa puoi dire loro?
0: Io sono fermamente convinto che la parrocchia aiuti nel servizio, perché la parrocchia ha già dei ministeri prestabiliti in cui puoi coinvolgerti ed è più facile iniziare per qualcosa che è già stato organizzato. È più difficile inventarsi un servizio da zero, tipo, va bene, cucinerò e andrò a servire gli uomini per strada a Miami. Non ci sei mai stato, quindi ti fanno paura gli uomini di notte. Però dico sempre che dobbiamo guardare chi ha bisogno di noi. Intorno a te c'è sempre qualcuno che ha bisogno di te. Il problema è che a volte facciamo finta di niente. Cominciamo prima dall'anello familiare. Un figlio che ha bisogno di sostegno, la moglie che a volte, senza volerlo, maltratti o trascuri, dire a tua moglie ti amo come gesto di servizio, sorprenderla, dire ti voglio bene a un figlio, accompagnarla a calcio, non perderti la sua lezione d'inglese e andarla a prendere a scuola, è lì che inizia il servizio. Poi c'è sempre un familiare, un cugino, un suocero, che sta attraversando un momento difficile, magari la questione economica, che tanta gente soffre, non puoi aiutarlo economicamente, ma posso venire a parlare con te, vedere cosa possiamo fare insieme, raccogliere soldi, uscire a fare una passeggiata, vediamo cosa ci inventiamo. Sì, ottimo. E poi vai creando un cerchio più grande, la parrocchia. Ovviamente in parrocchia vedrai che ci sono persone che hanno bisogno di te. Quindi la Chiesa ha dei ministeri. Io credo che sia una questione di volontà, credo che sia aprire il cuore e vedere e sentire chi soffre. Chi ha bisogno di te, e questo è dietro l'angolo, è molto più vicino di quanto tu possa immaginare. Quando ho avuto il mio miracolo pensavo che sarei andata a servire a Calcutta, in Congo, in Africa, pensando che lì ci fossero i problemi. No, nella mia parrocchia mi sono resa conto che ci sono molti più problemi che in quei posti lontani. Finisco dicendovi, rendetevi conto che intorno a voi c'è sempre qualcuno che ha bisogno di te. E la vita è come una scala a chiocciola. Quando guardi verso l'alto dici, wow, guarda quello che sta lassù. Ma la scala a chiocciola parte anche da un punto molto più in basso. Ci sono persone che stanno soffrendo molto. A volte dico alle persone che sono così, no? Che non sono soddisfatte della loro vita. Vai al pronto soccorso del Jackson un venerdì pomeriggio. Vai al pronto soccorso del Jackson una domenica sera. Perché tu possa vedere le tragedie umane legate alla salute. Dio mio, sparatorie, incidenti stradali, gente che soffre. Insomma, credo che bisogna dire di sì. Ah, molto bene. E poi vedremo come va.
1: Ah, Alejandro, che gioia averti qui nel programma. Grazie a te, per favore. Dovevamo iniziare così, con questo. Con questa persona così meravigliosa.

0: meravigliosa che serve Dio con gioia, con questo esempio di uomo, perché so che ci guarderanno anche molti uomini. E quindi che bello seguire questo esempio, quell'esempio di cui abbiamo bisogno nelle nostre vite, e quel sì generoso, quel sì a Dio e quel sì alla Vergine. Bene, Alejandro, grazie mille. Grazie a te che mi hai invitato. Grazie per quelle canzoni.
1: Oh, grazie mille per tutte quelle belle parole che mi hai detto. Me ne vado perché non credo che uscirà dalla porta, ma il protagonista principale qui è Dio.
0: Addio.
1: Naturalmente Gesù e naturalmente la nostra Vergine. Noi siamo mariani e loro sono i protagonisti principali. Aiutiamo, siamo leali verso il prossimo, serviamo in silenzio, senza che nessuno se ne accorga. Fallo per te stessa.
0: Amen. Tutto
1: Quando chiudi gli occhi la notte e dici: missione compiuta.
0: per la gloria di Dio. E così diciamo addio al programma. Ci vediamo in un altro episodio di I Want to Say Yes. Incoraggiamoci a dire di sì. Ciao, voglio dire sì. Beh, voglio dire sì, certamente. Quello che voglio dire è sì, esattamente come te. Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle in Cristo, ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa, il Signore ci parla e ci indica la strada della vita. Ecco, Gesù non distrugge ciò che Dio aveva costruito, al contrario, porta a maturazione il progetto del Padre. È come un seme che diventa un albero. Ecco, il seme non viene eliminato, ma realizza tutta la sua bellezza. La Santa Messa viene celebrata per la defunta Teresa. E per poter celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, invocando con fiducia la misericordia di Dio.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal primo libro del Re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salirete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo, come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due giovenchi. Essi se ne scelgono uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal, dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!» Ma non vi fu voce, né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: «Gridate a gran voce, perché è un Dio, è occupato, è in affari e in viaggio. Forse dorme, ma si sveglierà». Gridarono a gran voce e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi a me». Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò all'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: «Israele sarà il tuo nome». Con le pietre erse un altare nel nome del Signore. a cavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: riempite 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna. Ed essi lo fecero. Egli disse: fatelo di nuovo. Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: fatelo per la terza volta. Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare, anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e converti il loro cuore. Cade il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cade con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Parola di Dio.
0: Diamo grazie a Dio.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
0: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Solo in te è il mio bene.
0: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
1: Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare.
0: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
1: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Ecco, carissimi, i comandamenti sono come un sentiero in montagna. Ecco, il sentiero non limita la libertà, ma permette di raggiungere la meta. Ecco, così sono i comandamenti. Il sentiero che conduce alla vita, alla felicità. Ecco, Gesù non elimina il cammino tracciato da Dio nell'Antico Testamento, ma lo rende ancora più bello. Noi viviamo in una società che ogni tanto cambia i valori. Ciò che ieri era sbagliato oggi viene presentato come normale. Si sente dire, ecco, l'importante è che ognuno faccia ciò che sente, ma sappiamo anche bene che il cuore umano può sbagliare. Ecco, per questo abbiamo bisogno dei punti fermi. Abbiamo bisogno della parola di Dio che rimane stabile mentre tutto il resto passa. Ecco, Gesù dice che non passerà nemmeno uno iota della legge finché tutto non si compia. È un invito a fidarci di Dio più delle mode del momento. Le idee cambiano, il Vangelo rimane. E poi alla fine, ecco, Gesù ci ricorda una responsabilità: osservare e insegnare. Ecco, non siamo cristiani soltanto per noi stessi. Ogni genitore educa con il proprio esempio, con il suo esempio. Ogni sacerdote, catechista o semplice fedele evangelizza soprattutto con la vita. Tu sei il Vangelo che le persone leggono. Allora, cari fratelli, chiediamo oggi a Gesù questa grazia che chi ci incontra possa vedere un riflesso di Gesù. Amen.

0: Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che è ricco di misericordia e compie i desideri dei Suoi figli. Egli, che in Cristo Gesù ci ha introdotto alla nuova alleanza, ci accordi grazia di generosità e di perseveranza. Preghiamo insieme con tutto il cuore dicendo: coltiva la tua vigna, Signore. Coltiva la tua vigna, Signore.
1: Elia sul Monte Carmelo invitò gli israeliti a fare una scelta definitiva in favore del Signore, perché la nostra vita non smentisca mai gli impegni del nostro battesimo. Preghiamo.
0: Coltiva la tua vigna, Signore.
1: La fede

0: la preghiera dell'antico profeta ottennero dal cielo un prodigio che confuse i nemici e confermò i fedeli, perché nella Chiesa non manchino uomini consumati dallo zelo per la gloria di Dio e la salvezza dei fratelli. Preghiamo.
1: Coltiva la tua vigna, Signore.
0: Perché i cristiani sappiano dare al nostro mondo un volto nuovo, costruito secondo i dettami della legge di Dio, che deve essere portata a perfetto compimento e realizzata nella sua interezza. Preghiamo.
1: Coltiva la tua vigna, Signore.
0: Perché ciascuno di noi si faccia carico di annunciare il Vangelo ai fratelli, affinché tutti trovino in esso luce e grazia. Preghiamo.
1: Coltiva la tua vigna, Signore.
0: Il Signore conforti il nostro dolore e ravvivi la nostra speranza, accogliendo nel suo regno di luce e di pace. E Teresa e tutti i fedeli defunti, preghiamo.
1: Coltiva la tua vigna, Signore. O Dio, rendici partecipi dello zelo che animò il profeta Elia, perché anche oggi il mondo riconosca la tua signoria e rispetti la tua santità. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei

Pregate fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, della defunta Teresa, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Il corpo di Cristo.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele, principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a seguirmi. Pregate per coloro che non pregano e non vogliono la pace e la gioia che solo l'Altissimo può donare. Le vostre anime siano unite nella gioia dell'Altezza e il vostro cuore sarà riempito di pace. Sarete convinti, figlioli, che tutto andrà bene e che Dio benedirà tutto, perché il bene che fate ritornerà a voi e il vostro cuore sarà avvolto dalla gioia, perché siate con Dio e in Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Il nostro Dio è un Dio che ama tutti gli uomini, un Dio che esige una risposta da parte nostra, quella della fede, la fede nel Figlio, che è portatore della sua salvezza. Padre, Figlio e Spirito Santo, unico Dio in tre persone, tu sei un mistero d'amore. Tu non sei una porta chiusa, una zona oscura e buia, ma sei luce, una luce che brilla nella storia. Sei un dono di misericordia e di pace, sei un pegno di carità eterna. Padre, Figlio e Spirito Santo, unico Dio in tre persone, l'universo è colmo dei segni della tua presenza. Farci assaporare, Signore Gesù, la dignità di essere figli, generati alla vita eterna e partecipi della tua comunione. Padre, Figlio e Spirito Santo, unico Dio in tre persone, tu sei la nostra dolcezza, una dolcezza che trabocca, perché sei pienezza donata senza misura, perché tu sei misericordia che trasforma. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. E adesso chiediamo al Signore di creare in noi il silenzio per ascoltare la Sua voce e attraverso il Suo Santo Spirito di penetrare nei nostri cuori con la spada della Sua parola. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

chiedendo che il suo spirito ci guidi, guidi ogni nostra azione e che la luce del risorto risplenda sul nostro volto. Siamo qui davanti a te, Signore. Ti guardiamo presente in questo pezzo di pane. Desideriamo che questo tempo sia per te e in ascolto di te. Facci la grazia del silenzio e metti a tacere con la tua presenza tutti quei pensieri che ci impediscono di contemplarti. Quale grande amore hai per tutti noi, Signore. Eppure desideri una sola cosa da noi, che ti amiamo con la nostra vita, anche quando ci sentiamo deboli e fragili. E nell'Eucaristia ci doni il pane che ci nutre, il pane che ci dà la forza nel nostro cammino. Fa, oh Signore, che questo momento di adorazione si prolunghi nella quotidianità della nostra vita, per riconoscerti e contemplarti nei volti di coloro che ogni giorno ci doni di incontrare. Ti chiediamo di illuminare quanti reggono le sorti dei popoli, che abbiano il coraggio di scegliere la via del dialogo e della giustizia, respingendo ogni logica di dominio e di vendetta. Signore Gesù, accarezza il dolore delle vittime della violenza, dei rifugiati, degli orfani di guerre, che possano trovare consolazione nella tenerezza di Dio e nella solidarietà di ogni fratello e sorella. Fratelli e sorelle, confidando nella bontà di Dio, che ascolta il grido dei suoi figli, ci rivolgiamo a Lui con la preghiera che Gesù ci ha insegnato e diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E in questo mese di giugno affidiamo la nostra vita al Sacro Cuore di Gesù perché sia sempre con noi. Il Sacro Cuore di Gesù è la nostra fonte di salvezza, che possa appianare i nostri affanni e le nostre difficoltà, soprattutto nei momenti più difficili. Che il tuo cuore, Signore Gesù, sia per tutti noi un asilo di pace e un rifugio nelle prove della vita, ma soprattutto un pegno sicuro per la nostra salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati ancora una volta, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo momento di adorazione eucaristica, dove abbiamo di fronte a noi nella nostra casa la presenza viva e vera di Gesù, che arriva nelle nostre case attraverso il canale 255 di Maria Vision. Lode e onore a te, Signore Gesù. Come sempre ricordo che per chi volesse partecipare a pregare in diretta può farlo chiamando in questo momento il numero 075 81 36 35 oppure scrivere la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241 e noi umilmente l'affidiamo ai piedi di nostro Signore. E siamo qui, Signore, perché riconosciamo che tu sei il Cristo, il Salvatore,

amare, lavorare, soffrire e sperare. Sei tu, Gesù, che ci soffi nei cuori con il tuo spirito di sapienza, quello di fortezza, di gioia e di pace. Noi abbiamo bisogno di te, o Signore Gesù. Tendi la tua mano su ognuno di noi. Risana le nostre ferite, perdona i nostri peccati. Chiediamo alla nostra mamma celeste di accompagnarci in questo cammino di preghiera e aiutarci a riflettere la luce di Cristo con umiltà e gioia. Maria, prega per tutti noi, poveri peccatori. Carissimi fratelli, apriamo i nostri cuori a Gesù. Apriamoli a Lui che può tutto. Vieni a visitarci, Signore Gesù. Entra nelle nostre case. Metti la tua mano su tutti coloro che hanno bisogno di te. Ti preghiamo per gli ammalati, per le persone sole, per i bambini, per gli anziani, per coloro che si trovano in questo momento negli ospedali, devono affrontare delle visite mediche oppure devono essere operati. Ti preghiamo per coloro che sono in rianimazione, per tutte le famiglie che sono accanto agli ammalati. Chiediamo al Signore di sostenerli con amore e con misericordia e di donare tante guarigioni. Preghiamo per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Vescovo di Assisi, Felicia Crocca, per tutti i sacerdoti, le suore, i diaconi, per tutte le comunità religiose. Che il Signore possa illuminarli sempre con il suo Santo Spirito, fatto di carità, di verità e di luce. E preghiamo per tutte le vostre intenzioni di preghiera. Affidiamo al Sacro Cuore di Gesù, alla sua misericordia, tutto ciò di cui avete bisogno. E preghiamo per Carola da Palermo, che affida Francesca all'amore di Dio, che la possa liberare da ogni male. Preghiere per Rosalia, per Guglielmo, per Livia, per Giuseppe, per Salvatore, che possano convertirsi e allontanarsi dal peccato. Preghiere per Vincenzo, per la salute di Carola, per Santina, per Amalia. Tu sai, Signore Gesù, provvedi tu. Preghiamo per Meluccia della Sicilia, che affida sua mamma Agrippina, suo cugino Franco e suo cugino Giuseppe, e Rosanna e la zia Angela al cuore immacolato di Maria. Intercedi per le loro intenzioni. Preghiamo per Gabri da Cava dei Tirreni e preghiamo per tutto ciò che porta nel suo cuore. Mette in protezione sua figlia Renata per l'esame che deve fare. E noi preghiamo San Giuseppe da Copertino per intercessione affinché vada tutto bene. Preghiamo per Pasquale da Napoli, che affida una preghiera al cuore di Gesù. Sacro Cuore di Gesù, per l'amore trinitario ti supplichiamo, spazza via angosce, paure, solitudini dei nostri cuori. Col tuo sangue guariscici dalle malattie e dal maligno. Madre Santissima, ascolta le grida silenziose delle anime.

0: come smarrite. Riempici di gioia, di pace, speranza e fede. San Carlo Acutis, intercedi per tutti noi e guida tutti i giovani sull'autostrada che conduce a Dio. Amen. Preghiamo per Francesca dalla provincia di Foggia, che chiede preghiere per la sua salute, per tutta la sua famiglia e per le intenzioni che porta nel suo cuore. Sacro Cuore di Gesù, in te confido. Preghiamo per le intenzioni di Anna da Napoli, che si affida alla misericordia di Dio per la guarigione di sua sorella Tiziana. Rosanna da Napoli affida al Sacro Cuore di Gesù, Angelo, per il suo lavoro e per la conversione. Preghiere per tutta la sua famiglia. Preghiamo per Enrico e Paola da Civitavecchia, che chiedono preghiere per la guarigione fisica, liberazione da ogni male. Giulio da Cianciana chiede preghiere per la sua famiglia, per la salute e il lavoro. Preghiamo per Carla da Acquiterme, che chiede una preghiera per la sua guarigione. Preghiamo per Giusy dalla Calabria. Signore Gesù, tocca il cuore di mio marito, ti supplico, che metta te al primo posto, guarisci mio figlio. Preghiamo per Antonia da Pesaro, per la sua salute, per la sua famiglia e per tutte le persone che porta nel suo cuore. Alessio da Manduria chiede preghiere per la sua liberazione da ogni male e che possa risollevarsi presto. San Carlo Acutis, intercedi. Gianna da Parma chiede preghiere di guarigione fisica per Cecilia, una giovane mamma di due bambini. Grazie Gesù. Preghiamo per Rita da Roma, che chiede preghiere per la sua famiglia, per la conversione del cuore, per i suoi nipoti, che si è sempre lodato e ringraziato nostro Signore Gesù. Katia da Reggio Emilia ti prega per il suo papà che è in ospedale. Metti la tua mano, Signore Gesù, guariscilo. Emiliana da Mogliano Alpi chiede preghiere per il cugino che oggi è salito alla casa del Padre. Signore, accogli tutte le anime. Marco da Roma chiede preghiere per la sua guarigione. Preghiere per Alessandra da Cagliari, per suo marito Marco, per questa unione familiare. Sacra Famiglia di Nazareth, custodisci tutte le coppie, tutte le famiglie. Fa che regni solo amore e pace. Preghiamo per Angelina da Sorrento, che chiede preghiere per il cugino Pasquale, preghiere per il figlio che vive in Irlanda. Signore Gesù, dona a noi la tua pace. Enrica da San Martino chiede preghiere per i suoi amici, per i suoi defunti, per le anime del purgatorio e per tutti gli ammalati. Paola da Prato, ti affido, Signore Gesù, la salute di tutte le persone. Ti prega per tutti gli ammalati nel corpo e nello spirito e per tutti i suoi figli. Rosanna da Perugia confida in te per la sua famiglia, che ci sia pace, serenità e salute. Preghiamo per Lina da Bologna, che chiede preghiere per intercessione di Maria Santissima, di San Carlo Acutis, per tutte le intenzioni che porta nel suo cuore, per la pace nei cuori e nel mondo intero, e per tutti noi di Maria Vision. Grazie, carissima sorella, che Dio ti benedica e ti protegga. Preghiamo per Salvatrice da Porta Empelocre, che prega per il suo papà, prega per lei e chiede l'aiuto di San Giuseppe. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto. Volevo dire a Ave Maria, Padre nostro, angelo di Dio, per mamma e figlio che soffrono. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ancora un angelo di Dio. Angelo di Dio, che sei il suo custode, illuminali, custodiscili, reggili e governali, che ti furono affidati dalla pietà celeste. Amen. Grazie.
0: Grazie
1: e buona giornata. Che Santa il Signore ci benedica a tutti. Grazie.
0: Grazie per la tua preghiera. Ricordo che se volete pregare in diretta, chiamate al numero 075 81 36 35. Offrite la vostra preghiera, quella più semplice che vi esce dal cuore, a Gesù, al suo amore che ha per tutti noi. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. E continuiamo ad affidare le vostre numerose intenzioni di preghiera e preghiamo per Corrado d'Aquilea, che affida Stefano ed Andrea al cuore misericordioso di Gesù. Preghiamo per Concetta, che chiede al Signore di posare la sua mano potente e guaritrice sui suoi figli. Preghiere per i suoi nipoti, per le famiglie pugliesi, Micelli, per tutti gli ammalati, per noi di Maria Vision. Grazie. E che Dio ci benedica tutti. Preghiere per Dora da Frosinone, che prega per la pace, per la conversione del mondo intero, per gli ammalati. Preghiamo per Filippo e per la sua moglie Concetta, per i figli Domenico, Paolo e Alessandro. Preghiamo per Filippo della provincia di Torino, per la sua moglie Rita, per i figli Andrea, Fabio e per un'intenzione che porta nel suo cuore. Preghiere per Anna Luisa d'Agrigento, che oggi prega per la sua mamma, Domenica, che è tornata alla casa del Padre. Preghiamo per l'anima di Amira, ad affidarle la sua mamma. Signore Gesù, accogli quest'anima. Preghiamo per Sebastiano, ad affidarlo a Giovanna dalla Sicilia, che ne chiede la liberazione, guarigione, conversione. Preghiere per Giuseppina, per Miriam, Lorenzo, per Mary, per Salvatore, per Leonardo, Renata, Nicolò, per le loro intenzioni. Preghiere per Grazia da Barletta, per la sua famiglia, in particolare per suo fratello Domenico. Preghiere per Carmen da Napoli, che affida Andrea, che il Signore lo aiuti a sconfiggere la malattia del cancro. Preghiamo per Anna da Prato, per i suoi 7 figli, per la loro conversione e per suo marito. Sabrina da Bastia chiede preghiere per l'unità della sua famiglia. Selenia in provincia di Vicenza chiede preghiere per intercessione di Sant'Antonio da Padova per tutte le situazioni di cui sta vivendo. Signore Gesù, ascoltaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E accogliamo l'ultima telefonata in diretta. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io sono Maddalena da Valerno. Devo fare una preghiera a tutta la mia famiglia. Prima ringrazio il Signore per la meraviglia che mi ha dato sempre. E poi devo pregare per i miei figli perché sono, diciamo, malattie, un pochettino serie. Ne ho 3 che hanno bisogno, diciamo, ha fatto la... non la ricordo...
0: elettrocardiogramma, ecocardiogramma?
2: No. Nella bocca c'è qualche cosa che speriamo che è bene.
0: Signore mio.
2: Ha fatto la radiografia, nemmeno la tacchia, la risonanza magnetica con lo contrasto.
0: Signore Gesù.
2: Sono, diciamo, da andare ora nella macchiettina facciale. Comunque abbiamo un po' di problemi. Il Signore opera lui. Io lo vedo, le mani sono quelli che devono lavorare.
0: Certo.
2: Noi con la necessità di pregare il Signore. E poi gli chiedo da preghiere per tutta la mia famiglia, per mia nipote, perché questa malattia rara, la mamma che sta... Comunque, c'è un complesso grande a casa mia per ora.
0: Il Signore
2: io ringrazio sempre il Signore che ci dà la forza di poter andare avanti. Poi prego per voi, per
0: grazie.
2: Maria Visione, per il Papa Leone, per i vescovi, i sacerdoti, e chiedo la messa in mostra, gli operai sono pochi, che manda operai nella sua messa, giusto? Per sorvegliare ce l'hai messo pure sempre nel rosario, che si faccia la volontà di Gesù, ci dà la forza di quello che ci capita nella vita, perché siamo in questo tempo di valle di lacrime e dobbiamo seguire lui. Io lo ringrazio pure per questo, che ci dà la forza e che ci aiuta. Chiedo preghiere per la famiglia, però, perché io ho bisogno di preghiere.
0: Facciamo un Ave Maria per tutta la tua famiglia.
2: Grazie, Signore.
0: E con te, tu sei benedetta fra le donne e
2: benedetto
0: il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Adesso è
2: nell'ora della nostra morte. Amen. Ringraziamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e la Madonnina.
0: Il Signore metterà la sua mano e ti darà la forza ancora di combattere.
2: Grazie, ragazzi, sempre io prego per voi e voi pregate per noi.
0: Che Dio ti benedica e ti protegga.
2: Buona giornata.
0: Santa giornata.
2: Grazie, buona giornata.
0: Ci sentiamo. Signore Gesù, hai ascoltato i nostri cuori. Abbiamo bisogno di te. Vieni a visitarci attraverso il tuo Santo Spirito. Entra in noi, Signore Gesù, dona tante guarigioni. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision. E che Dio ci benedica tutti. Vi auguro una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che, quando anche soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. E, è chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo

aggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili. E poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio. E quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risento le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, e allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

0: Benvenuti a questa terza giornata del 29esimo Festival Internazionale dei Giovani qui a Medjugorje. Sono Sabina e oggi sono in compagnia di una comunità che secondo me voi conoscete benissimo, perché Maria Vision spesso si dedica e dà spazio alle meraviglie che accadono nella comunità Cenacolo. E sono in compagnia di Marco e di Pier, grazie per essere qui con me.
1: Grazie a voi.
0: Oggi ci dedicheremo proprio a loro, vogliamo parlare di quello che stanno facendo a Medjugorje, della comunità che nasce già tantissimi anni fa, di uno spettacolo che vedremo anche qui durante questo festival e ascolteremo tantissime testimonianze di persone che erano un tempo persi e oggi sono risuscitati perché hanno seguito Gesù. Marco, sì. Mi piace subito parlare con te di questo, anche perché lo spettacolo che andremo a vedere si intitola Seguimi ed è uno spettacolo che parla dell'incontro di Cristo con Pietro. Pensate, la bellezza di questo passo del Vangelo che dà massima accoglienza ad un semplice pescatore che diventerà poi il costruttore della Chiesa di Dio. No?
1: Sì.
0: Ed è un po' quello che accade a voi qui, Marco.
1: Sì, per noi Seguimi non è solo uno spettacolo, no? Come si è abituati a chiamarlo, no? Il nostro non è uno spettacolo, ma è proprio un'esperienza di vita, no? Gesù alla fine ha chiamato ciascuno di noi, proprio come ha fatto con Pietro. E Pietro era come noi, un uomo semplicissimo, normalissimo, che portava avanti la sua vita. No? Io personalmente sono stato proprio pescato da Gesù, no? In quella che era una vita comunque triste, senza un senso, senza un fondamento, senza qualcosa di veramente solido. No? E lì proprio in quelle tenebre Gesù mi ha chiamato, no? E mi ha chiesto di seguirlo in comunità, e per me è stata questa la comunità, no? Un rispondere ogni giorno alla chiamata di Dio, che è anche penso la vita di ogni cristiano, no? Però io ogni giorno devo dire questo sì, no? Perché comunque la risurrezione è una cosa che avviene ogni giorno, non è una cosa che dico un sì e vale per tutta la vita, no? Cioè io rimango sempre con le mie povertà, con le mie difficoltà, e devo dire sì ogni giorno a questa chiamata di Dio.
0: È proprio così, è quello che si vive qui in questo luogo, così come in tutti i luoghi dove la comunità Cenacolo è presente, è un'intensissima preghiera. Ecco, questa è la cosa che contraddistingue la comunità, questi ragazzi. Ci si sveglia alle 5 del mattino, ogni giorno in questo Festival Internazionale dei Giovani vediamo migliaia di persone che già alle 5 stanno per la strada pregando, cercando Dio perché sono in cammino. E poi il rosario, e poi la Santa Messa, e poi l'adorazione, e poi le testimonianze, i confronti, i canti, e poi le processioni, e poi le richieste, la grazia, le salite. Questo è il cammino che ogni giorno fanno questi ragazzi. Ogni giorno, non in questa settimana particolare. Un po' descrivimi la vostra giornata tipo.
1: Allora, beh, la giornata è molto semplice, no? Ci svegliamo al mattino e la prima cosa che la nostra fondatrice Madre Elvira ci ha insegnato è dedicare il tempo a Dio, no? Quindi c'è sempre tempo per fare un po' di adorazione personale. Nelle nostre fraternità abbiamo una cappella con la presenza del Santissimo Sacramento, abbiamo la possibilità di iniziare la giornata così. E poi alle 6 preghiamo il rosario, il primo rosario della giornata tutti insieme, no? Come comunità, in ginocchio davanti al Santissimo, affidiamo tutte le nostre intenzioni, affidiamo la vita di Madre Elvira, e poi abbiamo dei momenti anche di condivisione tra di noi, no? Per vivere anche nella verità, no? Raccontarci, proprio imparare a tirare fuori quello che viviamo dentro, che è un po' anche l'esperienza del recital, no?
0: La verità vi farà liberi. Pier, come tu vivi questa esperienza? Innanzitutto dici chi sei. Ecco, Pier è un ragazzo francese.
2: Ecco, quindi sono Pier, vengo da Parigi, 33 anni, e fa un po' di anni che adesso sono nella comunità Cenacolo in diverse fraternità in Europa. E l'esperienza della verità per me è stato un lungo cammino e una grande parte della mia risurrezione, perché ho passato anni di tristezza e anche di menzogne, di tante bugie, di falsità, dal mattino alla sera, per i miei interessi, per le mie paure, per la mia vergogna. E scoprire questo in comunità è stata una grande liberazione. Come lo sappiamo, la verità vi farà liberi è una cosa molto concreta ed è stata una grande fatica che ho vissuto i primi mesi del mio cammino, poi grazie all'amicizia vera di tanti ragazzi attorno a me che mi volevano bene.
0: Come hai conosciuto la comunità? Chi ti ha portato qui?
2: È stato un caso veramente. Stavo male, ho cercato qualcosa che potesse aiutarmi, ho trovato un sacerdote amico mio che mi ha un po' sopportato per un po' di mesi, però non era né sua missione né sua vocazione, e quindi cercando qualcosa ho sentito parlare di questa comunità e sono andato a vedere in una fraternità vicino a casa mia. È stato un po' subito un'intuizione che ho avuto dopo 20 minuti a parlare con i ragazzi lì, ho detto sì dai vado, vengo, e è lì. Non posso neanche tanto spiegarlo, non sapevo neanche tanto bene dove mettevo i piedi. E vedo la preghiera della mia famiglia, mio angelo custode, qualcosa, come diceva Marco, che sono stato un po' pescato, è stata una grazia perché lì ho ritrovato la vita.
0: Ecco, ci sono tante testimonianze che noi nel tempo abbiamo raccolto della comunità Cenacolo. Siamo stati quasi ogni anno alla Festival della Vita, a Saluzzo, ovunque la comunità Cenacolo è presente, ci sono queste testimonianze vive, concrete, delle migliaia di persone che Suor Elvira ha salvato dalla droga, dalle dipendenze, persone nuove, rinnovate, che hanno scelto la vita vera. Ve ne facciamo ascoltare qualcuna di qui, di Medjugorje.
3: Buongiorno a tutti amici di Maria Vision, sono Sofia e sono qui in compagnia di Marco della comunità Cenacolo. Adesso darò la parola a lui e farà una presentazione di se stesso. Prego Marco.
4: Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Marco, ho 22 anni e vengo da Padova. Sono in comunità qualche anno, è bella l'opportunità che ho ricevuto oggi di poter testimoniare quello che la comunità mi ha dato e specialmente quello che Medjugorje mi sta dando. Sono entrato senza la fede, non avevo molta fede prima, anche oggi ogni giorno devo lottare per quel poco che ho, però ringrazio veramente il programma che la comunità mi propone, tutti i valori che posso vivere oggi, aver potuto abbracciare il mio passato, la mia famiglia, piano piano, con la costanza, con la quotidianità, sono riuscito a, grazie all'aiuto di Dio e dei fratelli con cui vivo ogni giorno, a riabbracciare mia madre, ad accettare tutto quello che è successo, a trasformare questa ferita di dolore in ferita di luce, con la quale oggi posso vivere ogni giorno, potendo aiutare anche qualche altro giovane che si trova con le difficoltà come io ho passato, insomma, e poterlo vedere felice, vedere che posso dargli una speranza. Ringrazio anche perché ho imparato ad affidarmi della provvidenza, alla provvidenza divina di Dio ogni giorno. Noi non teniamo, come dire, non abbiamo il frigo, non abbiamo la dispensa, non mangiamo quando vogliamo, allora ogni giorno impariamo ad affidarci, Dio ci porta il cibo, ci porta i vestiti, ci porta il fratello con cui lavoriamo, ci porta una situazione da affrontare, è proprio tutto veramente in base a quello che ci serve. Dio mi ha portato anche qua a Medjugorje dopo 3 anni di cammino e veramente lo ringrazio perché era quello di cui avevo bisogno, stare più vicino a Maria, diventare proprio suo amico, sentirmi suo figlio. E non c'è cosa più bella di stare là sotto alle sue braccia, al podbordo, qua a Medjugorje, e sentirmi abbracciato, sentirmi un fedele come gli altri. Non più quel tossico, non più quel ragazzo distante dal mondo, distante da tutto, ma sentirmi in questa grande famiglia. E ringrazio proprio la comunità per la verità che mi ha aperto davanti agli occhi, e il progetto che piano piano mi sto creando per il mio futuro. La pace, appunto, ripeto, con la famiglia, che secondo me è una delle cose più importanti, essere se stesso e sapersi accettare con i difetti, con i pregi che abbiamo, ringraziando ogni giorno per il dono della vita. Questo è in breve quello che volevo raccontarvi, insomma, che sto vivendo alla fine, no? Grazie.
5: Eccoci qua, siamo qua al Campo della Vita di Medjugorje, un posto, si può dire, miracolato dalla Madonna, perché qua vivono i ragazzi che si stanno recuperando dalla droga, si stanno recuperando da un passato difficile, anche se non è di droga, però da una situazione interna che non sono contenti. E tutto qua con me c'è Marco, un ragazzo che vive in comunità da più di un anno e vuole testimoniare quello che sta vivendo lui qua, perché è proprio una resurrezione, no? Una guarigione del cuore. Ciao Marco, come va?
6: Ciao, buongiorno. Ecco, bene.
5: Stai bene?
6: Sì.
5: Raccontaci un po', dai.
6: Ok, per me posto di Medjugorje. Io anche prima che sono entrato io ho saputo della comunità attraverso la Medjugorje, no? Per cosa della mia mamma che veniva qua a pregare, no? Per me. E ascoltava testimonianze anche qua dei ragazzi. E così è un posto tanto importante, no? Per me e per la mia famiglia, no? Perché attraverso la Medjugorje io ho saputo della comunità. Poi cose che vivo adesso, che sento nel cuore, no? E questa unità tra di noi, questa preghiera, no? Che ci lega, no? In momenti belli e nei momenti difficili. E per me questo è importante in comunità, che mi ha insegnato che sofferenza ha senso, no? Che vita è bella anche se ti soffri. E se soffri con senso, se soffri per le cose buone, cose giuste, allora sei anche felice quando soffri, no? Per me questo era prima una cosa, come dire, immaginabile. Io scappavo sempre della sofferenza e delle cose che non mi piacciono e questo, no? E poi invece qua non è una vita, come dire, nelle nuvole, dove è tutto bello, dove è tutto, no, senza problemi. Sì, abbiamo tanti problemi, tante difficoltà, però ecco, tutti insieme, no, uniti con la preghiera e nell'amicizia, no, prima di tutto, ecco, io posso dire che sono felice oggi, no?
5: Ti volevo chiedere una cosa, vedendo tutti questi giorni arrivando qua a Medjugorje adesso che c'è la festa dei giovani e pensando un po' a quello che

0: Realmente si respira molta pace e serenità, no? Guardando questi giovani, tu che messaggio gli puoi dare ai ragazzi? Ai ragazzi, perché già sai che adesso il cellulare è tutto più diverso, no? Però noi che ci siamo stati qua e siamo caduti e ci stiamo rialzando, io mi metto noi perché anch'io sono stato in comunità. Che messaggio dai a questi giovani di speranza, no?
1: Sì, in tempo di oggi sì, anche questa cosa con i cellulari, magari prima era un po' di più problema della droga, no? Adesso questa nuova generazione sì, hanno tanto più problemi con tecnologia, no? Cellulari, internet e tutte queste cose, però alla fine è stessa cosa, sai? Alla fine è sempre una sfoga dove cerchiamo qualcosa dentro, sai, o è alcol, o è droga, o internet, non importa.

0: specialmente quando sei giovane, no? Cerchi qualcosa che ti riempie il cuore con la gioia, con l'amore, con soddisfazione, no? E poi dipende cosa giovani hanno per mano, questo prendono, no? Però ecco, io dico a tutti, no? Davvero nel cuore, che con Dio, sì, e con camminare verso bene, no? Che c'è speranza, c'è felicità e c'è quella vita vera, no? Che esiste, no?
1: Ti ringrazio Marco per la tua testimonianza e in bocca al lupo per il tuo cammino e grazie per quello che stai facendo.
0: Grazie a tutti.
2: Ecco, ascoltare queste testimonianze è come rinnovarsi, è come ritrovarsi, è come ripescare quella parte che ciascuno di noi ha, chi più chi meno, che è buia, che ancora non è nella verità. Quante volte ancora a voi che fate questo cammino e lo fate a cielo aperto, perché questo luogo è, io direi, un convento a cielo aperto, perché il fatto che si prega continuamente, il fatto che ci si confessa a cielo aperto, il fatto che le chiese sono piene di ragazzi, è come stare in una comunità, solo che è una città, un'intera città che prega. Come voi vivete la vostra esperienza in questa città e quanto ancora buio ritenete c'è da illuminare? Pier.
3: Io sono arrivato pochi giorni fa proprio per questo recital, quindi la mia esperienza in questa città è stata più del sudare, ma è anche un meravigliarmi l'altra sera che ero qua con un ragazzo al momento dell'adorazione. E mi ha colpito proprio il silenzio intenso, l'aria di preghiera, è una cosa che colpisce, soprattutto dopo aver vissuto tanti anni nella tristezza, convinto di un mondo scandaloso, cattivo, a volte fare questa esperienza che c'è del bene, a me dà speranza,
2: certo.
3: E mi dà il sorriso, certo. Mi dà anche il senso di un futuro possibile, bello, pieno di speranza, eccetera. E sono esperienze forti che non so, la grazia di vivere, perché è un dono, io non ho fatto niente per meritarmi questo veramente.
2: Sai, Pier, quello che tu dici appartiene a tutti quanti, tutti abbiamo paura di questo futuro che sembra incerto, allora quando si incontra il bene, e voi l'avete incontrato attraverso la comunità, io attraverso altre persone, attraverso Maria Vision, e riconosco che il Signore è presente e poi noi stessi ne diventiamo strumento di questa presenza. Dimmi la tua testimonianza di questa, proprio di questa verità e di quanto buio ancora c'è da illuminare.
4: Allora, sicuramente, come dicevo prima, quello che siamo rimane un po', no? Non è che c'è un cambiamento totale, cioè comunque il bello è anche quello che io oggi mi sento amato per quello che sono, mi conosco fino in fondo perché Madre Elvira mi ha insegnato attraverso le condivisioni tra di noi, attraverso la vita comunitaria, attraverso la preghiera, anche questo rapporto quotidiano con Gesù, a vivere nella verità, no? Ed è pazzesco cosa si prova rivedere un po' la propria vita, la propria storia e anche rivivere certi atteggiamenti, certe esperienze dopo tanti anni, come si percepisce di più il male, come si percepisce di più che c'è qualcosa di sporco, non so, che non sei vero o che non sei stato leale fino in fondo, non hai dato il massimo di te stesso, perché la risurrezione è tanto quella, non è il cambiamento, ma è la risposta a quello che siamo dentro di noi con le nostre luci e le nostre tenebre, la risposta che cambia, no? Cioè io sarò sempre una persona magari egoista, pigra o con tutti i miei difetti, no? Però so riconoscere quando lo sono e ho la possibilità in quel momento di scegliere.
2: Ecco, allora la differenza è la consapevolezza di ciò che è bene e di ciò che è male, che prima non si aveva, perché quando parlo coi giovani mi rendo conto che la difficoltà dell'approccio è fargli capire: guarda, questo non è bene per te, ma se loro non lo provano e non lo capiscono da sé, probabilmente non seguiranno mai il mio consiglio, ma hanno bisogno di spaccarsi la testa al muro, dopodiché comprendere che quello non era male e non era bene. A voi vi è capitato

0: pure così?
1: Sì, nel senso che se ripenso alla mia vita, tanti atteggiamenti che credevo giusti, no? Mi rendo conto oggi che tante cose erano strane, tante cose non erano per il verso giusto, no? E però è quella la vera libertà, no? Sapere che sei così, cioè non sei perfetto, non lo sarai mai, e più mi riconosco che ho bisogno di aiuto, che non posso farcela da solo, e quella è la forza della nostra comunità,
0: certo.
1: Più ci riconosciamo poveri alla fine e più la grazia di Dio abbonda proprio, e questo ci rende liberi.
0: Per quanto possa sembrare una domanda strana, vi prego, se potete, di rispondere per i giovani che ci stanno seguendo, soprattutto per gli adolescenti, o Pier o Marco, o entrambi. La marijuana è sottovalutata dai giovani. Pensano che farsi uno spinello, una tantum, o farselo ogni giorno, farselo non so quante volte al giorno o quante volte alla settimana sia del tutto normale. E perché no? Perché no? È un divertimento. È una miriade di ragazzi che spero in questo momento ci stanno ascoltando, lo fanno con questa superficialità. Potete dare loro un consiglio?
2: Ma penso che non tocca solo la marijuana. È una cosa che viviamo tante volte e a volte qualcosa ci tira lì anche adesso, e la tentazione che abbiamo di diminuire il male che viviamo e di farlo sembrare niente. Tante volte ci si dice che la più grande arma che ha il demonio è fare credere che non esiste, e io l'ho vissuto a pieno tutta la vita.
0: Cioè, dimmi.
2: Quello che ho vissuto nel mio passato, che era più lato telefono, computer, chiusure, poi uscivo da casa soltanto per andare a bere con gli amici, tra virgolette amici, conoscenze, solo per divertirmi, insomma. Io ho passato una vita a pensare che erano o gli altri stupidi o che non capiscono, o i miei genitori o chiunque mi spiegava che magari non andava bene, ma io conosco lui e così eccetera, va tutto bene, soltanto un po' intanto fermo quando voglio. Per una parte ne ero convinto, una parte dentro di me diceva anche sì, cioè ero un po' consapevole di cadere negli estremi, non ero così tanto sicuro di essere, cioè avere il controllo di tutto questo. Ma nell'insieme ho passato una vita a convincermi che non era così e che era tutto a posto, fino a quando ho proprio battuto la testa. Ma questo non lo auguro a nessuno, non serve andare fine lì, solo capita, poi prima o poi arriva. Come ci dice Madre Elvira, quello che facciamo ci ritorna un giorno o l'altro sempre in testa. Nel bene anche, grazie a Dio.
0: Anche nel bene, grazie a Dio.
2: Ma è così. E non posso dire che è stato un bene. Oggi posso dire che un po' è stato un bene, perché dopo aver incontrato la comunità vivo una vita piena, eccetera. Ma
0: adesso sei tu strumento per salvare tantissime altre persone che magari,
2: infatti,
0: stanno rischiando questo tipo di approccio sbagliato con il male che serpeggia. Io l'ho chiamato adesso marijuana, che forse è un male minore, tu l'hai chiamato male generico, però è un male che serpeggia intorno agli adolescenti ingenui che in qualche modo vorremmo aiutare ad evitare di sbattere questa testa maternamente, e adesso voi con l'esperienza invece di uomini adulti, ma siete stati i giovani che hanno sbagliato, quindi con questa forte esperienza di cui vi ringrazio di cuore per darne testimonianza. Marco, volevi dire qualcosa?
1: Sì, no, volevo aggiungere il fatto che a volte guardiamo le grandi cose, i grandi problemi, no? Come diceva lui, non è un problema della droga, non è un problema dell'alcol, cioè è un problema di come viviamo la sofferenza, come sappiamo soffrire, come sappiamo riconoscere il male, no? Perché il male è veramente sottile, e oggi penso che non c'è problema di alcol, droga, c'è problema che non siamo più capaci di lottare sostanzialmente, di accettare che la vita alla fine
0: concetto.
1: Non è solo rose e fiori o stare bene, no?
0: Sì.
1: Cioè anche
0: al
1: lottare.
0: Al minimo problema ci si tira indietro, ci si deprime, non si è in grado, si diventa apatici.
1: Ogni storia è diversa, ognuno reagisce in modo diverso, chi con la droga, chi con anche un uso scorretto, non so, della sessualità, dell'alcol,

0: delle, certo, delle sigarette, cioè ci sono mille modi di scappare dalla difficoltà ed è solo quello il problema.
1: Grazie, grazie Marco, grazie Pierre. Io adesso vi farei ascoltare.

La comunità Cenacolo anch'io qui a Medjugorje. Ho fatto due pellegrinaggi con la mia famiglia, però diciamo senza fede, senza proprio vuota dentro. È stato un pellegrinaggio un po' obbligato dalla famiglia, però mi ricordo che l'unico momento che sono stata proprio lì con la testa era proprio le testimonianze al campo della vita. E mi ha proprio toccato il sorriso e la gioia negli occhi di questi ragazzi che così senza vergogna, senza paura, hanno testimoniato la loro vita e i loro sbagli. E non so, in quel momento lì dentro di me proprio mi guardavo un po' dentro, e però non avevo ancora quella libertà e quella umiltà di chiedere aiuto, perché quando sono entrata in comunità avevo 18 anni, sono entrata io più che altro per tristezza, perché davvero ero vuota, ferita comunque anche in famiglia, perché sono la terza di 5 figli, ho due fratelli più grandi, due sorelle più piccole, in tutti i modi volevo proprio essere, non so, farmi sentire grande, no? Farmi vedere grande, però alla fine mi comportavo come una bambina. E quindi da lì si sono accumulate tante ferite, anche con mia madre, tanti paragoni, tante gelosie verso di lei, perché comunque lei è sempre stata una donna di fede, i miei genitori sempre uniti, sempre di preghiera, e lei è sempre tanto pulita, invece io comunque tanto ferita anche con i ragazzi, no? Perché essendo tanto vuota, cercavo proprio di riempirmi con loro, no? In modo proprio totalmente sbagliato. E niente, sono entrata nel 2015 in una fraternità femminile dove anche io pensavo di entrare per aiutare gli altri, quando invece proprio non avevo quell'umiltà di chiedere io aiuto per prima, perché davvero ne avevo tanto bisogno, perché avevo perso il sorriso, l'entusiasmo e la voglia di vivere, di fare, di donare. E quindi entrata in comunità mi hanno non so, mi hanno appoggiato, diciamo, un angelo custode che comunque stava con me 24 ore su 24. Era una ragazza americana che davvero la porto nel cuore, perché mi ha aiutato proprio ad aprire il cuore e a mettermi tanto in preghiera, perché era tutti i vuoti che avevo, ero in cerca di qualcosa, ma non sapevo che comunque era la fede, era Gesù. E davvero quindi la prima cosa che ho riscoperto in comunità è che pian piano mi stava ritornando il sorriso, la serenità e anche davvero l'amicizia. La prima cosa davvero che mi ha colpito era proprio l'amicizia vera, le piccole carità nascoste, anche solo, non so, riempirmi il bicchiere di acqua, non so, tutte cose che, non so, io avevo perso, insignificanti per me, che però iniziavano proprio a riempirmi, no? E davvero anche io ho questo dono di fare il recital. La prima volta che l'ho fatto è stato nel 2016, ho fatto il credo, però avevo un anno di comunità, ero tanto immatura ancora, tanto bambina, dovevo ancora fare dei passi anche con i ragazzi, dovevo ancora guarire tante cose, quindi non è che l'abbia vissuto tanto bene nella libertà, ancora non avevo incontrato e ritrovato me stessa, quindi è stato un recital un po' così vissuto ancora nel mio mondo, nel mio egoismo, egocentrismo, era solo un farmi vedere dagli altri per quella che non ero e che non sono. Invece davvero poterlo rifare, va bene, il recital, però il nuovo recital, il Seguimi, quest'anno, è, non so, davvero mi riempie, cioè è una cosa per cui ho pregato per questi 2 anni, per davvero poterlo vivere meglio, perché nella nostra comunità abbiamo fraternità femminili, maschili e miste, è da un anno che sono in una comunità mista, quindi anche lì ho potuto proprio avere il contatto con i ragazzi e quindi anche lì poter fare un cammino e proprio purificarmi, e davvero vedo tutti i frutti di questa sofferenza che comunque ho vissuto, perché non è una comunità davvero che pretende, perché come dire anche la nostra quotidianità
è una, proprio come diciamo sempre,

0: scuola di vita e quindi magari, non so, vivere con gli altri, magari ti trovi benissimo, stai bene con tutti, però se finché non stai bene con te stessa, come dire, è una cosa un po' così, per aria, non è vera. Allora davvero, finché dopo 3 anni davvero sto proprio, ho un po' iniziato a ritrovare me stessa, a stare bene, ad avere una certa serenità nella mente e nel cuore, davvero adesso sono anche davvero tanto aperta nelle amicizie, vedo che proprio è importante questo, prima stare bene con se stessi per poi stare bene con gli altri, io questo proprio non l'avevo proprio capito. Una cosa che anche mi emoziona tanto è che in questo posto i miei genitori hanno pregato tanto per me prima che entrassi. Davvero mi ricordo tutti i pellegrinaggi, tutte le salite al Križevac, dove pregavano per me, dove proprio mi affidavano alle mani di Maria, no? E quindi dopo comunque ritornare in questo posto santo con uno spirito diverso, con più fede, anche se piccola, e poter ricambiare tutte queste preghiere, comunque mi avvicina tanto a loro, anche se comunque ho vissuto sempre sotto lo stesso tetto, cioè li vedevo tutti i giorni, tutto il giorno, ma proprio non li apprezzavo per niente, anzi li sentivo così, così lontani, perché davvero non c'era rapporto, non c'era comunicazione, non c'era vicinanza fra di noi, no? Invece adesso niente, cioè entrata in comunità, anche se così lontani fisicamente, ma proprio li sento davvero tanto vicini. E la comunità non è che, come dire, prende solo te che hai bisogno, magari per tossicodipendenza, alcol, tutti i problemi possibili, ma prende anche comunque la famiglia, se è aperta, nel senso, io sento che davvero la comunità sta facendo tutto per me, mi sta proprio dando, e io sto cercando quotidianamente di ridare, anche se non è mai facile. E niente, diciamo, questa è un po' la mia vita, e è davvero l'unica cosa che voglio trasmettere è proprio di, non so, di aprire il cuore, solo quello. Grazie.
1: Ho conosciuto la comunità qua a Medjugorje. Anche per me Medjugorje è un posto speciale, perché qua alla fine si è iniziata la mia conversione e qua ho incontrato la comunità che mi ha cambiato la vita. Io vengo da una famiglia semplice, non avevamo tanti soldi, ma si viveva bene. Mia mamma e mia nonna sono le persone che mi hanno trasmesso la fede. Mio padre non era una persona tanto credente. Da quando mi ricordo, da quando ero piccola, tra i miei genitori non andava tanto bene, anche sempre erano litigi in casa, anche non ha avuto mai un esempio della una famiglia unita. Per me, bene, mi sono abituata a vivere così. Mia mamma ha fatto tutto quello che poteva per educarmi bene, per trasmettermi la fede. Da quando ero piccola partecipavo, andavo in chiesa, ho preso tutti i sacramenti, ma da quando ho iniziato ad avere 13 anni ho iniziato anche a ribellarmi, e così ho iniziato a fumare le sigarette, ho iniziato a bere, piano piano ho incontrato anche le persone con quale ho iniziato a prendere la droga, e così sono andata piano piano, ma alla fine Mi rendo conto anche nell'educazione che mi ha trasmessa anche la mia mamma, che tante volte non sono stata quella che mi hanno le cose proposto, cercavo io, penso che cercavo tanto una scappatoia proprio per dimenticare dei miei problemi, non volevo mai guardare delle

0: qualcosa alla fine quelle che non andavano in casa. Per me è stato quello di divertirmi un po', cercare un po' le persone con quale mi sentivo bene, con quale mi sentivo accolta, e così cercavo di scappare dalla realtà. E piano piano andava anche bene, crescevo, dopo anche era periodo dove anche ho smesso di drogarmi, prima, quando sono arrivata nel momento più difficile, come è caduta abbastanza profondo, mi sono anche ripresa dopo, arrivato proprio quel momento che ho sentito che avevo bisogno di qualcosa, anche sentivo che avrei bisogno, ho iniziato a cercare Dio, ma non ho iniziato a cercare nella fede cristiana, ho sentito proprio questo, che tra varie situazioni che si parlava anche in chiesa, ho iniziato a cercare qualcos'altro, anche ho voluto diventare una protestante, ho iniziato a cercare un po' la fede in questo, ma in un momento quando già ho preso le scelte, quando volevo fare il passo, quello fino alla fine, mi sono resa conto mia mamma si è ammalata e doveva venire qua a fare pellegrinaggio a Medjugorje, ma di fatto che aveva le polmonite, è stata in ospedale, mi hanno detto che devo andare io. Non mi piaceva quello, non ero contenta, ero tanto arrabbiata e non volevo aprire il cuore proprio per venire qua, ma non avevo un'altra scelta, sono venuta qua a Medjugorje e qua si è iniziata la mia conversione, anche di momento quello che la Madonna mi ha aperto il cuore proprio qua in questo posto, anche la comunità ho conosciuto attraverso Recital, era Recital Credo, era 8 anni fa quando sono venuta qua per la prima volta, qua mi ha cambiato la vita, penso che anche soprattutto mi ha cambiato la vita conoscere la comunità Cenacolo, vedere tutti questi giovani che hanno avuto i problemi stessi come io, e vedere così risorti, così con un messaggio così bello di trasmettere quella gioia, quella vita con le danze, per me è stata una cosa grande. E così piano piano, quando sono ritornata, ho iniziato sempre a cadere di più, soprattutto nella depressione, nella droga e nell'alcol e nelle tante cose che alla fine piano piano ho iniziato a pensare anche di suicidio, così ho capito che ho bisogno di aiuto e così ho fatto i primi passi di entrare in comunità, anche se la comunità per me pensa che è l'unica soluzione proprio di uscire dai miei problemi, è stato alla fine così, entrando pensavo che entro in un paradiso, così senza problemi, senza le difficoltà, e alla fine ho capito che non è proprio quello, la comunità è una scuola di vita, è la possibilità proprio di imparare di vivere, di rafforzarsi, di cercare proprio anche la gioia nel Dio, nella preghiera, nelle cose anche quelle che sono dentro di me, non fuori di me. È stato tanto difficile sicuramente di fermarmi, di fare i passi e di rimanere. Penso che le ragazze, quelle che mi hanno accolto, che mi sono state vicino, penso che se non è l'amicizia, le persone che mi hanno sempre aiutato, che nei momenti più difficili, quando volevo andare, mi hanno fermato, stavano vicino, non sarei arrivata qua. E penso che sì, sarei ritornata della vita di prima. Anche davvero ringrazio tanto a tutte le persone che mi sono state vicino, che hanno lottato proprio per la mia vita, e sono tanto contenta. E sono tanto contenta per questo, perché adesso io oggi, dopo le 6 anni che sono in comunità, non so, provo a lottare anche per la vita degli altri, provo trasmettere quello che ho imparato, anche se tante volte è difficile, perché mi rendo conto ogni giorno delle mie povertà, quelle che ho, che tante volte trasmetto magari più ansia alle persone come la gioia, ma non so, ogni giorno sto provando a dirmi di sì, proprio di vivere qua, di proprio sentire di vivere per Dio, di fare le cose nel bene, che, come nel mondo, tante volte magari pensando di uscire, di andare, ma proprio sento che qua posso fare qualcosa magari che serve per qualcuno, anche le cose che magari non si vede, non si contano fuori, ma sento che il mio cuore mi tiene qua, perché posso fare qualcosa meglio. Una cosa grande, che anche ringrazio tanto la comunità, che ho un grande dono di poter fare recital. Per me questo recital è stato davvero una cosa grande, importante, perché va bene, quello che vedete voi, dietro di noi abbiamo fatto tante prove, tante lotte, tante guarigioni, abbiamo pianto sul palco e ci siamo commossi, abbiamo vissuto tante volte, abbiamo portato la nostra vita sul palco, e anche quello che facciamo dietro, proprio anche le notti, quelle che abbiamo lavorato, abbiamo cucito, abbiamo fatto, abbiamo superato tanti limiti che avevamo, che tante volte pensavamo no, non ce la faccio più, ma le abbiamo fatte, e fisicamente e mentalmente e con ognuno penso di noi ha fatto un sacrificio grande, ha superato tanti limiti e abbiamo dato tutto il cuore, quello che abbiamo messo tutto cuore a quello che potevamo. Anche io voglio ringraziare sicuramente non solo a Dio, la comunità, ma tutte le persone che sono state vicino, che mi hanno trasmesso la fede, che mi hanno aiutato di fermarmi in comunità, che hanno lottato per la mia vita, e ringrazio soprattutto anche Madre Elvira che ha aperto la comunità e che si è donata tanto, e oggi possiamo essere qua e testimoniare con la nostra vita quello che il Signore ha fatto dentro di noi, quello grazie.
1: And I entered community when I was 19. Growing up, I grew up in a Catholic family. I went to Catholic school, but I never had a faith that was mine. It was always something that I did because my family did it, and it was something that I knew about God because I learned about Him in the textbooks, but I never met Him. And I was always a very sensitive kid, and I never learned how to express myself healthily. So I would go to school all day long and I would have all these reactions with the other kids, and I would come home and I would just throw tantrums and not know how to talk about what happened. I started going to therapy when I was very young, and instead of learning how to deal with these things right away, they put me on medication. And this led to just learning that when I had a problem, I could take a pill and it would fix it. And in high school, I fell into a lot of depression. I was always very sad, and I was searching for something. I had this hole inside of me, and I was trying to fill it with all of these things of much lesser value than God. But at the end of the day, I always knew that I needed Him. And I went to four different high schools, just constantly escaping from myself. I thought that if I changed schools, maybe I could start over again. But every time it just got worse and worse. And the third high school that I went to was an alternative school where all of the kids who had been kicked out of their high school went to. And it was there that I learned that the medication that I was taking from the doctor could be used for something else. And I started using my medication in the wrong way. and it led down a very dark path. And my parents understood that I was not happy and that I had started taking drugs, but they didn't know what to do. So my mom started going to this rosary group, and it was there that she learned about the community through one of her friends who had taken a pilgrimage here to Medjugorje. And like I said before, I was constantly searching for God, but I didn't know how. And so right before I entered the

0: storia dei nostri recital come se fosse un po' il proseguimento da una parte del recital credo, dall'altra è un po' una guardare con più profondità proprio il rapporto che Gesù ha costruito con Pietro, no? Quindi il recital girerà tanto intorno a questa domanda che Gesù fa a Pietro, che chiede tre volte se lo ama, no? Con tutto il cuore, no? E gli chiede tre volte: Pietro, mi ami? E lui risponde: lo sai che ti voglio bene, lo sai che ti amo, no? E questo è un po', diciamo, il punto più importante, no? Del recital. E poi sì, ci sarà proprio un rivisitare tutti i momenti della vita di Pietro e come è nato questo rapporto con Gesù, quindi da quando è stato chiamato mentre pescava mentre gettava le reti, e poi il momento in cui Pietro lo rinnegherà e poi si pentirà di questo rinnegamento, no? ma verrà appunto perdonato, e poi si rispolvererà un po' anche quello che è stata anche la vita di Gesù, comunque tutta la sua sofferenza, la sua offerta, l'offerta della sua vita proprio per amore, no?
1: Allora, mi pare di capire, come ci stavi dicendo prima, che bisogna viverlo, bisogna vederlo come se tutti noi fossimo Pietro, quindi come se Gesù ci ha scelti, ci ha pescati per fare la nostra missione, per compiere la nostra missione secondo il progetto di Dio nella nostra vita. E come Pietro possiamo anche commettere l'errore di rinnegare Gesù, quindi di non riconoscerlo o di evitarlo, e quante volte nella nostra vita, cristiano o meno che sia, lo abbiamo fatto. Pier, se ho capito bene, se questo è il messaggio che voi mandate, allora qual è la morale? Come dobbiamo essere noi tutti un Pietro? Senza rinnegare Gesù, senza tradirlo, e anzi piuttosto riconoscendolo fino al punto di essere costruttori della sua Chiesa.
2: Ma come dobbiamo o dovremo essere, lo dice il Vangelo, ed è tutto quello che mettiamo in scena su questo palco. In comunità abbiamo l'abitudine anche di leggere e approfondire la parola tutti i giorni, provando di farne una luce per la nostra vita di tutti i giorni. Quindi leggendo il Vangelo vediamo Gesù parla, dice, accade qualcosa e lo vediamo che tutti i giorni lo viviamo anche noi questo, e questo è il nostro recital. Non è soltanto la vita di Pietro, non è che dobbiamo identificarci a Pietro, c'è anche il cieco guarito, c'è anche il giovane ricco che se ne va triste perché non vuole lasciare le sue cose, e qualcuno vive qualcosa di tutto questo. E il messaggio che c'è dietro a tutto questo è quello che proclamiamo alla fine anche del recital, è che Dio esiste, e io, lui e tanti altri l'abbiamo incontrato con la sua misericordia che perdona Pietro, con i miracoli, le grazie reali di guarigione, quello che io ho vissuto nella mia vita in comunità risorgendo a vita nuova, non fisica, ma di dentro. Ero più che morto una volta, triste, perso, senza speranza, un futuro grigio. Oggi non è così. E quello è quello che viviamo, che quello bello. Che vogliamo esprimere nel nostro recital è questo. Vogliamo testimoniare che Dio esiste e l'abbiamo incontrato.
1: E che Dio esiste nella sua migliore, nella migliore idea che l'essere umano deve avere di Dio. Dio creatore e Dio che perdona. Perché molto spesso questo si dimentica. Ci si sente in colpa per gli errori commessi, per le nostre mancanze, perché siamo così presi da noi stessi che magari il sacerdote ci perdona, ma noi non perdoniamo la nostra mancanza, il nostro errore, che ci sentiamo più di un sacerdote che rappresenta Cristo. Ecco, uno spettacolo, un messaggio del genere ci invita a credere che nel momento in cui cerchiamo la misericordia di Dio, essa arriva, e arriva con una potenza tale da rivoluzionare le vite.
2: È proprio così. A volte, pure quando non la cerchiamo, a volte Dio ci viene a pescare nella nostra tristezza, il nostro buio, il nostro smarrimento, e ci pesca, ci prende proprio. Però tocca a noi avere il cuore aperto e sapere dire di sì. Perché ci fa paura? Perché tante volte, per me era così, Dio fa paura, perché chissà cosa mi chiederà, chissà cosa dovrò abbandonare di mio, eccetera, eccetera. Invece è una liberazione. Io ho avuto bisogno di sbattere la testa, fino ad arrivare giù, dove avevo capito proprio io non ce la faccio. E lì ho gridato a Dio e mi ha preso. Perché a volte Dio, che è un padre buono, anche un po' ci corregge. Sempre con tanta tenerezza, tanto amore, però ne abbiamo bisogno. È una cosa che io a volte faccio fatica ad accettare, mi arrabbio un po'. E poi pregando mi si scioglie qualcosa e mi accorgo, ho sbagliato, non va bene, e in fondo mi riporta a vivere tante cose che magari ho sprecato una volta, cioè non mi toglie niente, mi richiama a lui, sì. Solo questo.
1: Pier, hai accennato ad una frase che è bellissima, cioè il fatto di cadere e poi di essere risollevati, no? È un concetto che tanti dei tuoi compagni di viaggio nella comunità Cenacolo hanno espresso questa mattina. Ne vorrei ascoltare qualcun'altra e ve la vorrei far ascoltare a voi con molto, molto piacere. Prego la regia.
3: Buongiorno a tutti, amici di Maria Vision. Sono qui con Micoe, un ragazzo che vive all'interno della comunità Cenacolo. Adesso Micoe ci darà una testimonianza della sua esperienza qui e se vorrà potrà anche parlare della vita, di come si sentiva, diciamo, prima e di come si sente adesso e del suo incontro con il suo abbraccio con Maria. Micoe, dici da dove vieni e parlaci un po' della tua vita e dacci una testimonianza.
4: Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Micoe, vengo da Polonia. Magari non vorrei parlare troppo di passato perché è una storia triste alla fine, una storia che grazie a Dio penso che è già finita, non è quello che... Sì, la storia che si è cambiata, non diciamo dalla tenebra alla luce, la luce che ancora sto cercando, non è una storia finita, ma comunque sono molto grato, voglio dire grazie alla comunità, ma soprattutto magari alle persone che mi vogliono bene e non mi hanno lasciato prima, quando ero molto triste. Non era solo quello che mi drogavi, che mi drogavo o che ero perso. Voglio dire grazie ai miei genitori, che sono stati i miei amici alla fine anche, non solo genitori, che non mi hanno abbandonato così. Sono entrato in comunità con tanti dubbi, non credendo tanto che quello che si fa qui è vero, perché sì, vivevo in un altro modo, non era quello che... non ho sperimentato qualcosa così prima. Sono entrato perché ero molto disperato, dovevo fare qualcosa con la mia vita che alla fine... sì, era una vita di solitudine, di tristezza, della droga, del peccato, delle cose sbagliate, ma soprattutto di tristezza. E niente, quello che sto vivendo adesso è un periodo molto particolare, perché non pensavo mai che rimanerò così tanto in comunità. Sono entrato per fare 6 mesi, come ho detto non credevo tanto che possibilità, che c'è la possibilità di cambiarmi. Invece quello che ho visto qui, quello che ho vissuto più che ho visto, non erano solo le parole, perché quello che dico adesso sono le parole. Poi io ho creduto perché ho visto i ragazzi, le persone che non parlavano tanto, ma hanno fatto tanto a me, tanto di buono, tanto di bene. Mi hanno mostrato che è possibile, no? Non solo cambiarsi, perché è un cambiamento che dura, un cambiamento che durerà probabilmente tutta la vita. Mi hanno insegnato come lottare, perché io credo che sono stato sempre una persona buona del cuore, solo che ecco, persa e triste, non credevo tanto che sono capace di fare bene dopo tutto il male che ho fatto. Invece la conversione che ho vissuto in comunità è una vita più vicina a Dio, e Dio non solo quello che si mostra in Santissimo, che si mostra, non lo so, una cosa mistica in cieli, ma soprattutto la presenza di Dio nelle cose semplici che viviamo qui in comunità.
5: Mi chiamo Matteo, vengo dalla Croazia, sono alcuni anni che vivo nella questa realtà della comunità Cenacolo. Sono molto molto contento anche che posso vivere qui, perché qui nella comunità, dopo di anni della tossicodipendenza, del buio, della tristezza soprattutto, ho incontrato Dio. Ho incontrato Dio, ma in modo anche molto concreto e molto semplice, anche con la preghiera. Ecco, in comunità abbiamo questo che preghiamo, c'è conosciuta comunità che preghiamo, diciamo, tre rosari. Io prima della comunità per me era difficile anche pregare una decina, sempre comunque volevo scappare delle difficoltà, della vita, di tutto questo che era da affrontare. In comunità ogni giorno, a mattina, cominciamo con rosario e vedo che questo mi anche aiuta tanto, no? Soprattutto nei momenti quando, non so, quando c'ho qualche difficoltà, quando, non so, mi sento in tentazione, quando c'è un rapporto che non va bene con un fratello. Dopo, subito dopo di rosario, che anche la Madonna dice qui a Međugorje, sento dopo la pace dentro di me, sento qualcosa che è cambiato, qualche pace, qualche positività. E forza di affrontare, non so, una situazione, perché anche nella comunità comunque viviamo tutte quelle cose che si vivono anche fuori. Vuol dire, quando entrando nella comunità non è che ho scappato da me stesso, sono rimasto sempre io, Matteo, però con un altro sguardo alla vita, con un altro modo di pensare, di vivere, di affrontare la vita, difficoltà, ma anche cose belle. Vedo così che comunque nei rapporti con i fratelli la differenza è molto, molto chiara. Io prima sempre comunque guardavo, cercavo di scappare delle situazioni, della verità, andavo d'accordo con tutti, tutto andava bene, proprio per non affrontare la vita, no? In comunità vedo invece, quando c'è una situazione con qualcuno, che comunque condivido, o dopo il pranzo o dopo la cena, noi di solito facciamo, c'è la condivisione, un dialogo per condividere, non so, anche le, non so, chiedersi scusa se c'è qualche situazione, qualcosa che non è andato bene, oppure, non so, parlare del tuo passato, condividere i tuoi desideri, condividere la tua vita, proprio per dialogare. Io vi sto parlando di questo perché molto problema avevo proprio io con questo, tirare da fuori da me quello che porto dentro. Per me sempre questa era una difficoltà nella vita, sempre tenevo tutto chiuso. Invece in comunità ho scoperto questo parlando, condividendo con gli altri, esprimendo i miei desideri, che mi sento più leggero, che mi sento più pace, che mi sento più voluto bene, amico. Non è sempre neanche facile dire, perché pensi come ti guarda altro, diciamo, svestirsi davanti a altro, spogliarsi, però quando lo faccio mi sento che non ho la maschera, che sono veramente io, e questo, mi come ho detto, porta anche la pace, la gioia, ma anche libertà davanti degli altri. Quello che in comunità, anche così, diciamo, in questo posto, Međugorje in particolare, facciamo tante testimonianze, e per me ogni volta all'inizio di fare una testimonianza anche è un superamento, sempre devo tirare fuori da dentro quello, a volte non hai voglia, a volte hai tue cose da pensare, però la comunità ci insegna proprio quello, la Madre Vida ci ha insegnato proprio quella voglia di vivere, come la comunità è come una scuola di vita, vuol dire quando non hai la voglia, quando non hai certezza di qualcosa, proprio superarsi in quel momento, andare sopra dei tuoi limiti, andare proprio forte in avanti, no? senza mollare, senza lasciare, però proprio tenere duro, tenere forte. E quello è il più grande dono, io penso, che anche ho ricevuto nella comunità, perché sempre, come vi ho detto prima, tutto buio, non c'è soluzione, non parlavo con nessuno, tutto cupo, chiuso. Invece comunità, non so, davanti, quando sto davanti a Gesù, per esempio, anche nell'adorazione, quando, come vi ho detto appunto, quando condivido con gli altri, mi sento che c'è una speranza, che c'è qualcosa che Dio ha preparato per me, e in suo modo, e lui sa migliore. Io anche per tutti i giovani, per tutti quelli, non so, che oggi forse si chiudono in appartamenti e non so, guardano solo computer per non so 5-10 ore al giorno, proprio c'è bisogno di dialogo, cioè non c'è un problema nel mondo che non si può risolvere con dialogo, con parlare, con esprimersi, con dire tua opinione. E al fine essere cristiani è questo, aiutare, parlare, essere vicino a uno quando ha difficoltà, saper, non so, anche prendere il rosario, anche pregare, fare le opere buone, aiutare gli altri e non girare solo attorno a noi, nel nostro egoismo, nei nostri piaceri, proprio salire fuori con te stesso, con tutti quei doni che al fine Dio ti ha dato dentro. Ognuno di noi ce l'ha qualcosa di particolare di offrire, no? Al mondo, no? Penso che qui anche Regina della Pace in Međugorje, in questa terra santa, in questo posto, diciamo così, particolare, che la Maria l'ha benedetto, si può sentire questa pace, io non so, invito anche tutti i giovani, tutti quelli che hanno possibilità di venire qui, di fare il pellegrinaggio, di fare qualcosa di concreto, di venire a pregare, stare insieme, non so, ballare, lodare Dio, no? In qualsiasi modo, no? E quello ti può portare tanta gioia, ti può portare che esci di se stesso, no? Io per tanti anni sono stato chiuso e al fine in comunità mi ha imparato a vivere, grazie a Madre Elvira, grazie a Dio, no? Camminare sempre con la testa in alto, no? E tornare alla dignità che ho perso, anche con il lavoro, anche con tutto quello che oggi vivo qui, ecco. Allora questo è un po' il messaggio che voglio dare, non è nulla di perso, c'è sempre, nulla è impossibile a Dio, come dice Madre Elvira, come si dice in comunità, no? È vero questo, c'è speranza per tutti, solo bisogna muoversi, non stare fermi, però cominciare a fare i passi, andare avanti, no? Non so, nel Vangelo, nel sentire la parola, nel trovare un momento, qualche piccolezza dove aggrapparsi e tenere forte là, proprio per trovare la gioia di vivere, il senso della vita, qualcosa di bello, di positivo. Ecco, vi ringrazio per ascoltarvi.
6: Io sono Marco, vengo da Bosnia e Herzegovina, qua da Mostar, ho 26 anni e in comunità sono venuto perché ero triste, no? Non avevo senso della vita, cercavo la senso della vita nei posti sbagliati, no? In dipendenza di droga, no? E di là non ero felice, e in momenti più difficili nella mia vita, nella mia famiglia anche, ho incontrato la comunità qua in Međugorje, perché siamo vicino qua, e mia mamma è prima venuta qua e cercava un aiuto per me, no? Io era difficile per me anche entrare in comunità, in un posto, no, così, perché non vivo preghiera prima della comunità. E qua, quando sono entrato, ho incontrato amici veri, no, fratelli che mi vogliono aiutare. Ho ricevuto anche la speranza per vivere una vita nel bene, no? E sono grato adesso perché sono qua in comunità, perché ho incontrato anche Gesù, no? In preghiera, in fratelli, in carità, no? E adesso vivo già 4 anni qua, e posso dire anche che è un dono non solo per me, anche per la mia famiglia, no? Perché anche tutta la mia famiglia adesso sono più vicino a Dio, sono più vicino da preghiera, siamo più uniti, no? E tante belle cose ho vissuto qua, ho ricevuto tanto nella mia vita, no? E adesso sono qua ancora perché mi sento che devo anche un po' donare me stesso questo tutto che ho ricevuto per gli altri, per ragazzi che arrivano qua, che chiedono aiuto, per le famiglie che hanno bisogno, no? E sono qua, anche di là sono trovato una gioia per dare me stesso per gli altri, no? Aiutare altri, no? Fratelli che arrivano, no? E, no, cosa posso dire ancora una volta? Grazie a Dio, grazie a Madre Elvira perché ha fatto una cosa così, che c'è, esiste un posto come questo, no? Dove ho trovato la gioia, no? Ho trovato anche amicizia, ho trovato tutto quello che cercavo tutta la mia vita, no? Che tutti noi abbiamo bisogno di essere amati, no? Vivere come una casa, no? In amicizia con Gesù, con Dio, no? Con la preghiera. Adesso voglio ringraziare ancora una volta perché per Madre Elvira, per tutti i fratelli che mi sono vicino, che mi hanno aiutato durante il mio cammino, e solo questo, grazie.
7: Ciao a tutti, io sono Simone, sono italiano, ho 29 anni, da Vicenza. E niente, una gioia grande proprio testimoniarvi che dopo 4 anni di comunità sono qua a Medjugorje. Era l'unico desiderio per cui ho scritto la lettera per entrare. Adesso è una gioia grande poter stare qua e sentire tutti i frutti di quello che mi ha dato la comunità, che sicuramente è Gesù, è la preghiera prima di tutto, il rosario. E qua, beh, diciamo 3 rosari al giorno, ma cerchiamo proprio questo rapporto con Gesù vivo, è quello che mi sta dando più la gioia nel cuore. E dopo la scoperta di Gesù nell'Eucarestia, nell'adorazione personale, nel silenzio, e lì sento proprio che Lui è vivo, è uno dei frutti più grandi che sento che mi ha dato la comunità, che voglio portare fuori nella mia vita comunque, laddove sono. E niente, sono veramente contento perché tutto quello che cercavo nella mia vita, anche tante risposte che cercavo, proprio le ho trovate qua e soprattutto in Gesù e nel cercare il rapporto vivo con Lui. E beh, qua abbiamo vari lavori e adesso sono in giardino. Era una cosa che non mi piaceva fare prima, ma come tantissime cose che ho fatto in comunità che proprio non mi piacevano, però ho trovato delle persone che mi hanno un po' insegnato, perché mio padre non amava fare le cose concrete qua in comunità, invece ho incontrato persone che si hanno già lavorato nella loro vita e ho un po' visto in loro la figura di un padre che non ho avuto in queste cose, no? E adesso ho tante passioni, come ad esempio il giardino, ma anche stare sì in falegnameria, ma spazzare per terra o lavare i piatti, una cosa che non riuscivo a fare prima, stare in orto, e sono tutte passioni che mi sono nate qua, ma come tante altre cose che grazie a dei ragazzi qua che mi hanno mostrato e mi hanno appassionato. Adesso so che non c'è un limite dentro di me per fare un qualcosa. Prima mi mettevo tanti limiti, limiti alla mia vita, però erano solo delle paure di sbagliare, paura di non essere perfetto agli occhi del mondo, beh, di continuare a conoscere sempre di più Gesù e me stesso, ma gli altri, ma soprattutto il rapporto con Gesù, ecco, che cerco ogni giorno, perché questa è la lotta più grande e dopo so che partendo da Lui, dopo tutto il resto arriva. Anche tante preghiere che ho fatto in 4 anni in comunità si stanno realizzando tutte qua, ma tante cose che sto chiedendo proprio si stanno avverando qua, ma dopo tante sofferenze, perché in comunità è proprio una delle cose più belle che ho ricevuto, è accettare la sofferenza, accoglierla e accettarla proprio da dentro, no? E fare quello che non mi piace. E mi aspetto sì che... Sì, sempre prove che posso superare, ma con Gesù, con la preghiera. e questo comunque di stare con lui, ecco, tutta la vita.
8: Quando sono arrivato in comunità vivevo tante paure, vivevo tanta, non so, non accettavo me stesso, perché prima, se anche andavo in chiesa, pregavo, tutto quello, però mi mancava un po' di pace, di felicità, perché mi sono perso nelle cose di questo mondo, no? Giocavo tanto con computer, in internet, e alla fine sono arrivato in punto dove, anche se avevo buon lavoro, non lo facevo proprio, solo facevo finta che lo faccio, nascondevo che non faccio il mio lavoro, però sapevo che è una stupidata, no? Mi sono sentito così giù, perché pian piano avevo anche dubbi che se Dio può amarmi, se io sono così, non sono così un ragazzo giustissimo e bravissimo. E quando sono arrivato in comunità, tutto quello mi hanno fatto vedere gli altri ragazzi, no? Era difficile da accettare. Quello. Mio angelo custode, ragazzo che aveva 10 anni meno di me, diceva: ma tu vivi così tante paure, sempre hai paura di sbagliare, di dire qualcosa, perché pensi che cosa pensano gli altri di te. E io pensavo: ma come tu puoi dirmi queste cose? Mi serviva tanto tempo di accettare, però lui aveva coraggio di dirmi queste cose, dire a un ragazzo con 2 metri, con più di 100 kg, che hai paura. Io non avevo coraggio di dire lui che penso che sbaglia. Mi serviva tanto tempo, ma oggi vedo ancora, sono molto debole. Altro giorno lavoravo qua sotto, quando mi sono alzato ho sbattuto la testa proprio su questa costruzione, e il primo pensiero che avevo non era: ma se mi sono fatto male o se non so se ho spaccato qualcosa. Il mio primo pensiero era: chi mi ha visto? Chi vedeva? Chi riderà di me? E poi mi sono reso conto, perché adesso so che queste sono mie cose, no? E proprio potevo sorridere, ma che stupidata! E adesso posso passare queste cose e andare avanti. Adesso sto lottando con mie debolezze. Per questo ringrazio ragazzi della comunità, per questo ringrazio a Dio, perché chi poteva prima mettermi davanti, non so, a centinaia di persone, parlare di me stesso? Nessuno. E così sto lottando, così sto imparando come vivere liberamente, senza paure, contento e felice. Per questo ringrazio tanto.
1: E la misericordia di Dio l'abbiamo sperimentata anche attraverso queste testimonianze. Però volevo ascoltare te. Quando tu hai vissuto proprio concretamente la sua misericordia?
0: L'esperienza con la misericordia di Dio è una storia lunga, la mia, perché ho sentito, oggi posso vederlo meglio, però la misericordia di Dio è sempre stata accanto a me. Anche prima dell'incontro con la comunità, Dio ha sempre

0: cercato di diciamo proprio coccolarmi, ma anche allo stesso tempo di lasciarmi sbattere la testa, no? Solo che io ero proprio cieco e non riuscivo, tante volte chiedevo il suo aiuto ma poi non mi mettevo in ascolto, no? L'esperienza più forte della misericordia di Dio l'ho vissuta in comunità, proprio nello sbaglio, proprio nell'errore, no? Sentire come alla fine sei accettato così come sei, cioè nonostante ne combini di tutti i colori, nonostante escono le povertà, le chiusure, come diceva Pierre, le nostre arrabbiature, no? Perché non accettiamo la, non accetto la correzione degli altri, o vivo questo orgoglio, no? Che a volte voglio, certo, ancora dirigere la mia vita, ma vedere come Dio ha sempre avuto la pazienza di aspettare i miei tempi, di mettermi sempre a fianco qualcuno che mi aiutasse a fare i passi giusti, no? E in quello mi sono sentito sempre accompagnato, no? E penso che la misericordia di Dio è proprio anche l'esperienza di questo recital, perché veramente io posso guardare il lebbroso che viene guarito, oppure non so, l'adultera che viene
1: perdonata,
0: guardarla e dire anch'io ero lì, magari che puntavo il dito, ero uno di quelli con le pietre in mano, oppure ero uno di quelli ciechi che non vedeva niente, però mi piace ancora quella situazione, o come il disprezzo di quello, e adesso so che non sono più così. Questa è anche la misericordia, no? Dio mi fa vivere proprio nel recital ogni momento della mia vita, e nel recital veramente è tutto vero. Piangi, ti emozioni, sei felice, senti proprio la gioia della resurrezione, no?
1: Ecco, questa è una delle caratteristiche di questo spettacolo, dobbiamo dirlo, che tutto ciò che si vede si trasmette con forte intensità, perché lo vivete, e lo vivete perché voi lo avete vissuto, voi siete stati così, siete stati l'adultero, siete stati gli additatori, i lapidatori, siete stati i traditori, siamo tutti noi così. Questa è la verità. E allora, se vogliamo vivere un forte momento di evangelizzazione, un intenso momento di evangelizzazione, sicuramente lo spettacolo è uno di questi momenti, a questo 29esimo Festival Internazionale dei Giovani. Io non posso che suggerire a tutto il pubblico che ci sta seguendo di seguirlo attraverso Mariavision domenica alle 15:30, e ringraziare voi che ci avete dato questa testimonianza importante per la vita di ciascuno di noi. Perché quello che dite appartiene ad ogni essere umano. Questa fragilità è così anche, se Dio vuole, questa grande potenza che la fede ha di rivoluzionare e far risorgere.
0: Grazie.
1: Grazie Marco, grazie Pierre, e grazie a tutti voi. Naturalmente con me l'appuntamento è a domani per un altro speciale che sarà un'ulteriore sorpresa, quindi seguiteci tutti alle 10 del mattino. Grazie ancora e dal 29esimo Festival Internazionale dei Giovani, grande gioia, speranza, felicità, ma soprattutto pace.

insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 0.

0: Eccoci qua in questo momento in compagnia del direttore responsabile dell'editoria, quindi direttore editoriale di Rinnovamento nello Spirito, che è Luciana Leone. Sono felicissima di averla qui accanto a me perché sono una grande stimatrice del lavoro che svolge. Chi non conosce i canti di Rinnovamento nello Spirito, chi non è abituato a sentirli nelle proprie parrocchie, nelle proprie case, a cantarli, perfino sotto la doccia? E quindi grazie Luciana per questo momento che ci stai dedicando nella confusione, negli impegni generali di queste tre giornate intense. A te la descrizione di questo lavoro, cosa ha comportato, quando è nato e come lo vivi, che tipo di evoluzione ha avuto nel tempo?
1: Ma direi che io sono entrata, diciamo, quando già l'esperienza del canto nel Rinnovamento era più che consolidata. Credo che il canto sia nato con il Rinnovamento. Nel Rinnovamento canto e preghiera difficilmente si possono distinguere, sono veramente due aspetti della stessa medaglia. Per quanto mi riguarda, io ho cominciato sin da giovane a cantare i canti del Rinnovamento, quindi quando a 14 anni sono entrata per la prima volta nel Rinnovamento, sono arrivata qui a Rimini, ho sentito questi canti e mi sono subito sentita a casa, ecco, per questa modalità così bella di pregare attraverso la musica, attraverso il canto. Di fatto sono ormai 40 anni che il Rinnovamento realizza album di musica cristiana e lo facciamo, lo dico veramente con umiltà, ma nello stesso tempo con un pizzico di orgoglio, nel senso che in Italia la musica cristiana non ha grande diritto di cittadinanza, come invece per esempio succede negli Stati Uniti, dove la musica cristiana si trova in hit parade insieme, no, alla musica cosiddetta profana. In Italia invece non è così, c'è un po' di pruderie rispetto alla musica cristiana. Invece bisogna fare musica cristiana di qualità, farla bene, cercando di, come dire, sfondare un pochino, no, questa resistenza. I nostri testi, la nostra musica sono tutti molto godibili, molto fruibili, quindi non si tratta di musica liturgica, non si tratta di musica che respinge i giovani, anzi addirittura li avvicina, sono sonorità molto moderne, quindi speriamo con questo contributo di poter avvicinare non soltanto coloro che sono già inseriti in un cammino di fede, ma anche coloro che forse in qualche modo sono lontani e che possono sentirsi attratti, ecco, dal messaggio che è racchiuso dentro i nostri canti.
0: Mi viene da pensare questo, Luciana: il canto nel Rinnovamento non è solo un momento di accompagnamento, è proprio un carisma. Cosa comporta, che tipo di lavoro comporta e come fai a scegliere brani? Qual è il criterio? A cosa vi ispirate? Oltre ovviamente ad un'invocazione, credo, costante dello Spirito Santo.
1: Sicuramente, sì, diciamo che ogni anno arrivano alla nostra casella di posta elettronica circa 300 brani da ascoltare, quindi non è un lavoro semplice, non è un lavoro facile. Intorno a giugno cominciamo a selezionare questi brani, a sentirli, e chiaramente quello che è molto importante è il primo impatto. Quindi quando un canto è un canto ispirato, noi diciamo, quando porta l'unzione dello Spirito, lo senti immediatamente, te ne avverti immediatamente, perché come dire, ti arriva profondamente nel cuore. Quindi c'è questo primo criterio, diciamo, che è proprio

0: immediato che è fondamentale. Poi chiaramente ci sono anche altri criteri, la valutazione del testo è molto importante e quindi in un certo senso abbiamo fatto un lavoro in questi anni di aderenza al testo biblico, un lavoro critico sui testi in maniera da non scadere troppo nel sentimentalismo, nella banalità, nel romanticismo se vogliamo, nell'intimismo, che sono anche caratteristiche un po' del nostro tempo. Poi un altro criterio ovviamente è quello musicale, quindi un brano deve poter stare in piedi, deve avere un senso, l'armonia non è un'opinione, quindi bisogna che un canto stia in piedi, abbia un senso logico dall'inizio alla fine. In ogni caso spesso noi cogliamo che dentro quel canto c'è una possibilità e allora con la nostra equipe lavoriamo sui testi, sulla musica, anche facendo qualche piccola modifica fino a quando non ci rendiamo conto che il brano assume la sua veste. Nessuno può immaginare il lavoro che si nasconde, il lavoro certosino e di pazienza che si nasconde dietro alla realizzazione di un CD.
1: L'attività editoriale non è solo CD, ma sono anche libri, quindi tantissimi libri. Chi li scrive e anche lì che tipo di lavoro c'è?
0: I libri sono di svariati autori, ovviamente il nostro, abbiamo qualche autore di punta, non so, Salvatore Martinez, Padre Raniero canta la messa, che sono gli autori che sono un po' i nostri autori di punta, però anche lì abbiamo un po' lo stesso sistema, molti autori ci inviano i loro manoscritti, noi abbiamo una sorta di comitato scientifico che li verifica, li valuta. Normalmente quando un libro giunge in redazione da noi, noi lo mandiamo in lettura a tre persone diverse, un teologo, un esperto di quella materia e un lettore comune, e loro ci restituiscono delle schede e in base alla, diciamo, positività di queste schede noi poi decidiamo se pubblicare o meno il libro. Ma ci sono poi anche molti altri testi invece che stabiliamo noi proprio a livello istituzionale, che riguardano la formazione.
1: Sarà una curiosità, ma la vorremmo condividere con tutti i nostri telespettatori: la vostra giornata tipo in Cristo?
0: Hai detto bene, la nostra giornata tipo è proprio in Cristo, perché se dovessimo contare sulla frequenza con la quale ci vediamo sarebbe difficile.
2: Un lite spiritualmente.
0: Sarebbe difficile. Beh, diciamo che la nostra è una missione di coppia e quindi chiaramente, come ogni missione speciale, un po' particolare, diciamo, pur con tutti i nostri limiti, in totale umiltà, ma è una missione un po' particolare, quindi va vissuta chiedendo a Dio la grazia costantemente, giornalmente, insomma, di poter andare avanti nonostante la distanza, nonostante i lunghi viaggi, nonostante, insomma, i pesi e le responsabilità che portiamo. Noi abbiamo sperimentato, diciamo, sin dall'inizio l'azione di Dio nella nostra vita. Noi ci siamo conosciuti molto giovani, io avevo 14 anni, Salvatore ne aveva 16, quindi sono oltre 30 anni che stiamo insieme. E il Signore ci ha sempre accompagnato nel nostro percorso, ci ha sempre guidato e ci ha sempre fatto capire che ci chiedeva qualcosa di più. Chiaramente ogni matrimonio è una sfida, ogni matrimonio è un impegno. Io dico sempre ai ragazzi che si sposano: coraggio, perché non è semplice, perché sarebbe disonesto dire loro che è semplice. Il segreto è tenere Gesù in mezzo, questo è veramente l'unico segreto. Quindi quando nel matrimonio si sta in tre, allora si può superare qualsiasi difficoltà, qualsiasi fatica. Noi dobbiamo ringraziare il Signore perché veramente ci ha preservato da ogni in questo senso, ecco, da ogni difficoltà, ci ha condotto per mano, e il nostro discernimento si fonda sempre sui frutti. Noi, fino a quando vediamo che ci sono frutti di amore, di gioia, di pace, di mitezza, di comprensione reciproca, allora diciamo: beh, stiamo andando avanti bene. E poi chiaramente ogni tanto cerchiamo di prenderci qualche momento, che la nostra vita è sempre un po' vagabonda, quindi cerchiamo di prenderci qualche momento per noi, per cercare, insomma, di ricentrarci anche sul nostro matrimonio.
1: Bene, e allora appunto Salvatore Martinez è già sul palco, noi vi lasciamo e naturalmente grazie per essere stati con noi qui su Marivision.
3: Atipicità, c'è spazio anche per chi è meno fortunato. Siamo accanto a Tiziana, in rappresentanza dell'associazione Il Cuore di Dio Ollus. Perché Tiziana, siete a Tipicità e qual è la storia che ti lega, ecco, a questa associazione?
2: Allora, noi siamo qui perché, diciamo, ci hanno chiamato avendo saputo la storia di Simone. Simone è mio figlio, un bambino ostionato che si è ostionato il 18 maggio del 2012 e da lì è nata, diciamo, lui ha bisogno di interventi e siccome sono interventi molto costosi abbiamo deciso di aprire un'associazione. E questa associazione è stata creata insieme a Marco Ottaviani, Giussi Garofoli, Icino Tartabini e Luca Lucaroni. Cioè, questa associazione è nata per Simone, però da Simone sta venendo, diciamo, lui è l'inizio di una lunga serie, perché noi stiamo offrendo anche ad altri bambini la possibilità di curarsi, così di venirne fuori.
3: Quindi ecco, l'obiettivo è quello fondamentalmente anche di raccogliere fondi, raccogliere per affrontare le spese di queste medicine, anche queste, tuo figlio magari delle creme che so che deve mettere. Noi ieri abbiamo avuto così la fortuna, io personalmente, di conoscere questo bambino, che è un bambino dai cui occhi veramente esce tanta, nonostante tutto, gioia di vivere. E sono rimasta colpita, ecco, dall'amore che vi lega, da una famiglia unita, voi molto unita. E tu hai altri due figli e come, diciamo, l'unità in famiglia ti ha aiutato anche a affrontare questo dramma, questa tragedia che comunque vi ha colpito?
2: Guarda, loro ci stanno tanto vicino, loro ne soffrono tanto di questa storia, però noi cerchiamo di non fargli mancare niente. Scusate, però quando parlo di Simone è così.
3: Vabbè. Sei, Tiziana, una donna, una mamma molto, molto sensibile e quindi mi piace, ecco, ricordare la bellezza di manifestazioni come queste, che sono sinonimo di gioia, alla fine di bellezza, di gusto, sapore anche per la vita e per la bellezza della vita, che nonostante quello che accade offre comunque sempre la possibilità di ripartire, di continuare. E una riflessione sul perché vi siete chiamati proprio il cuore di Dio.
2: Allora, diciamo che l'appoggio con Marco Ottaviani è nato al pellegrinaggio Loreto, Macerata Loreto, e da lì è nato questo cammino, diciamo, da lì è cominciato tutto.
3: Un cammino quindi di fede che vi aiuta in questo.
2: Diciamo, con la storia di Simone, io sono credente, però un pochetto avevo perso, sai, quando ti succedono queste cose, dici perché proprio a me, perché? Però con il pellegrinaggio a piedi che ho fatto con Simone, io l'ho fatto proprio con lui, lì ho incontrato Marco Ottaviani ed altre persone dell'Unità Alzi e da lì è cominciato il nostro cammino e adesso più del cuore di Dio non si poteva chiamare, secondo noi.
3: Grazie Tiziana, noi ti aspettiamo insieme a tutta la tua famiglia, anche con Simone, per pregare anche insieme, per affidare tuo figlio e tutta la tua famiglia alla Madonna di Loreto dal profondo del nostro cuore.
2: Va bene, grazie.

0: Öchli, ich arbeite in der Bundesverwaltung.
1: Mi chiamo Daniel Öchli e lavoro nell'amministrazione federale. Signora Lubich, voglio ringraziarla per le sue parole che ci hanno rincuorato e vorrei farle una domanda su un punto particolare. Mi sembra che il suo movimento si impegna per l'unità e la fratellanza e incoraggia anche i politici a fare altrettanto. La politica spesso però è anche lo scenario del confronto. Ecco la mia domanda. Quale strategia ci consiglia per poter condurre nel quotidiano l'azione politica non disgiungendola dall'elemento spirituale?
2: E come prima cosa mi sembra di dover dire questo. La fraternità si realizza soltanto con un amore speciale. È un amore che va diretto a tutti. Come Dio Padre che manda la pioggia e il sole sui tristi, cattivi e sui buoni. Non è un amore che va diretto unicamente solamente ai parenti, agli amici, a qualche persona, ma va diretta a tutti. E questa è già una ginnastica. Se noi portassimo via da questa sala soltanto il proposito di amare tutte le persone che incontrerò, possibilmente se cristiani, vedendo Cristo in esse, perché lui dirà l'hai fatto a me, l'hai fatto a me, l'hai fatto a me, secondo me avremmo già fatto un grande guadagno, perché da qui partirebbe la rivoluzione cristiana. Poi è un amore che non è sentimentale, che non è un amore platonico, non è un amore così evanescente, ma un amore concreto, che si fa uno con la persona amata. Se è ammalato, si sente ammalato con essa, se gode, gode con essa, se conquista qualcosa, è la conquista anche sua quella cosa. È un amore che, come dice San Paolo, farsi tutto a tutti, farsi tutto a tutti, farsi povero, ammalato, con gli altri, condividere, questo è questo amore, è un amore concreto, quindi un amore che va diretto a tutti, è un amore che parte per primo, è un amore che deve essere concreto. E poi bisogna amare gli altri come sé, così dice il Vangelo. Quindi la mia compagna, la Eli, che vedo in sala, sono io, perché devo amarla come me, come Chiara, come amo me stessa. E così la Clara, io devo amarla come me, la signora devo amarla come me, l'altra signora devo amarla come me, perché questo è Vangelo, anche questo è grosso, quando mai si ama gli altri come sé, e si trasferisce quasi in un certo modo se stessi negli altri per amarci come sé. È un amore poi che se vissuto da più persone diventa reciproco, perché io amo Marius, Marius ama me, io amo la Clara ama me. Ecco, questo amore reciproco, che è la perla del Vangelo, Gesù ha detto: io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io amato voi, e ha detto che il comandamento suo è nuovo, suo, per cui sintetizza il Vangelo, è la base della fraternità. Cosa vogliamo? Cosa possiamo fare noi per essere fratelli gli uni gli altri, se noi amarci, amarci come lui ci ha amato, pronto addirittura a dare la vita per noi? Bisogna tenere presente queste cose qua. Tenendo presente come è questo amore, ecco, per rispondere al Signore che mi ha fatto la domanda, come va pensato il rapporto con gli altri? E va pensato a modo di dialogo. Io devo vedere nell'altro qualcuno col quale io devo dialogare, ma per poter dialogare io devo conoscerlo. Allora io devo entrare nell'altro, non tanto essere io a farmi avanti, ma cercare di capire l'altro, lasciare che l'altro si esprima. Facciamo il caso di uno di un'altra religione. Non è che io devo andare a imporre il cristianesimo, io devo andare a capire. È detto, non so, che è un vescovo famoso che dice che bisogna entrare nella pelle dell'altro, conoscere il perché l'altro si è fatto è induista, conoscere perché è buddista. Bisogna entrare, è così anche fra noi, bisogna entrare nell'altro e lasciare che l'altro si apra, lasciare che l'altro parli e che senta il vuoto in noi, la capacità di comprenderlo, di capirlo. E allora succede nella nostra esperienza che anche l'altro capisce di essere amato, e allora ben volentieri attende anche il nostro discorso. E qui il Papa dice una frase bellissima per il dialogo, e allora occorre dare la nostra verità a quella a cui noi pensiamo, ma che sia un rispettoso annuncio, cioè un annuncio che rispetta il pensiero dell'altro, che non vuole far di proseliti, che non vuole insomma infierire sull'altro. Questo è il dialogo che va fatto, Signore, ecco, è la base della nostra vita, della fraternità universale.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buon pomeriggio fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio e benvenuti in questa diretta televisiva da Trapani. Sono Sabina e per intrattenervi, stare un po' con voi in vostra compagnia, i numeri che vedete in sovraimpressione sono i numeri che possono esservi utili per scriverci oppure se volete anche messaggiare. Voi sapete che subito dopo Catena d'Amore seguirà l'adorazione eucaristica, per cui se volete pregare insieme in Catena d'Amore, appunto, siamo qui a vostro servizio e nel frattempo ci intratteniamo e parliamo un poco. Vi volevo dire che tante sono le feste che stiamo vivendo in questo periodo. Proveniamo da dopo la Pasqua, è un continuo se vogliamo, perché la Pentecoste e poi il Sacro Cuore, il Corpus Domini, appunto, a breve il Sacro Cuore, questo è il fine del mio ragionamento. Feste che ci ricordano complessivamente quanto noi e quanto la nostra fede è liturgicamente intanto quotidiana, perché ogni giorno c'è una parola, ogni domenica c'è una festività, ogni mese o se non più volte al mese c'è una ricorrenza, che è, oltre al fatto che ogni giorno si ricordano i santi, un santo che ha sempre la sua storia, sempre qualcosa da dirci, è come se la Chiesa ci volesse invitare a proporci giornalmente un momento di riflessione, o attraverso il santo, attraverso la festa, attraverso la ricorrenza e naturalmente attraverso la liturgia, quindi la parola che ogni giorno ci propone nelle lodi, nelle vespri, nella Santa Messa e se vogliamo anche

0: e ogni giorno è motivo di conversione. Bene, come dire, bando alle ciance, io vi voglio proporre oggi alcuni video che un po' riflettono su come entrare nel cuore di tutto ciò. Vediamo il primo.
1: Sia lodato Gesù Cristo. La tristezza del giovane ricco di cui parla il Vangelo di oggi la conosciamo un po' tutti. È la tristezza del sazio, del pieno di sé, dell'egoista, della persona che ha costruito la vita su sicurezze sbagliate. Gesù è venuto a liberarci da questa tristezza, proponendo la povertà come beatitudine. Onestamente, dobbiamo riconoscere che tutta la Bibbia registra un'aperta diffidenza nei confronti della ricchezza. L'uomo è un facile creatore di idoli, cioè di false sicurezze, e Dio lo sa. Il Salmo 49 arriva a dire: nella prosperità, cioè nel benessere, l'uomo non comprende, è simile alle bestie che periscono. E aggiunge il Salmo: se vedi un uomo arricchirsi, non temere, cioè non invidiarlo. Quando muore, con sé non porta nulla, ne scende con lui la sua gloria. Quante volte ripeto queste parole in questi giorni. I profeti poi hanno scritto parole di fuoco contro la ricchezza ed hanno contestato la tendenza umana ad accumulare ricchezze. Gesù addirittura chiama iniqua la ricchezza, perché facilmente rende cattive le persone e non ha timore di definire stolto l'uomo che vive per raccogliere cose che dovrà presto lasciare. Madre Teresa diceva un po' ironicamente: quando sentite dire da qualcuno questo è mio, questa cosa è mia, aggiungete per poco tempo. Quanta saggezza! Cristo chiama sapiente colui che accumula tesori per il cielo e trasforma tutti i suoi beni in altrettanti doni di amore. Maria, la donna sapiente, la donna più sapiente, ha potuto affermare: Dio rimanda gli egoisti a mani vuote. Prima o poi accade. Torniamo al Vangelo. Parla di un giovane che, dopo aver incontrato e ascoltato Gesù, improvvisamente si scopre egoista e si allontana da Gesù con il cuore pieno di tristezza. Va detto chiaramente: gli egoisti non riescono ad entrare in comunione con Dio, perché l'egoista è all'opposto di Dio. Il Vangelo di oggi ci propone questo insegnamento attraverso un episodio carico di insegnamenti. Gesù incontra un giovane ricco, benestante, come tanti giovani di oggi, come tanti adulti e tante famiglie di oggi. Però questo giovane avverte che la vita corre veloce e presto egli dovrà presentarsi davanti a Dio. Allora si chiede: ma che cosa conta davanti a Dio? E avverte la vita come un problema serio e sente di essere in cammino verso l'eternità. Questo fatto lo preoccupa e dà qualche dubbio sull'impostazione della sua vita. Chiede l'uscita a Gesù e la risposta di Gesù non si fa attendere: va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, vieni e seguimi. Che cosa significano queste parole? Va, vendi quello che hai, cioè fatti libero, supera la suggestione delle cose di qua giù, perché non ti faranno mai felice. Strappa la catena dell'egoismo, dallo ai poveri, fa cioè della tua vita una continua carità. Chi non ha provato la carità vera non ha mai vissuto un autentico momento di gioia. Siamo stati creati per condividere. Qui sta il segreto della felicità. Gli egoisti non saranno mai felici, perché la gioia sta nel dono, e il dono è amore, quindi è esperienza di Dio, che è amore infinito. Gesù conclude: e avrai un tesoro in cielo. Cioè, non dimenticare che c'è un'altra vita che farà giustizia di ogni comportamento e di ogni scelta di oggi. Ciò che facciamo qua giù ha un riscontro nell'aldilà, nel futuro eterno. Cioè, Gesù dice al giovane: ricorda.

0: Ricordati che davanti a Dio si diventa ricchi per quello che si dona e non per quello che si accumula. E poi vieni e seguimi. Il motivo della povertà deve essere Dio, cioè la convinzione che Dio è la vera ricchezza che riempie il cuore e dà pace alla vita. Però, conclude amaramente il Vangelo, a queste parole il giovane si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Questo giovane si scopre egoista, ma non ha la forza di uscire dall'egoismo. È la storia di un no, simile a tante altre storie, di tanti altri no detti a Dio. Ma ogni no detto a Dio è un no detto alla felicità. Come possiamo vivere noi queste parole di Gesù? Come possiamo vivere la proposta della povertà nella nostra situazione concreta di oggi? Certamente non tutti siamo chiamati a fare una scelta radicale di povertà, come hanno fatto San Francesco, Santa Chiara, San Vincenzo de Paoli, Maria Teresa di Calcutta e tantissimi altri. Sono vocazioni particolari per scuotere tutti. Infatti, tutti siamo chiamati a rompere la catena dell'attaccamento alle cose di quaggiù. Tutti siamo chiamati a diventare liberi dall'ansia di possedere e di avere sempre di più. Questa libertà è chiesta a tutti. Non solo, tutti siamo chiamati ad una vita più sobria, senza sprechi, senza esibizioni, senza ostentazione, senza vanità. Una persona non vale per il vestito che indossa, o per la ricchezza che possiede, o per la macchina che usa, ma vale per il bene che fa. E tutti abbiamo il dovere di guardarci attorno e di individuare e soccorrere qualche povertà che bussa, a volte silenziosamente, alla porta della nostra vita e del nostro cuore. Se ci accorgiamo che nella nostra vita non c'è un gesto di carità, dobbiamo preoccuparci. Siamo molto distanti da Gesù, siamo molto distanti da Dio che è amore. Tutti infatti abbiamo il dovere di educare i giovani a non cercare la felicità nell'esaudimento di ogni capriccio, ma nel dono di sé, nell'amore vero e vissuto concretamente e nel servizio volontario e generoso verso chi fa fatica e vive accanto a noi. Il sociologo americano James Galbraith un giorno disse, sentite, sono parole che fanno riflettere, l'americano medio consuma il doppio di quello che gli serve. Il doppio che spreca non lo rende più umano, ma meno umano. Non lo rende più felice, ma meno felice. Il missionario padre Piero Gheddo, visitando un giorno il nord-est brasiliano, incontrò la povertà e da quel giorno non poté più vivere come era vissuto prima. Domandò ad un uomo, ma voi quanti pasti fate ogni giorno qui nel nord del Brasile? L'uomo lo guardò con stupore e quasi con rabbia e gli rispose, quanti pasti? Ma io non mangio tutti i giorni. Padre Gheddo rimase così colpito che da quel giorno cambiarono tante cose nella sua vita. Questa è la realtà tragica di tantissima gente, anche oggi, anche accanto a noi, talvolta sul pianerottolo della nostra casa. Noi cristiani allora dobbiamo convertirci alla novità del Vangelo e diventare la contestazione della scelta egoista e frivola che sta alla base della nostra società. Noi cristiani dobbiamo riproporre la povertà come libertà che permette di condividere con gli altri ciò che si possiede e permette di annunciare l'esistenza di una ricchezza diversa. E la ricchezza diversa è Dio e la sua misericordia infinita. Allora dobbiamo lasciare tutto anche noi? No! Certamente non a tutti è richiesto un gesto profetico di totale distacco e di abbandono delle ricchezze. Dio chiama alcuni e noi li ammiriamo perché essi sono segno e lezione anche per noi. Però anche a noi è richiesto uno stile di vita più sobrio, più preoccupato di fare il bene che di possedere benessere. anche a noi è richiesto lo spirito di povertà e la pratica della povertà, affinché le nostre famiglie, che preparano i figli alla responsabilità della vita, siano meno frivole e i figli crescano nel sacrificio sereno e imparino a guardare al di là delle fragili cose del mondo per cercare il vero tesoro della vita, quello che redime veramente la povertà dell'uomo e rende felice il ricco e il povero. Basterebbe buttar via un po' di egoismo e diventerebbe molto più bello il nostro mondo. In conclusione, vi racconto un fatto che parla da solo. Alcuni anni fa guidai a Re di Novara un corso di esercizi spirituali per ammalati portatori di handicap. Erano una novantina e c'era anche un gruppo di giovani che svolgeva volontariamente il servizio di assistenza. La sera dell'arrivo assegniamo ad ogni giovane l'ammalato che gli doveva accudire nelle varie necessità. Ad un giovane di Modena toccò un uomo che aveva una gamba amputata e necessitava di tanta assistenza. Ricordo che il giovane disse: «Ma io non pensavo di trovare persone in queste condizioni, io non me la sento e torno a casa domani». Io risposi: «Sei libero, stai tranquillo che domani puoi prendere la via del ritorno, soltanto stasera ti raccomando di provvedere alla persona che ti è stata assegnata, almeno stasera». Il giorno dopo il giovane non viene a salutarmi e con sorpresa vedo che sta sempre accanto all'uomo portatore di handicap. Il terzo giorno, al termine degli esercizi, al momento del saluto, mi si avvicina e mi dice: «Padre, è la prima volta che io mi sento felice. A casa mia ho tutto, anche una Ferrari. Che cosa mi è successo?» Gli risposi: «È la prima volta che sei uscito dalla prigione dell'egoismo e Dio ti ha riempito il cuore di gioia, perché Dio è il proprietario esclusivo della gioia vera». Tiriamo nelle conseguenze. Per i giovani che vogliamo e dobbiamo educare veramente, noi stiamo annaffiando l'egoismo, raccoglieremo un raccolto di infelicità e di violenza. Bisogna cambiare direzione. Sia lodato Gesù Cristo.
1: E quanto è vero quello che dice il nostro cardinale Comastri. Io lo ringrazio tantissimo per questo video che è meraviglioso. Il cardinale è un arcivescovo chiaramente cattolico italiano che dal 2021 è vicario generale emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano e anche per le ville pontificie di Castel Gandolfo, nonché è arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano ed è presidente emerito della Fabbrica di San Pietro, che è quell'associazione che tutto fa circa l'aspetto culturale, architettonico. È un grande personaggio il nostro cardinale, che ci ha dato quindi una riflessione molto importante sul concetto di povertà. E la povertà, giusto per fare una sintesi veramente banale rispetto alla riflessione che ci ha proposto, è non avere niente, perché non basta questo, cioè noi dobbiamo non avere niente perché riconosciamo che l'unica ricchezza è Dio. Tanto la riconosciamo che quello che abbiamo lo doniamo volentieri e infatti la strada dell'egoismo, che è una via che porta all'infelicità, è una via che noi non dobbiamo neppure immaginare, perché quello che ci interessa di più è invece la strada della perseveranza nella carità e nella solidarietà, nella fratellanza. La povertà in questo senso, quindi nel senso che io sono ricco di Dio per cui posso fare a meno di tutto il resto, è molto difficile. È più facile trovare il povero che non ha niente perché non ha niente, ma non perché ha scelto di non averne per essere ricco di Dio. È più facile trovare la persona che sta bene economicamente, benestante, ma poco cede perché pensa sempre al suo futuro e quindi egoisticamente pensa a quello che dovrebbe realizzare o dovrebbe fare. E raramente invece ci sono queste forme meravigliose di carità infinita nelle quali nessuno di noi probabilmente si riconosce, che è quello di donare tutto agli altri come hanno fatto i santi. Ne ha citati diversi padre il cardinale Comastri. Questa è la prima riflessione, quindi abbiamo un tassello, vediamo la seconda.
2: Ecco, questa è proprio in realtà, vedete, quando si va nel piccolo si va nelle cose più difficili, perché i grandi gesti eroici si sanno fa, ma sono le piccole pazienze quotidiane quelle che ti trasformano. Uno un giorno dopo esce con l'ascia e dice sono uscito con l'ascia e ammazza tutto il vicinato, capito? Cioè, perché è proprio va oltre, perché esplode. Scoprire che una persona molesta c'ha una funzione nella tua vita, ma che davvero, tu pensa che bello se scopri che una persona che ti scassa le scatole te l'ha mandato a Dio, perché tu devi fare un salto di qualità, ti sta attaccando qualcosa che ti devi lasciare attaccare, ti sta rubando qualcosa che ti devi lasciare rubare o a cui non devi tenere così tanto. Guardate, la pace vera è il distacco, e queste persone hanno questa funzione, insegnarci il distacco, insegnarci la distanza dalle cose. Tu pensa che non hai mai imparato veramente a pregare per qualcuno, perché la settima opera di misericordia spirituale, che è veramente importante, perché voi pensate di dare a mangiare uno e non pregare per lui, visitare un carcerato e non pregare per lui, ancora l'ho detto, seppellire un morto e non pregare per lui. Voi pensate, qui non stiamo parlando della preghiera, quella che ti fa tanto bene, che leggi il Vangelo, ti parla a te, al tuo cuoricino, e tu pensi, non ho portato l'ombrello. Cioè, siamo nella realtà, no? Ecco, passeremo la nottata qui. Che ti fa bene, quella per il tuo cuoricino, quella che io Gesù, io, no? Quella proprio. No, quella per l'altri, la preghiera per gli altri. Nel libro spiego una cosa, che questo si capisce bene come qualcosa che i genitori devono vivere. Un bambino lo devi sfamare, lo devi dissetare, lo devi curare, devi guardare stretto, lo devi tirare fuori dai suoi casini, lo devi aiutare pure quando sembra perso, e poi gli dovrai insegnare tante cose, lo dovrai correggere sapientemente, gli dovrai svelare come se ti parano i dubbi, lo dovrai consolare quando piange, poi lo dovrai perdonare per quello che te dirà e te farà, che non c'è. E lo dovrei sopportare che sa essere molesto un bambino in una maniera scientifica, no? Ecco, ma viene il giorno più difficile, il giorno in cui non puoi fare niente per lui, il giorno in cui non vuole aiuto da te e tu non glielo devi dare, perché se deve fare le ossa da solo, perché deve crescere, perché te devi far da parte, perché devi uscire dalle scatole, perché lo devi lasciare in pace. piace e non ti andrà. Donne, sono per il movimento della liberazione dei figli dalle mamme. Ci abbiamo un solo problema con i matrimoni, che è una cosa. Nei corsi prematrimoniali racconto sempre il rito Maori del matrimonio. Non so se sapete il rito Maori, oggi a pranzo parlavate del rito Maori del matrimonio. Allora, che succede? Succede questo: non è lo sposo che aspetta la sposa, è la sposa che aspetta lo sposo, sta nel luogo dove si sposeranno, perché lo sposo, il giorno che si sposa, deve andare con tutti gli anziani del villaggio, deve andare dalla mamma con un corno di grasso fuso. Deve andare dalla mamma e farglielo bere. C'è tutto un rituale, devono assistere gli anziani che lui lo faccia, faccia bere il corno di grasso fuso, perché la mamma dirà: ma figlio mio, con tutto il bene che ti ho fatto, perché mi fai questa cattiveria? E il figlio dice: bevi, se no non mi posso sposare. Ma perché, figlio mio, da tutto sta alla fine, e il figlio e gliela fa bere tutta, un corno di grasso fuso. L'effetto sarà che lo sposo va a sposarsi e la madre corre sulla latrina. Vedo? È interessante, cioè vuol dire che il rito Maori dice sapientemente che se ti vuoi sposare con una donna devi saper mandare tua madre

patrimoni crolla per l'invasività delle famiglie antiche degli sposi. Questa è una statistica fatta una ventina d'anni fa. Le cose sono migliorate? La sofferenza delle coppie molto spesso è collegata all'ombra lunga dei problemi familiari e all'invasività delle famiglie che ti si infilano in casa e ti... Allora, ci sono tanti bravissimi genitori che sanno stare a posto loro e ci sono invece tanti che purtroppo non ci sanno stare, no? Ecco, cosa dovrebbero imparare? A pregare e a non fare niente. Questa è l'opera della più grande delle difficoltà dell'uomo: accettare la sua inutilità. Se a casa tua ci sta un tossicodipendente, chi è sapiente ti insegna a non fare niente per lui e a non aiutarlo e a lasciarlo andare in malora, perché deve chiedere aiuto lui. Perché se tu lo porti alla comunità terapeutica non serve a niente, ci deve andare lui strisciando e sanguinando. È inutile che cerchi di aiutarlo. E ci sono persone che tu friggi, anche figli spirituali, che tu vorresti dire, ma non gli devi dire niente, ci deve arrivare da solo. Questo, c'è poca gente che le impara quest'arte. Tutti intervengono. Capite perché è l'opera più difficile questa? Perché le altre fai qualcosa comunque tu, sei comunque il protagonista. Qui no, lasci tutto nelle mani di Dio. L'hai imparata l'arte di lasciare cose nelle mani di Dio? L'hai imparata l'arte di lasciare, di accogliere le cose che non puoi fare, di lasciare lì dove stanno i problemi che non devi risolvere tu? Tutti interventisti, tutti buoni a parlare. Stai zitto, fermo, va in camera tua e prega. Digiuna. Offri sacrificio.

0: rinuncia a cose che ti piacciono, offrile per quella persona. Tante volte i genitori devono impararla questa sapienza. Fermate e prega. E lascia che se la veda Dio con lui o con lei. Molto spesso questa arte, beh, che dite, è importante impararla sta roba? Ecco, ho scritto sto libro un po' per dire queste cose che vi ho detto, però logicamente vi ho solamente sottolineato l'urgenza. In ogni opera poi spiego quali sono i surrogati di questa opera, come questa opera viene taroccata, esattamente in cosa consiste l'opera invece e come si arriva a farla. Ecco, questo è il libro che ho cercato di scrivere. Io mi fermerei qua, pensando che peraltro se c'è qualche domanda la accolgo volentieri. Grazie.
1: E ringraziamo anche Don Fabio, che è sempre vicino a tutte le nostre esigenze, per portare un contributo, vedete, un contributo diverso, ma un contributo assolutamente incastrato in quello che ci siamo detti fino adesso. Lasciare tutto nelle mani di Dio e soprattutto lasciare che, soprattutto nell'azione alla vita coniugale, alla vita di coppia, non siano gli altri, questa lunga ombra, diceva Don Fabio Rosini, questa lunga ombra delle famiglie di prima, o di appartenenza, o i problemi che derivano dall'invasione di questi problemi nella vita di coppia. Gran parte delle volte è veramente così, una vita di coppia felice, serenissima, non riesce ad avere magari un suo potenziale perché subentrano tantissimi problemi che appartengono al passato di lei o di lui, ma questo nella vita di coppia, ma questo genericamente. Don Fabio consiglia vivamente questo atteggiamento di lasciarsi andare, di affidarsi a Dio. Tante volte ce lo diciamo nelle trasmissioni di Maria Vision, il rispetto della divina volontà, o cambiare la nostra mente nella mente di Dio, che non conosciamo, per cui non è che possiamo interporla, non possiamo mai avere la mente di Dio, ma possiamo però affidare a Dio tutto quello che è nella nostra vita, bello o brutto che sia. Beh, intanto il bello, io aggiungerei anche questo, perché di bello abbiamo tanto, ma ce lo scordiamo, per cui quell'atteggiamento di lode, di gratitudine al nostro Signore, proprio ce la dimentichiamo, è come se tutto scontato, tutto è dovuto, che non è affatto così, nulla è scontato e nulla è dovuto, eppure noi questa cosa non la riflettiamo mai. E un'altra cosa che mi viene da pensare è anche che oltre alla mancanza di una gratitudine vera, c'è anche una mancanza di dialogo, di comunicazione reale con nostro Signore. Noi attraversiamo le lunghe giornate che la vita ci propone con quella intensità e quella fretta di cose da fare, ma mai pensando che Dio è con noi. E non pensiamo neppure che tutte le volte che non lo pensiamo, perché non ce ne rendiamo conto di quante volte veniamo salvati ogni giorno dalla presenza di Dio nella nostra vita. Vi è capitato mai di capire, di comprendere che poteva andare in maniera diversa una manovra con l'auto, con altri mezzi, o la camminata sotto, non lo so, nelle vie della città, che poteva accadere qualcosa che non è accaduta però? E a chi ringraziamo di questo? Nessuno. Perché non è accaduta per fatalità, diciamo, ma non perché realmente c'è il nostro angelo custode che agisce con tutte le persone che in questo mondo e nell'altro ci vogliono bene e pregano per noi. In questo mondo pregano per noi e nell'altro ci proteggono dall'alto, le persone legate chiaramente alla nostra vita. Noi non ci pensiamo, pensiamo che tutto accade così perché deve accadere, nel bene. Nel male invece pensiamo: ma perché Dio l'hai permesso? Perché mi è successo proprio a me? Perché questa cosa mi sta sconvolgendo la vita? Ecco, lì Dio c'entra sempre e

0: ce lo mettiamo con tutte le scarpe, si dice in siciliano, con tutte scarpe e gusette, e con i calzini pure, vuol dire. Cioè, pensiamo che la responsabilità di quello che accade è sua, e noi non ce lo meritiamo, tra l'altro, perché proprio a me. Resettare tutto per ricominciare. La clip che adesso vi propongo è una visione più laica degli stessi concetti. È Galimberti, il psicoterapeuta, che ci dà l'idea, la spiegazione e, se vogliamo, anche un'analisi di come far star bene la nostra anima. Concettualmente, vi assicuro, è la stessa cosa che ci dicono i nostri emeriti sacerdoti, solo che da una parte parliamo di Dio affidandoci a Lui, dall'altra un po' l'affidamento invece sulle nostre forze, e su questo ovviamente noi non siamo d'accordo. Ascoltiamolo però, perché è molto interessante.
1: Senti Umberto, quando la vita ci ribalta, come talvolta capita, occorre ricominciare. Allora, la tua storia personale è fatta anche da ripartenze, e quando eserciti la professione di psicologo, psicoterapeuta, ti trovi a confrontarti con persone che devono riaccendere il motore. Allora, io so che non esiste una ricetta universale, perché ognuno ha i propri meccanismi e dinamiche, però puoi dirci qualche cosa a questo riguardo? Come si fa a ricominciare?
2: Sì, ricominciare quando la vita ha una debâche, quando è una sconfitta, quando hai un percorso di vita che a un certo punto è andato a male, quando hai un lutto, quando hai un dolore che ti paralizza la vita. Qui, diciamolo chiaro, quando succedono queste cose incomincia uno stato di riflessione, di pensiero su di sé. La riflessione, io non sono tanto favorevole alle riflessioni, alle meditazioni, ai mindfulness, come si dice oggi, quanto ne inventano gli psicologi, madonna. No, non sono favorevole a queste cose. Riflettere vuol dire ripiegarsi su se stessi. Sei già ripiegato dal dolore, sei già ripiegato dal fallimento, non è il caso che ti ripieghi ulteriormente, perché l'unica salvezza consiste nell'azione. Devi agire. Noi, quando uno mi chiede il senso della vita, il senso della vita consiste nelle cose che hai fatto o che sei in grado di fare. Non c'è un altro senso al di là del tuo fare. È l'agire che ti dice quello che sei. L'artigiano sa di essere un bravo artigiano se le cose che fa, il prodotto delle sue azioni, gli ritornano come riconoscimento. È l'azione. Quando ho chiamato prima i giovani di quel libro, nichilisti attivi, agiscono. Questa è la differenza di cristi passivi, che dicono, beh, tanto il futuro non c'è, e quindi droghiamoci, beviamo, eccetera. Loro dicono, tanto il futuro è nostro, per ragioni biologiche, perché finalmente moriremo noi, no? Lasciare spazio a sti ragazzi. Anche questa cosa qui che abbiamo creato tre generazioni, ragazzi, contro natura. Perché almeno quando morivano i padri, la ricchezza dei padri finiva ai figli, c'era un ricambio organico. Adesso bisogna aspettare che muoiano i nonni, quando non i bisnonni. Merito della medicina che ha allungato la vecchiaia, chiamandola allungato la vita. Quale vita? Per assistere al decadimento radicale del proprio corpo fino all'ultima fibra che si muove ancora, ma un po' di dignità. Altro discorso. Ma veramente anch'io sono sopravvissuto, mi faccio schifo a questa età. E comunque, i nichilisti attivi sono quelli che agiscono. Il futuro è nostro, ci spetta biologicamente. Quindi mi do da fare. Come? Ah, ma vado a fare anche il gelataio per 3 euro all'ora. Vado a fare anche il magazziniere per 4 euro all'ora. Intanto, facendo questo, non guadagnerò un bel niente. Ma intanto mi rendo conto che cosa vuol dire. Cosa vuol dire fare il gelataio sotto padrone? Cosa vuol dire fare il magazziniere in termini di efficienza? Cosa vuol dire fare il fare? Devi agire. Se stai fermo e speri, no. perché solo facendo ti acquisti il futuro.

0: Mi ricorderò sempre Agnelli, che non è un mito per me, però una cosa buona l'aveva fatta, che a uno dei suoi figli l'aveva mandato a lavorare là dove si facevano le lambrette, lo so perché io abito a Lambrate a Milano, e allora a Lambrate c'erano le lambrette, e lì così doveva, nella piaggia, a imparare a fare l'operaio, cioè muoviti, agisci, perché se non agisci e aspetti, il futuro non ti viene incontro, il futuro te lo devi prendere. E l'azione incomincia subito, mettendosi subito in canale del fare. Ecco, loro avevano il coraggio. Primo, i giovani di oggi, i miei cristi attivi hanno queste caratteristiche. Sono molto ironici, perché l'azione ti tira su di morale, l'azione ti dà l'idea di fare qualcosa, invece di alzarti in un letto e trovare la colazione preparata dalla mamma. È un altro spirito. Molto ironici. Sono anche forse quelli più intelligenti, perché per scrivere una rivista femminile, loro scrivevano a D la Repubblica delle Donne, che è una rivista semipornografica, dove però c'è quell'ultima pagina difficile, abbastanza difficile, e loro per impegnarsi a scrivere una rubrica difficile devono sapere scrivere, e qui vi devo dire che loro scrivevano meglio dei loro professori, perché quando mi scrivevano i professori imbastivano tanti di quegli errori di grammatica e di sintassi che la metà bastavano, un po' li correggevo, un po' li lasciavo a titolo di esempio di come funzionava la loro scrittura. Allora, sono quindi più intelligenti, quindi non sono un test, non è la condizione giovanile oggi. I nichilisti attivi saranno il 10% dei giovani di oggi, che non hanno paura, che si muovono, che hanno anche il coraggio di andare a fare gli operai all'estero, non gli studenti, capito? Perché da lì si può ripartire. Ecco, questi sono i nichilisti attivi. Ce n'era uno che diceva: io sono un pittore, coi miei quadri guadagno da vivere anche bene, perché faccio delle mostre e me li comprano i quadri, però che cosa succede? Non posso tollerare che mio padre e mia madre, che mi hanno cresciuto fino adesso, la loro fabbrichetta va malissimo, e non voglio che chiudano la loro vita nella desolazione di un fallimento. Quindi sono promossi di un sentimento di riconoscenza. Questo sentimento di riconoscenza non viene represso, non viene nascosto, non viene messo da parte. Quindi io per 3 anni mi occuperò della loro fabbrica, se ci riesco a rimetterli in sesto bene, se non riesco riprenderò a fare il pittore, però ci ho provato. Ecco, questi sono i nichilisti attivi, che non negano di essere in una dimensione nichilista, non si illudono che il futuro porti qualcosa, ma sono certi che il futuro va preso e va afferrato con le loro forze, con la loro attività. Leggete, questo è bello da leggere, c'è per esempio una che mi scrive dal call center, dice: io sono una scimmia maestrata, dice, non ho neanche il tempo di... perché dovete sapere che nel call center, quando vi telefono, non siate volgari, non mandatele a qual diavolo, se riuscite a fargli superare i 30 secondi, loro guadagnano 2 centesimi, se invece sono meno di 30 secondi non guadagnano niente. Se li insultate, buttate giù il telefono, non li fate guadagnare niente. Quindi aspettate che passi mezzo secondo, 30 secondi, poi gli dite che la cosa non vi interessa, fatelo gentilmente, perché è una vita infernale. Se leggete quella lettera è interessantissima. Conclusione, verrebbe da dire: ma allora mandali al diavolo i tuoi padroni, il tuo sistema. Dice: no, perché attraverso questo sistema io so le condizioni del lavoro, e a partire da qua io posso muovermi, non standomene nel letto e sognando il mio ideale.
1: Allora, ringraziamo anche questo intervento, ce l'ha dato il nostro Luca Mazzucchelli, che è uno psicoterapeuta, e ha parlato Galimberti, che è scrittore, giornalista, e ha parlato molto cioè il passaggio, forse quello che mi viene di più da sottolineare è questo dell'azione, al di là degli sconvolgimenti che l'anima può subire nell'arco della vita, per un profondo dolore, per dei fallimenti, per delle malattie, eccetera, la cosa importante è agire. In effetti, due possono essere le reazioni umane davanti al problema. Quella che ci dobbiamo augurare tutti è guardare il problema come ed essere noi, cioè guardare il problema come causa ed essere noi la proposizione per la risoluzione, quindi ci mettiamo in azione, ci mettiamo in comunicazione, affrontiamo con tutto il nostro sapere, lo scibile che abbiamo intorno a noi, il problema, lo risolviamo, perché gran parte delle volte il problema comunque è in risoluzione, quindi troviamo una certa soddisfazione perché abbiamo superato una cosa importante e l'abbiamo fatto con la nostra azione, con la nostra determinazione. Quando invece il problema al contrario diventa l'effetto, quindi lo subiamo, l'effetto quale sarà? Sarà che noi non stiamo agendo, quindi siamo totalmente silenti, siamo succubi del problema, non troviamo, anzi riteniamo tutto il mondo complice di questo problema e quindi tutti sbagliati e noi soli vittime, e ovviamente nel non risolverlo c'è una forma di insoddisfazione sulla nostra vita. E questo poi porta ad altre tipologie chiaramente di conseguenze, perché sono inevitabili. Se siamo soddisfatti perché abbiamo reagito, abbiamo risolto, se invece non l'abbiamo fatto siamo insoddisfatti. I due stati emotivi e umorali portano a due conseguenze totalmente diverse della nostra anima, della nostra psiche. Quindi l'importante è agire, questo ci sta dicendo. Ma d'altronde, se questo lo riconduciamo alla nostra fede, noi agiamo. E agiamo, e il Signore ci dice di lavorare, di darsi da fare, perché dandoci da fare troviamo comunque un modo per uscire fuori. Colui che è in un atteggiamento passivo non fa niente, il famoso detto aiutati, che Dio ti aiuta, chiaramente cosa aspetta? La manna dal cielo? No, non è questo l'atteggiamento di fede di un bravo cattolico, è quello di darsi talmente da fare rispetto a quello che vuole risolvere, alla luce però della parola di Dio, quindi operare e agire per come Gesù ci avrebbe insegnato nella sua parola, per come lui farebbe. Alla luce di questo agiamo e continuiamo ad agire finché non troviamo la strada. L'atto di affidamento avviene nel dire a Dio: io sto facendo tutto quello che posso, pensaci tu. Non è al contrario: io sto fermo così, pensaci tu. Voi capite bene che sono due modi di agire, di pensare la stessa cosa, perché stiamo parlando di atto di affidamento, ma in maniera totalmente diversa. Lì vede l'azione dell'uomo, lì vede la passività dell'essere umano. E Gesù, il buon Dio, non ci chiede mai di essere passivi, di essere fermi. Lui ci chiede di lavorare, lui ci chiede di agire secondo la sua parola, per fare il più possibile la sua volontà, e per questo a lui ci affidiamo, perché questa volontà venga fatta. Insomma, e cambiano quindi i connotati della questione. Ritornando adesso a noi e alle vostre preghiere, magari qualche minuto lo voglio dedicare anch'io a pregare insieme, perché mi piace sempre pensare che questa trasmissione nasce come una trasmissione in cui siamo tutti connessi, usando un termine moderno, e nella connessione c'è esattamente il desiderio di pregare l'uno per l'altro, che è la cosa credo più bella e più importante che il Signore ci abbia donato. Allora, Giuseppe d'Avellino chiede preghiere per Laura, Samira e Claudia. Alessio chiede preghiere per la sua condizione fisica e per potersi risollevare anche moralmente. Chiede l'intercessione di Carlo.

Carlo Acutis. Antonio da Pesaro, preghiere per la sua salute, per la sua famiglia e per tutte le persone che porta nel cuore. Metto ai piedi di Gesù e Maria il controllo degli esami di Daniele. Daniele sia nei nostri cuori. Luigi Danola, chiedo preghiere per la mia guarigione. Evita Maria da Nocera, vi domando preghiere per me, Giuseppe, per Assunta e Anna Maria. Cati chiede preghiere assieme a Sofia, la figlia, davanti al Santissimo, per essere liberati dal maleficio, dalle maledizioni che hanno colpito loro e tutto il loro albero genealogico. Rendiamo grazie al Signore. Da San Severo. Silvia da Latina, per Alex, che ha un forte mal di testa improvviso, e per me, che ho esami oggi. Alida da Pescara, nonna Alida, ringrazio Gesù per lo scampato pericolo dell'intervento. Per Lilia le sue condizioni sono migliorate. Per Giulia Maria, che è tornata a casa venerdì, potrà affrontare gli esami di terza media e continuare la convalescenza a casa. Sacro Cuore di Gesù, pensaci tu. Bene, carissimi fratelli e sorelle, io vi lascio all'adorazione che sta per iniziare e naturalmente i nostri religiosi continueranno a pregare per le vostre intenzioni, che sono numerosissime. Grazie per essere stati con me, vi auguro un santo pomeriggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sor Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì ero andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio, è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera e con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo,

ho letto questa cosa nella Bibbia, il Salmo 72. È un commento a questo salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È lui, re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù. L'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Buon pomeriggio, cari fratelli e sorelle. Ringraziamo il Signore per questa giornata che Lui ci dona. In questo momento ci soffermiamo un attimo davanti a Gesù per offrire al Signore questa nostra adorazione eucaristica. Innanzitutto per le intenzioni della Chiesa, per la pace nel mondo. Preghiamo anche per tutti i fratelli e le sorelle che vivono in situazione di oppressione, di povertà e di disagio, per tutti coloro che ancora non conoscono Gesù e per tutti noi battezzati, perché possiamo essere veri testimoni della risurrezione con la nostra testimonianza di vita. Rivolgiamo allora il nostro cuore a Dio, sorgente di ogni grazia, e preghiamo perché con la grazia dello Spirito Santo ci renda sempre più, in virtù del nostro battesimo, veri figli di Dio, capace di ascoltare la parola di Dio e soprattutto anche di riconoscerlo e servirlo in ogni fratello che incontriamo sul nostro cammino, a coloro che ci stanno accanto. E ringraziamo il Signore ancora una volta per il dono della sua presenza, perché è rimasto con noi nell'Eucaristia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, prima di metterci in ascolto della parola di Dio, adesso pregheremo l'atto di riparazione per chiedere perdono al Signore per tutte le nostre indifferenze, le indifferenze dell'umanità che non riconoscono Gesù come unico Signore e Salvatore. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria,

Adesso ascoltiamo la parola di Dio con il Salmo numero 25. Chiediamo allo Spirito perché possa illuminare le nostre menti, il nostro cuore, perché possiamo essere aperti ad accogliere la voce del Signore che ci parla appunto attraverso la sua parola. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Mio Dio, in te confido, che io non resti deluso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque in te spera non resti deluso. Sia deluso chi tradisce senza motivo. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Versetto 17. Allarga il mio cuore angosciato. Liberami dagli affanni. Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati. Guarda, i miei nemici sono molti e mi detestano con odio violento. Proteggimi, portami in salvo, che io non resti deluso, perché in te mi sono rifugiato. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo ascoltato questo bellissimo salmo. Il salmista chiede al Signore di accrescere la sua fede, ma soprattutto il dono della speranza. Ecco, il salmista ci parla, si ripete spesso questa parola, delusione. Ecco, se noi potessimo raccontare le nostre esperienze, ci sono, ecco, sicuramente ognuno di noi ha fatto esperienza della delusione. Delusione nell'amicizia, delusione della propria famiglia, delusione di qualche persona cara. Ecco, ma anche il salmista ci parla anche di questa delusione che spesso noi sentiamo, no, alle persone che dicono o che chiedono delle grazie e non vengono esaudite e rimangono delusi. Delusi da chi? Dal Signore, perché aspettano. E il salmista inizia con questa frase: a te, Signore, innalzo l'anima mia, mio Dio, in te confido, che io non resti deluso. Ecco, una preghiera che può essere anche di grande fiducia, soprattutto di grande fiducia in Dio, perché si spera sempre. Si spera
e nella speranza, in questa attesa che noi viviamo ogni giorno viviamo anche di speranza, soprattutto quando ci sono delle difficoltà, quando ci sono delle prove, viviamo anche di attesa che qualcosa di positivo accada nella nostra vita. E dobbiamo imparare anche a vivere nell'umiltà, ad accogliere ciò che il Signore permette, perché il Signore non vuole la nostra sofferenza, di accogliere quello che la vita ci offre e ci presenta. Ma dobbiamo vivere sempre vivere con questa speranza che il salmista ci parla. Ecco, ognuno di noi siamo chiamati a fare questa preghiera, a dire al Signore: Signore, che io non resti deluso. E poi ci parla anche dei nemici. Ecco, come sappiamo, questa preghiera scritta dal re Davide, conoscendo, leggendo anche la parola, Davide, un grande re che ha vissuto secondo il cuore di Dio, ma anche è stato un grande peccatore, e lui ha avuto anche tanti nemici. Però la fede in Dio lo ha fatto vincere. Infatti, alla fine vediamo come il salmista dice a Dio: portami in salvo, guarda i miei nemici, sono molti, proteggimi, portami in salvo, che io non resti deluso, perché in te mi sono rifugiato. Ecco l'importanza di rifugiarci in Dio, di porre tutta la nostra fiducia nel Signore, perché spesso abbiamo a che fare con dei nemici spirituali che minacciano anche la nostra vita spirituale, soprattutto quando il male ci suggerisce e perdiamo il valore della vita e lasciamo di frequentare i sacramenti, lasciamo di pregare. Ecco, noi abbiamo un nemico, e spesso questo nemico riesce a dominare i nostri sentimenti. E allora chiediamo al Signore questa grazia, che noi possiamo essere integri, come dice il versetto 21, possiamo essere integri e uomini retti, vivere nella rettitudine, perché in te ho sperato. Ecco, rimaniamo con questa frase. Questa frase che ci riempie anche di fiducia. E di chiedere al Signore di illuminare le nostre vie, come ci dice il versetto 4. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Sarebbe bello all'inizio della giornata, ecco, chiedere al Signore proprio questa grazia. Ripetere come il salmista: Signore, fammi conoscere le tue vie. Insegnami la strada, insegnami i tuoi sentieri, perché rischiamo anche di perderne, no? Quando noi intraprendiamo un sentiero, se non conosciamo bene, ecco, rischiamo anche a perderci.
e a volte così siamo, viviamo, ci lasciamo perdere anche. E quindi è bene chiedere al Signore di illuminare la nostra vita, di guidarci e di farci conoscere la strada giusta da percorrere. Ecco, dopo aver ascoltato questo pregato con questo salmo, continuiamo a lodare il Signore con il seguente canto.

dopo aver ascoltato questo bellissimo canto, adesso preghiamo, condivido con voi questa preghiera scritta da Giovanni Paolo II. Signore Gesù, tu sei con noi, vivo e vero, nell'Eucaristia. Signore, accresci la nostra fede. Signore, donaci una fede che ama. Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu che ci parli. Illumina la nostra mente, perché crediamo di più. Riscalda il nostro cuore, perché ti amiamo di più. La tua presenza, mirabile e sublime, ci attracca, ci afferri, ci conquisti. Signore, donaci una fede più grande. Signore, donaci una fede più viva. Amen.

Ringraziamo il Signore per questo messaggio che Lui oggi ci ha donato attraverso la Sua parola e poi questa preghiera che è molto, una preghiera molto bella. Dove ci parla, questa preghiera ci parla dell'Eucaristia. Ci parla di questa presenza vera. E chiediamo veramente al Signore perché Lui possa crescere la nostra fede. Noi cristiani siamo chiamati ad amare l'Eucaristia. Perché l'Eucaristia è il cuore pulsante della Chiesa. E noi viviamo dell'Eucaristia. Gesù ha scelto di rimanere con noi. Da poco noi abbiamo vissuto questa grande... Abbiamo celebrato il Corpus Domini, dove sicuramente abbiamo ringraziato il Signore per il dono della Sua presenza nella nostra vita. Come diceva un sacerdote, se i cristiani sapessero l'importanza dell'Eucaristia, le chiese sarebbero piene. E anche questo santo, Carlo Acutis, un santo dell'Eucaristia. Ecco, chiediamo veramente al Signore perché noi possiamo vivere di questo cibo spirituale, come dice anche San Tommaso d'Aquino, chi vuole vivere sa dove e come e da chi nutrirsi, come e dove. Quindi ci parla di un posto, di chi? Dell'Eucaristia. Siamo chiamati a cercare il Signore, a nutrirci di Lui, perché solo Lui rende viva la nostra vita cristiana. Adesso preghiamo, presentiamo al Signore le nostre intenzioni. Come ogni mercoledì ci sono delle intenzioni che arrivano.

Preghiamo per l'intenzione di Andrea. Prega per la sua famiglia e sua mamma Maria Teresa. Preghiamo per l'intenzione di Marco, per la pace nel mondo. Preghiamo per la salute di Chiara. Preghiamo per l'intenzione di Valentina. Preghiamo per l'intenzione di Viviana. Per l'intenzione di Maria Grazia, per la sua salute spirituale, per l'intenzione di Veneranda, chiede una preghiera per Francesca, per l'intenzione di Anna. Prega per tutti i giovani, specialmente per i suoi figli, per l'intenzione di Massimo. Chiede preghiere di liberazione, per l'intenzione di Irma. Chiede preghiere per la sorella che ha problemi di salute, per l'intenzione di Angela. Una preghiera di ringraziamento che Angela rivolge al Signore per l'intervento di suo figlio che è andato bene. Preghiamo per l'intenzione di Marco, chiede preghiere per la sua salute e per tutte le persone che soffrono la solitudine. Per l'intenzione di Elena. Affida alla Madonna il matrimonio di Alessandro, suo figlio. Per l'intenzione di Patrizia, chiede preghiere per Agnese, per la sua salute. Per l'intenzione di Loredana. E chiede l'intercessione di Carlo Acutis per i suoi figli, Saverio, Chiara, per suo marito Giuseppe e per l'intenzione di Paola e per tutta la sua famiglia. Ecco, voglio aggiungere anche un'altra intenzione per la famiglia di Maggi, per la loro salute fisica e spirituale, per la santificazione di tutti i nostri sacerdoti, specialmente i sacerdoti di questa nostra diocesi di Trapani. Per il nostro vescovo, per tutte le famiglie del mondo intero, per tutti i giovani, per tutti i bambini, perché possano crescere nella grazia del Signore. E chiediamo anche l'intercessione della Madonna e preghiamo l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Anima di Cristo, santificami. Cuerpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Comanda di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen.

si è lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Si è lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Si è lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ringraziamo il Signore per questo momento di adorazione. Vi saluto con il canto finale. Buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo il nostro peccato. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre.

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo, come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due giovenchi, essi ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!» Ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: «Gridate a gran voce perché è un Dio. È occupato, è in affari o è in viaggio. Forse dorme ma si sveglierà». Gridarono a gran voce e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi a me». Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: «Israele sarà il tuo nome». Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore, scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna, quindi disse: «Riempite 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna». Ed essi lo fecero. Egli disse: «Fatelo di nuovo». Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: «Fatelo per la terza volta». Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare. Anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta,

0: l'offerta del sacrificio, si avvicinò al profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista, tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio». Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
2: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
1: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
2: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene.
1: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
2: Moltiplicano le loro pene, quelle che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.
1: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare.
1: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Allora tutti noi facciamo un po' l'esperienza del popolo e raccontata nel primo libro dei Re. E tutti noi forse questa parola di Elia, se siamo onesti, la sentiamo come vera, cioè fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo, se invece Baal, seguite lui. Cioè Elia sta rimproverando il popolo perché un po' è fedele all'alleanza su certi punti, ma su altri no, su altri segue altri dei che non ci sono e sono idoli. E allora

si fa questa esperienza tante volte che viviamo delle conversioni forti, dei momenti di grazia, iniziamo cammini alti, poi accade qualcosa nella nostra vita, non siamo fedeli, oppure siamo attratti da cose che non c'entrano niente con la proposta della scrittura e sperimentiamo che siamo un po' di qua, un po' di là, un po' sì e un po' no, e che siamo oscillanti. Allora la domanda proprio di fondo, centrale di un cristiano adulto è: come si fa a non oscillare più? Come si fa a raccogliere l'invito del profeta Elia? Ma insomma, siete di Dio o no? Siete tutti di Dio o un po'? Continuiamo così, un po' e un po', con gli sconti. Qui una parola molto forte. E poi ci sono nel brano due numeri che sono molto importanti, che veicolano dei significati profondi. Cioè Elia è da solo contro 450 profeti. Uno fedele, 450, diciamo, amici di Baal, degli idoli. E lui non solo è solidissimo, ma anche li deride. Abbiamo ascoltato le parole di ironia. Cioè, questo cosa vuol dire? Che lui da solo non ha nessun problema a restare solo ma fedele. Questo è un messaggio molto, molto forte per noi, perché possiamo trovarci facilmente in luoghi di lavoro, in compagnie dove siamo soli contro 450, cioè non contro, ma che non abbiamo nessun aiuto, dobbiamo restare da soli in piedi, in un ambiente che ha tradito del tutto, che sono tutti completamente fuori, come si dice. E Elia non fa proprio una piega, quindi in questo senso è veramente una figura ispirante, come per dire, non è una questione di numero, la fedeltà al Dio vivo e vero, è una questione del tuo cuore, di dove sta, di che cosa c'è nel cuore, se c'è solo Dio o c'è altra roba. E se c'è altra roba, dice il profeta, tornate a Lui, fatevi un cuore uno, unificato, tornate all'unico Dio vivo e vero, in modo completo, con il cuore completo. E poi nel Vangelo accade quest'altra cosa che è interessante, e cioè dove si dice che la legge non si può seguire a pezzi. Cioè, sono contento di Gesù, della sua proposta, tranne alcuni punti che io farei così. Questo non è possibile. Allora il Vangelo dice testualmente che non passerà un solo iota o un solo trattino della legge. Iota è la lettera più piccola in ebraico, un segnetto appena, se uno conosce un po' quella lingua, cioè, sembra una virgolina piccola. Quella nemmeno bisogna tralasciare, cioè la legge, la parola rivelata, o la prendi tutta o non l'hai presa proprio. Non puoi dire, ma questo non mi piace, questo non è adatto, questo è vecchio, non è più attuale, non mi sento aggiornato, questo non esiste. Se c'è questo, non c'è la fedeltà. Sarebbe come dire, in un matrimonio sono sempre fedele a mia moglie tranne il giovedì. Ma non c'ha senso. Dunque non c'è la fedeltà. La fedeltà o c'è sempre o non c'è. Allora chiediamo al Signore questo, di benedire il nostro cammino, di poter veramente avere un cuore che è completamente, pienamente rivolto a Lui in tutta la sua interezza.

0: Rivolgiamoci con fiducia a Dio, fonte della rivelazione, perché ci aiuti a custodire sempre la sua parola e a vivere nel suo amore. Preghiamo insieme con fede e diciamo:
1: insegnaci le tue vie, Signore.
2: Insegnaci le tue vie, o Signore.
1: Per tutti i pastori della Chiesa,

0: perché rimangano fedeli alla parola di Dio e l'annuncino sempre con verità. Preghiamo.
1: Insegnaci le tue vie, o Signore.
0: Per il popolo ebreo, perché grazie all'osservanza gioiosa della legge e dei profeti giunga a riconoscere in Cristo il compimento pieno della sua attesa di salvezza. Preghiamo.
1: Insegnaci le tue vie, o Signore.
0: Per i parlamentari, perché nella loro azione legislativa rispettino sempre i diritti e la coscienza degli uomini, preghiamo.
1: Insegnaci le tue vie, o Signore.
0: Per la nostra comunità, perché possa vivere ogni comandamento di Dio conducendo al suo compimento, che è l'amore, preghiamo.
1: Insegnaci le tue vie, o Signore.
2: Abbiamo ricevuto molte richieste di ringraziamento per San Carlo, per delle grazie ricevute. Vogliamo in questa Eucaristia presentarle al Signore. Pregare anche per Antonella, perché il Signore la sostenga nel cammino della vita. E in particolare per Francesco, della nostra comunità parrocchiale, qui oggi abbiamo celebrato le esequie nella chiesa di Santo Stefano, possa essere introdotto nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Insegnaci le tue vie, o Signore.
2: O Signore, che ci hai donato la tua parola per orientare la nostra vita sui tuoi sentieri di giustizia e di pace, aiutaci a non lasciar cadere a vuoto nessuna delle tue parole. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 329.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio vivo e vero. Prima del tempo e in eterno tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro anche noi, fatti voce di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo.

Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo Figlio unigenito come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria, ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, o Padre, venga il tuo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: In questo memoriale della nostra

redenzione, celebriamo, o Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice. Concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Leone, del nostro Vescovo Felice, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta e di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo, gli Apostoli e tutti i Santi, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, che noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

0: Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: Grazie. Canto numero 389.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, diciamo, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria è amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora, la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore. Cioè, nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita. Quindi la mia vita non mi appartiene più. Io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti. Tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa, e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, che doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera. Come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi: nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù, con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende, prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante. Io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore, abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario, abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benù, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con un'Italia.

0: basta.
1: Nella tua introduzione tu dici così: questo libro è aperto a tutti, bambini, giovani, anziani, uomini, donne, tutti.

infatti sono accomunati da uno stesso desiderio, coltivare un sogno e sperare che prima o poi si realizzi. Io ce l'ho fatta. Di capitolo in capitolo leggerete

0: pratica, perché da che mondo è mondo tutti sanno che senza sudare non si procede nella vita, ma pensate a quante volte sottovalutiamo noi stessi, creandoci dei limiti insormontabili. Se già non l'avete fatto, vi auguro quanto prima di realizzare il vostro sogno nel cassetto e credeteci, nothing is impossible. Sicuramente e ovviamente questo è un libro autobiografico, ma non solo. Come lo definiresti tu questo libro?
1: È sicuramente un libro autobiografico perché parla della mia vita e chi lo legge ha la possibilità di conoscere molte sfumature della mia personalità. Però non lo considero solamente autobiografico, io penso che rappresenti una guida pratica a chi vuole svolgere un'esperienza di questo genere, ma probabilmente è anche una guida pratica a stimolare lo stimolo.
0: Bravo, sì, sì.
1: Cioè è una guida pratica a non sottovalutarsi, è una guida pratica a inculcare nella mente di ognuno di noi che anche gli obiettivi che apparentemente sembrano più lontani possono attraverso la strada giusta essere raggiunti e retribuire la persona in causa con delle soddisfazioni indescrivibili.
0: Anche perché è bello pensare quello che tu scrivi, sottovalutiamo noi stessi creandoci dei limiti insormontabili. Guarda, io l'ho sottolineato perché mi capita spesso nelle relazioni, che ovviamente questo lavoro comporta, di trovare persone che non si rendono conto dei propri carismi, delle proprie potenzialità, si sottovalutano di conseguenza, non credono più in se stessi, quindi bloccano ogni potenziale della loro professione, della loro vita matrimoniale, della loro vita affettiva in genere. Quindi non vivono sostanzialmente, o perlomeno si creano tanti paletti sotto forma di maschere, sotto forma di alle volte sovrastrutture mentali, perché questo fa tanto, oppure di educazione familiare restrittiva, però ecco, limiti che non consentono di darsi, di donarsi, di esprimere quello che realmente si è, come Dio ci ha creato, cioè uomini a sua immagine e somiglianza, il che significa esseri che hanno in sé Dio.
1: Esattamente, ci sono dei limiti che sono invisibili ma che condizionano molto la vita delle persone e sono dei limiti che non dico siano facili da superare, ma dobbiamo affrontarli rendendoci conto delle potenzialità che possediamo, potenzialità morali, potenzialità alimentate dalla fede, dallo spirito, dalla volontà, da risorse che probabilmente neanche noi sfruttiamo al 100% nelle circostanze in cui invece vorremmo più tirarle fuori. Quindi il poter sfruttare appieno le proprie capacità, il poter dimostrare a noi stessi che senza presunzione ci sono dei limiti abbattibili, raggiungibili, cancellabili, che possono farci arrivare ai risultati che nella vita di tutti i giorni vorremmo coronare il prima possibile, penso che rappresenti un traguardo soprattutto morale che dà veramente una spinta di
0: assolutamente, anche
1: di energia,
0: perché come
1: assoluta.
0: Si suol dire, da cosa nasce cosa, è nata da una passione, ha realizzato un sogno, ma poi sono nate tutte queste credo corollari, no? a quello che è successo,
1: sì.
0: Mi viene in mente l'intervista con Sky, mi viene in mente la lettera ricevuta dal Santo Padre a cui inviate il libro.
1: Questa è una circostanza eccezionale, simpatica, sono a conoscenza, ma molti di voi saranno a conoscenza della forte vocazione, del forte interesse che il Santo Padre rivolge verso il calcio. Sappiamo che è un grande tifoso del San Lorenzo, una squadra argentina sicuramente non di primo piano, ma sicuramente conosciuta, la quale quando il Papa è stato eletto tale lo ha raggiunto direttamente a Roma e gli ha donato la sua maglia rossa e blu, la maglia con la quale erano diventati campioni d'Argentina, e quindi non potevo non provare a spedire una copia di questo libro a lui.

0: lui, con la speranza, non dico che lo leggesse, ma perlomeno che sfogliasse le prime pagine per appoggiare questo progetto.
1: E l'ha fatto perché ti ha mandato un riconoscente pensiero, e ti partecipa la sua benedizione e ti concede, che Dio ti conceda abbondante grazie celesti. Credo che più bello di così non poteva, un'emozione incredibile.
0: Anche questa indescrivibile.
1: Il Santo Padre Francesco. Bellissimo. Stop.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, vi invitiamo cordialmente a pregare insieme per la pace nel mondo. Di fronte ai tanti conflitti e sofferenze che affliggono così tante persone, vogliamo unire i nostri cuori e le nostre anime in preghiera per la fine della violenza e dell'ingiustizia. Per favore, unitevi a noi nella preghiera per l'amore, la comprensione e l'armonia tra le nazioni. Chiediamo a Dio di donarci la saggezza e la forza per costruire un mondo migliore e più pacifico.

Crediamo che la preghiera comune abbia il potere di cambiare i cuori e ispirare l'azione per la pace. Insieme chiediamo a Dio saggezza e forza affinché possiamo costruire un mondo basato sulla pace e sulla compassione. Portando una torcia accesa, vogliamo che la sua luce sia un simbolo del nostro desiderio di pace. Uniamo ora i nostri cuori e le nostre intenzioni nella preghiera per l'armonia, la comprensione e la riconciliazione. Signore, Tu sei la luce del mondo. Ti chiediamo di illuminare l'oscurità del conflitto e dell'incomprensione che regna nei nostri cuori e nel nostro mondo. Possa questa fiaccola ricordarci che in Te c'è sempre speranza e un nuovo inizio. Dio misericordioso, Ti chiediamo il dono della pace nel mondo. Aiutaci a lottare per l'armonia e la concordia tra le nazioni. Abbi pietà di coloro che soffrono a causa della guerra, della violenza e dell'ingiustizia. Infondi saggezza e coraggio nei cuori dei leader affinché prendano decisioni che portino a una pace duratura. Concedi a tutti noi la grazia del rispetto reciproco, della comprensione e della compassione. Signore, rendici strumenti della Tua pace. Dove c'è odio, portiamo amore. Dove c'è danno, portiamo il perdono. Dove c'è discordia, portiamo l'unità.

0: Francesco, mi hai descritto la tua giornata, quindi preghiera, giochi e poi c'è qualcos'altro? Lavoro, mi dicevi?
1: Sì, un po' di lavoro, sì.
0: Cioè, cosa fate?
1: Ma il sabato ci sono le pulizie un po' più fatte meglio, perché di solito nel giorno quotidiano le facciamo la mattina prima di andare a scuola. E poi il sabato facciamo una pulizia di tutto il seminario, è più complicata. Sì.
0: Oh, certo, ma siete guidati ovviamente,
1: sì.
0: Perché tu sei lì il più piccolo.
1: Sì.
0: Quanti bambini siete?
1: 17.
0: E provenite da?
1: La maggior parte dalla Lombardia e dalla Liguria.
0: Comunque tutti italiani.
1: Sì. E io sono il più lontano e sono contento.
0: Senti, e i tuoi amici, come condividete questa esperienza? Vi confrontate? Cosa ti dicono?
1: Ma sì, cioè, sono bravi, cioè con me sì. Sì, giocano con me e sono molto simpatici e mi aiutano molto nella mia vocazione e in quella degli altri.
0: C'è qualche momento, c'è stato qualche momento di difficoltà, di ripensamento che tu hai condiviso con loro e superato?
1: Ma sempre gli ultimi giorni dell'anno scolastico del seminario e del seminario, diciamo, siamo più uniti in questa scelta se restare un altro anno oppure andare via a casa e farsi un'altra vita. E quindi ci teniamo per mano e ci aiutiamo insieme.
0: Gli altri bambini, quando parlate, immagino che conversate anche di Gesù, no? Come te lo descrivono? E tu come lo descrivi a loro?
1: Ma per tutti Gesù è un amico che ci vuole aiutare nelle scelte più difficili come questa, se diventare sacerdote o padre di famiglia. E molti bambini come me sanno che Gesù è un amico.
0: Un amico che ti sta vicino
1: Sì.
0: e che ti aiuta in questa scelta. David, io sono senza parole. Tu come papà, come vivi questa scelta di tuo figlio?
2: No, cioè, sicuramente è una grandissima gioia e è un grande onore aver avuto questa chiamata in famiglia, no? Anche se devo dire non è stata una grande sorpresa per noi, perché

0: Francesco sin da piccolo dimostrava questa forte attrazione, no? Verso una vita religiosa, verso imitare Gesù seriamente. Mi ricordo da piccolo che era molto bambino di 3 anni, forse meno, non mi ricordo. Aveva già l'idea, cioè giocava sempre imitando Gesù. Mi ricordo lui era molto legato con la passione di Gesù. Poi a 3-4 anni giocava. Si faceva crocifiggere, faceva questi giochi per molti molto strani. Qualcuno era quasi preoccupato, no? Vedeva questo bambino che si costruiva una corona di spine col pino, no?
1: Sì.
0: E poi prendeva dei bastoni, faceva le croci, lo portava. Poi imparato quando siamo venuti qui Loreto. E una volta siamo andati a vedere la Passione Vivente qui a Villa Musone, lui ha imparato subito le parole di Gesù dalla croce, no? È imparato a memoria, perché ho fatto un breve filmato con la macchina fotografica, lui ha imparato proprio a memoria tutte le parole dette da Gesù dalla croce. E lo diceva con una fortissima passione proprio, no? Perfino questo grido, no? Eli Eli Lama Sabachthani, cioè detto da un bambino piccolino che aveva poi tra l'altro capelli biondi lunghi perché aveva i capelli ricci, è stata una cosa molto carina, molto strana anche per alcuni, no? Ma per noi
1: Sì.
0: dava già un'idea che questo bambino ha qualcosa di speciale. I suoi disegni per molti anni, penso tutt'oggi, rappresentano sempre la vita di Gesù. Non so quanti libricini di disegni di Francesco e lui ha fatto la vita di Gesù, poi la passione di Gesù. Gesù, e faceva tutto di sua
1: Incredibile.
0: iniziativa, nessuno ha spinto a fare queste cose, no? Un po' per colpa mia, perché facevo questi quadri, lui vedeva questi quadri nascere sin
1: Certo,
0: dall'inizio,
1: comunque
0: ma
1: viveva in un
0: sì,
1: ambiente
0: però quando poi
1: fertile.
0: ci ha telefonato, già non so se io chiamarlo ogni tanto quando stava facendo la prima esperienza lì in questo seminario, dopo pochi giorni mi pare, aveva detto che voleva restare lì, voleva fare l'anno scolastico, per noi è stata una sorpresa, ma non tanto, un qualcosa che sentivamo che prima o poi poteva, non pensavamo così presto, ma il Signore ha voluto così. Questo viaggio che abbiamo fatto, che lui ha detto prima, no? Che facevamo la trasmissione per voi, per la Maria Vision, facevo un programma La Divina Misericordia. E in questo viaggio, che è stato provvidenziale, che mi sono portato io e Francesco, Francesco subito ha visto questo luogo e in qualche modo è rimasto incantato, questo Gesù bambino. E poi quando è tornato lì per le vacanze ha avuto questa decisione che ha preso subito, quasi subito, di restare lì. Inizialmente pensavamo per l'anno dopo, perché era troppo piccolo, pensate che per lui l'hanno fatto la quinta elementare, se no dovrebbe aspettare un altro anno, e invece l'hanno fatto questo anno solo per lui, perché lui possa entrare subito, no? E quindi anche questa è una grande, diciamo, eccezione, no? Un anno
1: Poco
0: scolastico
1: fa
0: solo
1: hai
0: per lui.
1: usato una bellissima metafora
0: Sì.
1: e direi che è un'espressione vincente. Il Signore me l'ha donato, io l'offro, rioffro a Lui questo dono.
2: Su, sei qua. Balla al ritmo che ti fa ballare. Balla.

Dio non è, come si direbbe sulla terra, così un bonaccione, un bonario. Dio è amore, misericordia, ma anche giustizia. E una delle grazie della misericordia è di poter crescere in verità e giustizia, perché se noi capiamo i nostri errori, capiamo i nostri limiti, Lui ci fa andare oltre questi, ma cambia la nostra vita e ci dà anche una responsabilità, perché la libertà è anche responsabilità. La verità, il vedere le cose per come sono, può essere anche doloroso, ma se veramente vogliamo la verità e se veramente vogliamo la misericordia, questo è l'atteggiamento. L'atteggiamento in cui tutto si svela, in cui non si tenta di nascondere nulla, in cui niente si dà per scontato, in cui la salvezza non si dà per scontata, perché Dio è misericordia, ma è anche giustizia. Quindi è molto errato quando si parla, a volte criticando i cristiani, e si dice, vabbè, i cristiani possono fare un po' quello che vogliono, tanto poi Dio li perdona. Non è così semplice. La verità è che il cammino del cristiano nella verità è un cammino forte, è un cammino non facile. Come dice Gesù, è cercare di passare dalla porta stretta, però è un cammino in cui siamo affiancati da Gesù. E nella misura in cui noi siamo sinceri con Lui, noi ci facciamo tenere per mano da Lui, allora il cammino diventa semplice, interiormente. E allora vorrei fare insieme a voi e pregare insieme a voi con questa preghiera in musica che si intitola L'amore che non tace. Parla della misericordia, ma parla anche della verità e parla della giustizia. E si chiama L'amore che non tace perché nell'amore si parla con sincerità, si parla con verità, e se ascoltiamo bene, Gesù attraverso la vita continuamente ci parla. L'importante è che noi gli diamo ascolto, è che noi cerchiamo continuamente il dialogo con Lui, e il dialogo con Lui è nella verità.

per noi qui presenti questa sera, per coloro che ci seguono dalla televisione, da casa, dal carcere. Vogliamo chiederti, Signore, il dono, la grazia di un'esperienza viva, forte, tangibile, Signore, della Tua grazia, della Tua pace, del Tuo amore. Perché abbiamo bisogno, Signore, di essere consolati da Te.

E allora Gesù, prima di iniziare questa adorazione eucaristica, vogliamo presentarti anche tutte le nostre famiglie, i nostri cari, i genitori, i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i cugini, gli zii, i parenti vicini e lontani, specialmente quei parenti con i quali andiamo meno d'accordo. Vogliamo presentarti, Signore, anche tutti i nostri cari che ci hanno già preceduti in cielo, presentiamo anche tutti gli ammalati e tutte le persone che continuamente ci chiedono preghiera. E anche, Signore, ti presentiamo le preghiere che sono contenute qui in questo cestino e quelle che erano qui prima di queste. Stendi ora, o Signore, le tue mani sante e piegate su queste preghiere. Guarda con quanta fiducia i tuoi figli si sono rivolti a te, alla tua mamma.

invochiamo il tuo nome, Signore, su tutti coloro che hanno l'anima addormentata dal peccato. Risvegliali, oh Signore, chiama questi tuoi figli, vieni fuori. Invochiamo il tuo nome, Signore, soprattutto su coloro che sono più lontani dal tuo cuore, infinitamente buono e sano.

invochiamo il tuo nome sulle famiglie divise, sugli sposi divisi. Riunisci, oh Signore, gli sposi e le famiglie. Allontana ogni spirito di incomprensione nelle famiglie, tra genitori e figli.

Ecco, Signore, noi siamo qui questa sera perché desideriamo fare la Tua volontà. Dirigici, guidaci Tu. Facci capire qual è il modo più giusto, più santo di comportarci nelle situazioni difficili, spinose,

Invochiamo il tuo nome, Signore, sulla Chiesa. Allontana ogni spirito di divisione, sulle famiglie, ogni spirito di incomprensione.

Vogliamo affidare a te, o Madre Dolcissima, tutte le nostre miserie. Abbiamo, o Madre, tante miserie spirituali. Abbiamo anche ferite che sono ancora oggi radice e fonte di peccato.

Vogliamo donarti, o Signore, anche il nostro carattere, spigoloso, impaziente, talvolta iracondo, le nostre pigrizie, il nostro continuo giudicare, il nostro cuore pieno di critiche per tutto e per tutti.

offriamo, doniamo tutte queste cose alla nostra Mamma Celeste, perché prenda il nostro cuore, lo trasformi. Lo faremo con un canto, un'Ave Maria di Medjugorje, canto numero 49. Questi canti, fratelli, sono preghiera e chiederemo attraverso il canto: prendi il mio cuore, trasformalo, riempilo di te. Ecco la mia vita, te la dono, ogni attimo è tuo, Madre di Dio, Madre mia. Cantiamo con consapevolezza, con attenzione. Canto numero 49.

Signore, ci dona una parola e la fine della lettera di Paolo ai Filippesi al capitolo 4, poi vi faccio la foto e la metto nella chattina. E Paolo scrive così: ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. Ho imparato ad essere povero e ho imparato ad essere ricco. Sono iniziato a tutto in ogni maniera, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà forza.

Ve lo rileggo. Ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. Ho imparato ad essere povero e ho imparato ad essere ricco. Sono iniziato a tutto, in ogni maniera, alla sazietà,

e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza.

Signore ci invita a trovare in Dio il centro della nostra vita in ogni occasione. Quando le cose vanno bene e quando non vanno bene.

Signore ci invita a fare nostra questa frase meravigliosa di Paolo: tutto posso in colui che mi dà la forza. Essere ricchi, essere poveri, essere sazi, alla fame, nell'abbondanza, nell'indigenza, per Paolo ha un'importanza relativa. Ciò che veramente conta, ciò che gli dà la forza in ogni occasione, è il Signore.

Allora adesso faremo un canto allo Spirito Santo, un'invocazione, chiedendo proprio allo Spirito Santo questo cambio di prospettiva nel nostro modo di pensare, fratelli. Tutto posso in colui che mi dà la forza, sia se sono ricco, se sono povero, se sono alla fame, se sono nell'abbondanza, nell'indigenza. È un cambio di mentalità, di prospettiva. Canto numero 22.

tocca, oh Signore, i cuori degli sfiduciati. Donaci, oh Signore, la tua vita, tu che sei il Signore, tu che dai la vita, tocca i nostri cuori, Signore, adesso, con il dono della tua pace. Il dono del tuo amore, Signore, adesso. Abbiamo bisogno, Signore, di fare esperienza del tuo amore, della tua pace. Guarda, oh Signore misericordioso, con compassione questi tuoi figli che sono venuti qui questa sera davanti a te ad adorarti, ma anche a chiederti, a supplicarti, ad elemosinare, di poter fare ancora una volta, Signore, esperienza del tuo amore, abbeverarsi, Gesù, al tuo cuore, a quel flusso di sangue ed acqua.

Mio Dio, mia roccia. Mio Dio, mia forza. Mio Dio, mio liberatore.

insegnaci, oh Signore, con te a bastare a noi stessi in ogni occasione. Spezza le dipendenze affettive

esci fuori dalla tua dipendenza, ti dice il Signore. Esci fuori con me, prendi la mia mano. Usciamo alla luce. Vieni fuori.

Signore, questa sera vuole rimettere equilibrio nei nostri rapporti affettivi, in modo che possiamo evitare quegli sbalzi, quegli alti e bassi continui. Avere un rapporto più equilibrato con tutti. Quando Paolo dice «Ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione», non è una forma di egoismo, fratelli. Non si sta isolando. Non sta escludendo il prossimo, non mette sé stesso al centro. Dice semplicemente che nel suo cuore vive Dio in ogni occasione, sia quando è povero, quando è ricco, quando è sazio, quando ha fame, quando è nell'abbondanza, nell'indigenza, perché questa forza gli viene da Dio, tutto posso in colui che mi dà la forza. E quando è ricco o quando è povero non si dispera, non va dal cielo la terra. È la virtù della temperanza. L'equilibrio. Chiediamo, fratelli, a Gesù, al Signore, la virtù della temperanza e la virtù di San Giuseppe per antonomasia. Essere temperanti, né equilibrati in tutto. La temperanza è ciò che sta al centro, né troppo in un modo né troppo in un altro.

Il mio amore è per te, ti dice il Signore. Ecco, fratelli, sento nello Spirito questa parola che il Signore ci dona così frequentemente durante questa adorazione, il mio amore è per te. Sento che nello Spirito che il Signore vuole davvero convincerci, perché, fratelli, in fondo al cuore non siamo abbastanza convinti. E il Signore ce lo ripete e ancora ce lo ripete. Vuole davvero convincerci. A noi sembra impossibile.

Siamo immersi nella pace di Dio. Spegniamo la testa, fratelli, e lasciamo che la nostra anima si nutra di questa pace.

Non guardare più il tuo passato, ti dice il Signore. Tu sei una persona nuova. Non guardare più il tuo passato.

Signore, ascolta la preghiera di un'anima che chiede un carattere nuovo, più dolce, più mite. Questa preghiera è nelle mani di Maria.

Facciamo nostra, fratelli, questa parola che il Signore ci dona per noi: tutto posso in colui che mi dà forza. Posso vivere quando Gesù mi dà la forza, anche in quelle situazioni difficili. Non sopravvivere, fratelli, vivere, lodare, amare, benedire, gioire, vivere, non sopravvivere, in colui che mi dà la forza, tutto posso.

al di là delle circostanze esterne, nella sazietà, nell'abbondanza, nella fame, nell'indigenza. Abbiamo tutto quando abbiamo Dio. Ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. Ho imparato ad essere povero. Ho imparato ad essere ricco. Sono iniziato a tutto, in ogni maniera. Alla sazietà, alla fame, all'abbondanza, all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza.

Apriamo, fratelli, gli occhi della fede e guardiamo davanti a noi il paradiso. Il Signore, gli angeli, i santi, le anime purganti, le sante anime del purgatorio, i nostri cari, la mamma celeste, tutto il cielo è qui, ora, con noi, adesso.

Pace a voi, figli del mio amore. Sì, ti disse il Signore, riposati nel mio amore. Il mio amore è per te, riposati in questo amore.

il mio amore sazia. Il mio amore disseta. Il mio amore dona un senso più profondo alla tua vita.

Siamo letteralmente immersi in questo fuoco d'amore, fresco come l'acqua che disseta.

Allora, fratelli, siamo arrivati alla conclusione dell'adorazione. Abbiamo il canto finale prima della parte finale del sacerdote, la benedizione. Facciamo un canto di gioia, di lode, di ringraziamento. Facciamo il canto numero 23.

Sappiamo veramente ringraziarti, Signore, per i grandi doni che ci hai fatto questa sera a noi, alle nostre famiglie.

Dacci, oh Signore, questa nuova fedeltà nello Spirito Santo. Donaci, oh Signore, questa forza. Tutto posso in colui che mi dà forza. Donaci, oh Signore, questa forza.

Signore, speriamo in te. Signore, ti amiamo. Signore, ti adoriamo. Signore, ti rendiamo grazie. Gesù Cristo, crediamo che sei il Figlio del Dio vivente. Gesù Cristo, crediamo che sei il Salvatore degli uomini. Gesù Cristo, santificaci. Maria, prega per noi. Cristo, Figlio del Dio vivo, tu che sei venuto in questo mondo, tu che sei stato crocifisso, tu che sei morto per noi, tu che giacesti nel sepolcro, tu che sei risorto dai morti, tu che sei asceso al cielo, tu che hai mandato lo Spirito Santo sopra gli Apostoli, tu che siedi alla destra del Padre, tu che venisti a giudicare i vivi e i morti,

sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione.

benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito

che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: Ciao, benvenuti alla migliore versione di me. Davvero, per me è un onore essere qui. Grazie a Maria Vision per avermi dato questa opportunità. Davvero, questo è un sogno che diventa realtà. Se potessi esprimere quanto ho sognato questo, poter avere l'opportunità di parlare di Papà Dio, che per me è tutto. Oggi mi sento molto felice. Sento che oggi più che mai il mio Dio è con me. Ebbene, oggi ho il piacere di poter presentarvi mio figlio, che oggi mi accompagnerà, sarà il mio ospite, mio figlio Santiago, insomma, Santi, cioè in questo programma che si chiama La migliore versione di me. La verità è che quando parlo ai miei pazienti, dico sempre loro che bisogna lavorare dall'interno verso l'esterno e sento che a volte abbiamo tutto, ma non abbiamo quel Dio. Quando io ho avuto tutto, ma non avevo lui, mi sono sentita così vuota, così vuota. Ma ci sono volte in cui, quando non abbiamo niente ma abbiamo lui, mi sono sentita anche così completa. E penso che per me la ricerca di diventare una versione migliore sia un cambiamento costante, ma soprattutto bisogna lavorarci dall'interno verso l'esterno, quello che vediamo, quello che ascoltiamo. E soprattutto riempire. Quella parte che siamo stati creati per riempire, che è lodare il Signore. Tu cosa ne pensi di questo, Santi?
1: Beh, penso che sia davvero importante avere quella relazione costante con il Signore Gesù. Penso che la preghiera e la fede siano qualcosa di necessario, specialmente oggi, che diciamo che il mondo è un po'... A volte sembra che il mondo sia un po' perso. È importante avere quella fede. Che ti mantiene, diciamo, saldo, saldamente radicato nella verità del Signore Gesù.
0: Proprio così, Santi. Cioè, la verità è che per me Dio è tutto. A volte Dio ci chiama e magari non sentiamo quella chiamata o non siamo pronti per quella chiamata. Ricordo che Dio mi ha chiamato quando avevo 13 anni. La ragazza che avevo seduta accanto a me al banco di scuola mi invitava sempre in chiesa e mi invitava in chiesa e io pensavo, ma cosa ci vado a fare io in chiesa? E io, cosa ci vado a fare io in chiesa? E io, questa ragazza mi annoia, cioè mi chiamava e quello è stato il mio primo invito, ma non ho mai risposto. È stato solo quando avevo 18 anni, guardate, erano già passati 5 anni quando avevo 18 anni. Mio padre fu vittima di un sequestro e davvero mia madre cercava tranquillità, pace. Abbiamo iniziato a fare questi gruppi di preghiera mariani e lì è stato dove per la prima volta ho sentito lo Spirito di Dio. Mi sono commossa, è stato qualcosa di molto bello per me. Era inspiegabile quello che sentivo dentro di me. E poi, beh, per le vicissitudini della vita sono andata a Londra e anche se sapevo di avere quel Dio, è come se ti spegnessi, capisci? E credo che sia sempre importante. Che il tuo fuoco sia acceso, voglio chiederti. Come fai tu a mantenere acceso il tuo fuoco, il fuoco di Dio?
1: Beh, sento che sia super importante, come ti dicevo, avere una relazione con Dio e ancora più importante che sia una relazione costante, non transazionale, ma personale, perché Dio è un Dio personale che vuole una relazione con te e quindi il fuoco, io mantengo il mio fuoco pregando e parlando con Dio come si parlerebbe con il proprio papà. Quindi si parla con Dio tutti i giorni e così si mantiene il fuoco di Dio, cercandolo sempre e assicurandosi che Dio sia sempre la tua priorità.
0: Sì, esatto. Per esempio, io vi parlo del fatto che sono come una mamma single. La verità è che per me sono rimasta con te da sola fino ai 2 anni e davvero è stato... Ci sono stati alti e bassi, ma mi sono aggrappato a Dio, mi sono aggrappato al Signore e il mio cammino è stato molto più facile. E la verità è che chiedo a chiunque mi parli, come hai fatto? Dio? Come hai fatto? Dio, perché sono sicuro che con le mie forze è così difficile, ma con la forza di Dio tutto, tutto, tutto, credimi, tutto è possibile. Posso darti così tante testimonianze di ciò che Dio ha fatto nella nostra vita, perché non solo nella mia, ma anche nella tua. E credo che tu lo sappia, lo hai visto. Le cose così belle che il Signore fa. Voglio anche chiederti, Santi, cioè, per me cercare una versione migliore di se stessi parte da dentro, come ho detto, e siamo sempre in costante movimento. E credo che siamo... Anzi, non credo, siamo stati creati, biblicamente parlando, siamo stati progettati alla perfezione con gli strumenti già dati. Questi strumenti sono gli strumenti della fede, lo strumento della preghiera. Fammi sapere, lo strumento della fede, lo strumento della preghiera. Voglio che tu, voglio Santiago, come pensi che la nostra relazione con Dio influenzi la tua ricerca della migliore versione di te stesso?
1: Beh, penso che il nostro rapporto con Dio, diciamo, sia tanto più stretto quanto più siamo vicini a Dio. Sarà la versione migliore. Se sei più vicino a Dio, ti stai già avvicinando alla versione migliore di te stesso, perché la nostra versione migliore è quella più vicina a Dio, quella che lo cerca e quella che cammina con Lui. E poi sì.
0: Va bene. Ad esempio, Santiago, vorrei condividere un'esperienza in cui qualcosa non è andato come previsto e come ciò ha influenzato la tua visione e la tua fiducia nei piani di Dio?
1: Un'esperienza particolare per me è stata a scuola, dove forse volevo integrarmi in un gruppo di amici che forse non era adatto a me. E all'inizio è

0: normale sentirsi male per questo, ma la cosa più importante è ricordarsi di una delle promesse che Dio ha per ognuno di noi. Ad esempio, qui nella Bibbia, in Romani 8, versetto 28, dice: "E sappiamo che per tutti coloro che amano Dio, tutte le cose cooperano insieme per il loro bene. Coloro che realizzano il loro scopo sono chiamati." Quindi, qualunque cosa tu stia attraversando, se dici non uscirò mai da qui, da questa situazione, è importante sapere chi è il tuo Dio e sapere che Lui ha il controllo e che farà sì che tutte le cose coopereranno per il tuo bene.
1: Amen. La verità è che ho cambiato la mia preghiera molto tempo fa. Prima forse pregavo con più insistenza per qualcosa che volevo, magari, Signore, voglio questo, oppure voglio essere qui, o per favore questo lavoro o altro, ma da molto tempo, credo che siano passati circa 10 anni da quando ho lasciato il timone della mia barca, e ho chiesto al Signore, Signore, voglio che sia tu a tenere il timone, a guidare la mia barca, perché se sei tu a guidarla andrà tutto bene. Se Dio mi prende per mano, se tiene il timone della mia vita, andrà tutto bene. Un'altra preghiera che chiedo sempre è: Signore, mettimi nei posti dove posso brillare, perché a volte abbiamo qualcosa che desideriamo, che sentiamo sia la cosa migliore, e all'improvviso quella porta non si apre. A me è successo tante volte, mi chiedo: wow, ma perché non si realizza in questo modo? Io ci provo, do il massimo, metto il mio 100%, ma all'improvviso non succede. E oggi più che mai? Iniziando questo programma, sento di sapere già perché tante porte all'improvviso non si aprivano, forse perché la gloria non sarebbe stata per lui, ma sono sicura che con lui al mio fianco, cioè lui mi mette dove posso brillare e questo mi rende immensamente felice. È quello che ti ho sempre detto anche a te, Santiago, cioè chiedi al Signore che ti metta dove puoi brillare, perché sono sicura che lui ha grandi promesse. È biblico. Nel Salmo 139 si dice che Dio ci ha creati già progettati con tutti questi strumenti, che nulla è comprato, che tutto è già stato dato. Anch'io volevo parlarti, Santiago. Sulla fede, la preghiera, l'autocontrollo e la fiducia, so che hai un versetto che ti piace tantissimo. Qual è il versetto sui frutti dello Spirito?
0: Ah, sì, quel versetto mi piace un sacco. È Galati 5:22 a 5:23. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. E penso che quel versetto sia davvero fantastico, perché quando ci si avvicina a Dio, quando la parola diventa il proprio fondamento, la propria base, quando la parola mette radici nel nostro cuore, penso che i frutti che ne derivano, quelli che menziona in Galati, siano davvero buoni e ti aiutano a rimanere più vicino a Dio e a camminare con Lui e a lasciarti guidare di più da Lui.
1: Esatto, sì. Per me gli strumenti più grandi sono la fede e la preghiera. Una volta qualcuno mi ha chiesto: cos'hai? Cos'è che hai tu? Non ho molto, la verità, ma ho fede. Qualcuno mi ha anche detto: Carol, vorrei avere la tua fede. La verità è che la mia fede è cieca. Cioè, io credo in quel Dio dell'impossibile. Io credo in quel Dio che ti rialza. Non importa la prognosi, non importa cosa dica il medico, non importa cosa dica nessuno. Lui può tutto. Quindi io mi aggrappo sempre a quelle promesse di Dio. Quando sono debole dico sempre: tutto posso in Cristo che mi fortifica. E lo ripeto: tutto posso in Cristo che mi fortifica. Tutto posso in Cristo che mi fortifica. E davvero sento quella forza che tutto posso in Cristo che mi fortifica. E non ti dico che non ci siano giorni tristi o che tutto sia perfetto. No, io ho le mie lotte, ho le mie paure, ho le mie battaglie. E tu lo sai, cioè una delle mie paure più grandi è non essere capace di provvedere. Forse è stata la paura che mi ha sempre tormentato e su cui devo lavorare di più. E ormai è un anno che cerco di vivere un giorno alla volta. E tu quel giorno ti sei avvicinato a me e mi hai detto: mamma, è che devi pregare in modo diverso. E io voglio che tu mi dica cosa mi hai detto riguardo a

0: La paura.
1: Beh, è importante non dare ascolto alla paura, perché penso che la paura sia una specie di menzogna che ti dice il nemico. Penso che in quelle situazioni in cui hai paura sia importante ricordarti chi è il tuo Dio, chi ti precede, dello spirito che è in mezzo a te. E penso che, come hai detto tu, sia importante vivere un giorno alla volta, perché, come dice il versetto, cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Dice anche di non preoccuparsi del domani, perché il domani avrà già le sue preoccupazioni. Quindi, sì.
0: Sì, quello che mi hai detto, cioè per me un anno fa, perché ho avuto tanti cambiamenti, davvero vi dico che c'è stato un momento in cui, sono 2 anni che sento come se il Signore mi stesse tirando per i capelli e io sentivo di non avere uno scopo. Sentivo che, essendo una wellness coach, cercavo sempre di piantare quel semino in ogni paziente e lasciarlo lì, parlargli di quel Dio quando me lo chiedevano. Ma sono 2 anni che sento che all'improvviso i miei appuntamenti durano solo pochi minuti, perché c'è una tendenza verso qualcosa che fa dimagrire molto velocemente e non hai più quel rapporto uno a uno con la persona. Quindi dicevo al Signore: Signore, sento di non avere uno scopo. Qual è il mio scopo? Qual è il mio scopo? E più leggevo e studiavo libri, più vedevo che la felicità sta nel cercare il proprio scopo, ma il tuo scopo va sempre di pari passo con Dio. E mi sono persa, e come se non capissi, alcune cose non mi riuscivano, e dicevo: Signore, qual è il mio scopo? E mi sono allontanata. Insomma, quello che volevo dirvi era che in quella ricerca del mio scopo. Ah, Santiago, aiutami. Ah, un giorno alla volta, un giorno alla volta. Scusa. Un giorno alla volta. Sì, quando ero tutta persa ho iniziato a leggere la Bibbia e, questo versetto di un giorno alla volta, che ogni giorno avrà la sua preoccupazione, mi è servito tantissimo, perché anche se sono una persona organizzata e non vivo la mia vita allo sbaraglio, dico comunque al Signore: Signore, se mi concentro sull'oggi, io ho tutto, cioè ho mio figlio sano, ho la salute, ho un appartamento, ho un lavoro, oggi ho pagato le mie bollette, mia mamma sta bene, la mia famiglia è felice, oggi ho tutto. Quando guardo a 6 mesi, a 1 anno, magari mi sento sopraffatta perché, dato che il mio lavoro si basa su appuntamenti, non hai qualcosa di già stabilito su quanto farai, quanto avrai, e ti preoccupi. Ma quando mi affido e dico: Signore, tu vai davanti a me come un guerriero, tu vai davanti a me, mi aggrappo a te e so che vivendo un giorno alla volta sono più tranquilla, sono più in pace, perché ogni giorno porta con sé la sua preoccupazione, come hai detto tu. Ora, Santiago, voglio sapere come puoi attivare questi strumenti della fede, della preghiera e dell'autocontrollo nella tua vita. Quando diventi parte di questa nuova, una generazione immersa in così tanta tecnologia, che soccombe a così tante tentazioni, che si lascia travolgere dalle tendenze mondiali, come si utilizzano questi strumenti per evitare di cadere in queste tendenze? Oh sì, sì.
1: Penso che la preghiera sia importante. Come ti ho detto, la preghiera, il rapporto con Dio. Mantieni un dialogo costante con il Padre che ti ama. E penso che quando si è costanti e coerenti nella preghiera, si diventa più sensibili alla voce dello Spirito Santo. È più facile lasciarsi guidare da Lui. È più facile ascoltare la Sua voce. E quindi, quando si è, diciamo, immersi nella parola, invece che nelle tentazioni del mondo, si affronta tutto con la mentalità di chiedersi cosa farebbe Dio in questa situazione, cosa è gradito a Dio. Quindi la preghiera ti mantiene saldo con Dio, ti tiene vicino a Lui. Quando si è confusi, posso pregare: Signore, qual è la tua volontà? sia fatta la tua volontà. Aiutami, mostrami la strada, Signore. E la fede, beh, la fede è la fiducia che il Signore Gesù provvederà e ti mostrerà la strada giusta. E quindi penso che sia super, mega, iper importante parlare con Dio, perché quando ti avvicini a Lui, Lui si avvicinerà a te. Ecco, sì.
0: Sì, la Bibbia dice che Lui è sempre lì, che bisogna aprire la porta perché Lui possa entrare, che bisogna permetterglielo. Volevo anche chiederti, per esempio, Santiago, com'è essere figlio di una madre single? Come ti influenza, in modo positivo o negativo, cercare di essere la tua versione migliore?
1: Beh, onestamente, per me avere una mamma single, beh, significa molto, sotto molti punti di vista. Mi ha aiutato, è stato positivo. Ha avuto anche i suoi aspetti negativi, certo. Quindi diciamo che il lato positivo, che credo sia il più importante, perché ci sono più aspetti positivi che negativi. Il lato positivo è che mi ha aiutato a essere un po' più indipendente, diciamo anche un po' più maturo. Ho potuto maturare prima, ho potuto capire e avere considerazione riguardo a... alle tue cose, alla tua situazione. E tutto questo mi ha sostenuto e aiutato profondamente a essere molto più concentrato, non so, e a dipendere in modo più costante da Dio, perché sono una persona che ha sempre coltivato quella fede sincera in Dio fin da quando ero piccolo, proprio perché ti vedevo e mi ricordo bene che mi portavi sempre in chiesa. Sento davvero che quel rapporto speciale con Dio che si è instaurato fin dai primi momenti della mia infanzia è cresciuto. Mi ha aiutato tantissimo, perché ho sempre sentito la presenza dello Spirito Santo nel mio cuore, mi ha sempre guidato. E niente, per quanto riguarda l'aspetto decisamente più negativo, diciamo che non avendo avuto quella figura e quella costante presenza paterna, fisicamente presente nel quotidiano in casa, è stato un percorso decisamente complesso e un po' difficile da affrontare. Ma quando arrivano quelle emozioni, diciamo che quando ci si sente soli, è importante ricordarsi che anche se il Padre non è qui fisicamente, il Padre Celeste è sempre qui nel nostro cuore e sarà sempre lì per noi, non ti lascerà mai solo, non ti abbandonerà mai.
0: Amen. Cioè, davvero, ascoltarti mi commuove, perché sì, davvero, io... Beh, non sono mai stata una madre perfetta, ho sempre avuto tanti, tanti difetti, però ogni giorno ti ripeto che ti amo, che il Signore ti ama e che siamo nelle sue mani. E anche, cioè, durante tutto questo tempo ho visto anche la mano di Dio nella nostra vita, in tutto ciò che ha realizzato nel nostro cuore, quando glielo chiediamo, quando abbiamo un progetto, lo affidiamo a Lui. Il Signore ci sorprende sempre, sempre, sempre, perché non mi dà niente, mi sorprende e basta. Volevo anche chiederti, amore mio, in che modo la parola di Dio e la fede ti hanno aiutato a realizzare i tuoi sogni, cioè i tuoi obiettivi? E quando all'improvviso ti senti confusa, cosa dici, mamma? Tipo, in questo momento non so dove sto andando, voglio che tu mi dica quella parte.
1: Bene. Prima di tutto, penso che la parola sia importante, molto importante, per definire innanzitutto quali sono i tuoi sogni, quali sono i tuoi obiettivi e assicurarti che i sogni e i desideri che hai siano allineati con la volontà di Dio, con il piano che Lui ha per te. Perché se non è per dare gloria a Dio? Che senso ha? Quindi penso che la parola sia molto importante, perché lì leggi cosa vuole Dio per te, qual è la tua missione come seguace di Dio, come discepolo di Dio. Ed è molto importante perché questo ti mantiene saldo. È come la tua base ormai. Una parola è la tua guida. E come dice il versetto qui, lo sto cercando,

0: Trento, Verona.
1: Ah, ok, scusa. Qui si dice che la tua parola è una lampada al mio piede, illuminerà il mio cammino. Illuminerà il cammino, quale?
0: È tutto.
1: Salmo 119, un profondo canto di lode dedicato alla parola di Dio.
0: Versetto.

0: 105. Va bene. Quindi penso che quel versetto contenga molta verità. Naturalmente, tutta la parola è vera. Ma diciamo che mi colpisce molto, perché sento che nella mia vita a volte mi sono sentito confuso e diciamo a volte sento di non sapere qual è il mio scopo. A parte seguire Dio e servirlo, non so esattamente come farò questo, come esattamente darò gloria a Dio. E quindi mi piacerebbe davvero molto saperlo con certezza, ma è fondamentale e importante ricordare che quando Dio agisce direttamente, mai, quando leggiamo con attenzione le storie di Noè o di questo tizio particolare, di Davide e degli altri personaggi biblici,
1: non ha mai perso i...
0: Signore. Non ha mai perso, sì, non ha mai perso e inoltre. Più che con Mosè, è importante sapere che Dio non ti mostra mai tutto il piano, non ti mostra il piano intero, ma ti mostra il passo successivo.
1: Sì, mi hanno detto tipo, perché Dio non ti mostra il piano? Perché non riesci a vederlo a lungo termine? Perché Dio vuole che sia giorno per giorno? Perché Dio vuole che tu lo cerchi giorno per giorno? Perché quando non sai cosa succederà, Lui lo sa, ha già tutto pianificato. Disposto, ma non lo sei. Ecco, questo è il promemoria costante per cercare il Signore ogni giorno. Credo che siamo stati creati con quello spazio, siamo stati creati per lodare il Signore. Per questo penso che ci siano tante persone che hanno tutto eppure si sentono vuote, perché non ce l'hanno dentro di sé. Per questo credo che sia così importante che se oggi non ce l'hai, se oggi ti senti triste, se oggi ti senti terso, se senti che forse le tue strade non si aprono, cercalo, cercalo, chiedilo, affidati a Lui, tutto è già stato dato. Cioè, sinceramente una volta ho sentito dire che tutto è già stato dato, è biblico, sono i nostri pensieri limitanti che non ci permettono di appropriarci di tutte le benedizioni che sono già state date per noi. E penso anche che sia importante. La cura della parola. Perché la parola ha così tanto potere e a volte dichiariamo con le parole proprio ciò che in realtà non vogliamo.
0: Sì, e penso anche che la parola sia super importante, come dici tu. La parola ha molto potere. E anche, come dicevo prima, è importante sapere che Dio non ti mostra tutto, ma solo il prossimo passo. Perché è importante, come dice la Bibbia qui in 2 Corinzi 5, verso 7. Perché camminiamo per fede e non per vista. E quindi, se io avessi già detto tutto il piano, a cosa servirebbe parlare con Dio? A cosa servirebbe? Non parleremmo con Dio. Se già sapessimo tutto, non avremmo fede se già ci dicesse tutto. E quindi è davvero importante tenerlo a mente, che i piani di Dio sono grandi, come dice qui. Qui perché io conosco i pensieri che ho su di voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi il futuro che sperate. E questo lo dice Geremia 29, verso 11. È molto importante sapere che Dio farà in modo che le cose si sistemino per il meglio e che tutto andrà per il meglio. Ed è anche importante affidare il proprio lavoro a Geova, a Dio, dedicare tutto a Lui e dire, mio Dio, che sia per la Tua gloria, dare gloria e onore a Te, mio Signore, ed Egli sta per correggere i Tuoi passi.
1: Esatto, ecco. Parliamo un po' di fede. Io penso che, oltre alla preghiera, la fede ti porta dove vuoi. Cioè, certo, si è nella volontà di Dio, ma generalmente Dio ci fa sempre passare attraverso il fuoco. A volte il fuoco è travolgente. A volte il fuoco ti sembra che ti stia bruciando, ma generalmente quello che ho visto nella mia vita è che quando Dio mi fa passare attraverso quel fuoco e quando sento che è buio e attraverso quel tunnel che sembra così stretto e così oscuro, è perché sta per arrivare la luce. Sempre, quando arriva una tempesta e raggiunge il suo massimo, diciamo, la versione più intensa della tempesta. Subito dopo arriva quella chiarezza, quella luce. Allo stesso modo succede quando Dio ti fa passare attraverso il fuoco. Penso che a volte il Signore debba affinarti, debba forgiarti e ti rende sempre più a sua immagine e somiglianza.

0: E penso che in questo momento, se stai attraversando una battaglia, una cattiva prognosi, perché magari una perdita improvvisa, sento che se ti aggrappi a lui e ti fidi, sono sicura che te ne accorgerai sempre, perché nella mia vita ne sono sempre resa conto che tutto funziona per il bene. A volte non capiamo i piani nel momento in cui accadono. Ma col passare del tempo e con il susseguirsi degli eventi mi rendo conto, wow, ora ho capito perché non ho avuto quella cosa. Ora ho capito, magari una decisione riguarda una relazione, come se l'avessi lasciata andare, l'ho affidata a Dio, non è successo. E poi 3 anni dopo dico, wow, ora capisco perché non sono stata con lui, perché non mi è stato permesso, perché lui non era la persona giusta per me. E parlando di fede, volevo menzionare Matteo 19, versetto 26, dove si dice che per Dio nulla è impossibile.
1: No, dice qui. Ma Gesù percepì i suoi pensieri e gli disse: questo è impossibile agli uomini, ma se rifiutano ogni cosa per causa mia, per causa di Dio, ogni cosa è possibile.
0: Va bene. Quindi sono sicuro, voglio dire, almeno lo sono. Questa è la mia fede è. Per Dio niente è impossibile, no, ma certo, per Dio niente è impossibile. Ora, io non credo in quella fede secondo cui puoi stare sdraiato a letto o seduto senza muoverti. Ovviamente devi fare la tua parte e devi muoverti, cioè devi muovere il tuo corpo per cercare i tuoi obiettivi, i tuoi sogni. E allora lì vedrai come Dio apre porte, come Dio mette persone, come ti avvicini. Lui è magico e che per me Dio è magico. Lui è il mio fornitore. È il mio principio, la mia fine. Lui è il mio alfa, lui è il mio omega. E quando mi sento abbattuta, perché il nemico viene sempre a rubare e ti dà fastidio, lì inizio a dichiarare chi è il mio Dio, quel Dio. E comincio a dire come nella canzone che dice: chi ha detto paura? Se cammino con il re dell'universo, allora per me la verità è che il Signore è il mio tutto. E un altro versetto che amo e di cui Santi parla sempre è Matteo 17, 20 a 17.
1: 20.
0: Sei quello con il seme di Senape?
1: Ah sì, qui dice Matteo 17:20. Beh, non ce l'ho, ma grazie. È importante, come dice il versetto, che se avessimo fede come un granello di senape, potremmo spostare le montagne.
0: Amen, amen. Io penso, cioè, dicono che le montagne non si possono spostare. Io penso che per Dio è che l'ho visto nella mia vita. Per esempio, io ho una testimonianza da condividere. 10 anni fa vivevo a Boston, sono rimasta a Boston per 14 anni, avevo un lavoro, beh, avevo un'attività. In realtà era molto di successo, ma non ero più felice. Ho pregato per 3 anni affinché il Signore mi mostrasse e volevo trasferirmi. Il mio cuore sapeva che volevo trasferirmi, ma ero piena di paura. Mi chiedevo, come farò a rialzarmi di nuovo? Come farò a ritrovare i miei pazienti? Avevo un bambino di 6 anni e ricordo che ho passato 3 anni a risparmiare e a pregare il Signore e ci fu un momento in cui feci un cattivo investimento e persi tutto. E mi ricordo come se fosse ieri, quando mi inginocchiai davanti al Signore, gli dissi: e adesso, Padre, cosa farò? Cioè, ho passato 3 anni a risparmiare per andarmene e ho perso tutto. Voglio dire, se mi erano rimasti 3.000 dollari era già tanto. E ricordo che in quel momento qualcuno mi parlò e mi diede la parola dell'Ecclesiaste, dove dice che tutto è vanità. E quella parola mi colpì così tanto. Se leggi l'Ecclesiaste, ti renderai conto che dice che Dio si prende cura dei fiori, degli animali, Dio ci dà tutto. In quel momento decisi, con l'aiuto di Dio, di lasciare tutto e vivere a Miami. E lì, quando sono arrivata a Miami, mi sono reso conto, wow, cioè, perché non l'ho fatto prima? Tutte le cose che il Signore aveva per me, ho avuto l'opportunità di vivere grandi cose, il Signore mi ha guidato e oggi sono completamente grata. E tutto è stato grazie alla fede. Quindi oggi voglio, Santiago, voglio invitarti. affinché ovunque tu sia mentre guardi questo programma,

0: spero che abbia toccato il tuo cuore. Questa è la mia preghiera. Ma vorrei invitarti a far entrare Gesù, Dio, nella tua vita, a invitarlo nella tua vita, che tutto è gratuito, che non devi essere perfetto. Io ho migliaia di difetti. Ma il Signore, più siamo sporchi a volte, più ci ama, perché a cosa ci servono vasi già forgiati? Il Signore vuole vasi rotti e, prendendo la sua mano, affidati e dagli questa opportunità. Gesù bussa alla tua porta, aprigli la porta. E sono sicura che la tua vita cambierà, la tua vita si riempirà, la tua vita sarà molto migliore quando cammini mano nella mano con Dio.
1: Sì, e penso che sia anche super importante sapere che quando ci si sente così, che non si sa cosa fare, che non si ha pace, è importante sapere che Dio ci dà la pace. Perché qui dice, in Matteo 11, versetti 28-30, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverò ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico è leggero».
0: Amen. Bene, grazie. Grazie ancora per questa opportunità, Maria Vision, e spero che potremo.
1: Beh, penso che prima di salutarci è importante che, come diceva mia mamma, se non hai dato la vita a Dio, se non ti sei consegnato completamente a Dio, che tu faccia come dice Romani 10, versetto 9, se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Oggi non so se questo messaggio ti abbia toccato il cuore. È importante che tu faccia qualcosa con questo adesso, perché nella Bibbia si dice che il giorno della salvezza è oggi. Quindi penso che se questo messaggio ti ha toccato il cuore e davvero vuoi consegnarti a Dio, prega, perché in realtà non esiste una tecnica per pregare, non c'è una tecnica per parlare con il nostro Dio. È come se stessi parlando a tuo papà. Gli dici, Signore, con le mie sole forze ormai, non ce la faccio, ho bisogno del tuo aiuto, ti invito nel mio cuore, Spirito Santo, vieni. Prendi il controllo di me, la mia vita è tua.
0: Amen. E, bene, l'ultima cosa, Seconda Corinzi 5:7, perché camminiamo per fede, non per vista? Quindi ricordatevi che tutto è fede. Tutto è credere al Signore, che è il vostro Padre Celeste e che tutto, tutto lo può. Bene, e davvero grazie di tutto. A presto. Ci vediamo in un nuovo episodio di Una versione migliore di me. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori e qui nella presenza di Dio chiediamo perdono.

confessa a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata, sempre Vergine Maria,

angeli, i santi, i miei voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai insegnato alla Chiesa osservare i tuoi precetti nell'amore verso di te e verso i fratelli, donaci uno spirito di pace e di grazia, perché l'intera tua famiglia ti serva con tutto il cuore e con purezza di spirito viva concorde nella pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto da solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due giovenchi, essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal, dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!» Ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: «Gridate a gran voce, perché è un Dio, è occupato, è in affari o è in viaggio. Forse dorme, ma si sveglierà». Gridarono a gran voce e si fecero incisioni secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono da profeti, fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi a me». Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: «Israele sarà il tuo nome». Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore, scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: «Riempite 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna». Ed essi lo fecero. Egli disse: «Fatelo di nuovo». Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: «Fatelo per la terza volta». Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare, anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore, Dio di Abramo, Dio di Isacco e Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: Il Signore è Dio, il Signore è Dio. Parola di Dio.
0: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
0: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio, ho detto al Signore. Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene.
2: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
0: Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Proteggimi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
2: Proteggimi, Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma ad

pari a pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore.

Noi uomini e donne, noi siamo degli esseri sociali e siamo chiamati a vivere insieme e creare comunioni e creare ambienti di gioia, di amore, perché Dio è così. Noi siamo a sua immagine e somiglianza, Dio è comunione, Dio è amore, Dio è comunità. E così noi tendiamo verso questo. E così viviamo insieme, in famiglia, in comunità. E siamo felici di questo. Però è importante che tu non tocchi le mie banane. Stai attento alla macchina. Non tagliare le rose troppo profondo. E devi tornare a ripresentarti in orario per la messa. E perché tutte queste regole? Perché altrimenti mi arrabbio. Io ho bisogno delle regole, o voi avete bisogno delle regole, perché io stia bene. E anche voi avete bisogno di darle a me, perché io non sia arrogante, egoista, narcisista e violento. Perciò abbiamo bisogno delle regole. Ma il motivo di tutte le regole, perciò Gesù porta a compimento la legge. Il motivo è che io sia aiutato a dare il meglio di me perché noi viviamo felicemente o in un cammino verso la felicità. E Gesù nel suo percorso durante il Vangelo spesso sembra trasgredire delle regole, ma è sempre educativo. C'è qualcosa ancora più grande di una regola. È che tu diventi amore e che Dio possa abitare in te e trasformarti, trasfigurarti. E Gesù notava come siamo capaci di utilizzare una regola come un'arma perché io vi schiaccio, che io vi contengo, che voi diventi i miei servi. E c'erano varie regole al tempo di Gesù che semplicemente paralizzava il popolo. Non potevano più vivere serenamente perché c'erano delle regole terrificanti. Allora Gesù viene per portare a compimento della legge che è amate il Signore con tutto il tuo cuore, amate il tuo prossimo come te stesso. E quando una regola serve a questo, oh, lo dobbiamo obbedire fino all'ultima goccia. E appena che chiedo da voi una regola che serve solo al mio egoismo, state attento a obbedirlo. State attento che io non comincio a manipolarvi. Ecco, questo è il discernimento così difficile, abbiamo bisogno veramente che Gesù ci accompagni, ci illumini perché sappiamo quando intervenire per l'amore e quando ci tocca chinare il capo e seguire. E non è facile questo. Allora ognuno di noi che viene in comunità, veniamo per servire il Signore, veniamo per amarci l'un l'altro, però ciò che è nascosto agli occhi di tutti è la mia ferita profonda, il mio bisogno di violenza che ha

0: Please stand. Eleviamo al Padre qualche preghiera, pregando: Padre buono, liberaci. Padre buono, liberaci.
1: Per la Santa Chiesa, Signore, preghiamo per il suo rinnovamento spirituale. Ti chiediamo che tanti fratelli e sorelle che si sono allontanati dai sacramenti possano tornare alla Chiesa ai sacramenti. Per questo preghiamo.
0: Padre buono, liberaci.
2: Padre, liberaci dall'egoismo, dal bisogno di controllare la realtà degli altri, dal bisogno di giudicare secondo il nostro metodo. Signore, liberaci.
0: Padre buono, liberaci.

0: preghiamo, Signore, per tutti i malati, tutti quelli che chiudono la nostra preghiera, soprattutto per i malati gravi. Preghiamo.
1: Padre buono, liberaci.
2: Signor Padre, grande pace per chi ama la tua legge. Aiutaci a liberarci dalla sfiducia nella tua parola. Aiutaci ad ascoltarla e a metterla in pratica. Preghiamo.
1: Padre buono, liberaci.
3: Liberaci, Padre buono, dalla violenza, dalla guerra. Ti preghiamo, Signore, che le trattative di pace arrivino a un buon esito. Preghiamo per tutte le popolazioni che sono sotto la guerra, per i bambini, le persone più fragili, per questo preghiamo.
1: Padre buono, liberaci.
3: Liberaci anche, Padre buono, da ogni presenza del maligno, perché possiamo seguirti nella libertà totale del cuore, per questo preghiamo.
1: Padre buono, liberaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. O Dio, che rinnovi a tua immagine con la parola e i sacramenti nella tua misericordia, conduci alla meta il nostro cammino sulle tue vie e donaci per l'offerta di questo sacrificio di raggiungere il dono dell'amore ci fa che ci hai fatto sperare per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui ci hai portato la conoscenza della tua verità affinché formassimo la Chiesa, suo corpo. Nell'unità di una sola fede e di un solo battesimo. Per mezzo di Lui, a tutti i popoli hai donato il tuo Santo Spirito, principio mirabile della varietà dei carismi e artefice di unità nell'amore. Egli dimora nei tuoi figli di adozione e riempie e guida tutta la Chiesa. E noi, uniti all'assemblea degli angeli e dei santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale.

0: Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro,
1: santificato
0: tuo nome,
1: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Pace sei, peace to you.
0: Chiaro.

0: toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa.
1: Il conto era 1139.

0: regiónu.
1: Abbiamo ricevuto, Signore, il sacramento dell'unità. Fa che vivendo nella tua casa in una concordia santa, possiamo avere in noi la pace che doniamo e conservare sempre la pace che riceviamo. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E non c'è messa domani. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Venerdì, I said there's no mass here tomorrow at 8, but there is on Friday. So go in peace to love and serve the Lord. Andate in pace.
2: Amen. 832.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, siamo qui nel santuario dell'amore misericordioso, dove contempliamo un crocifisso, il crocifisso che Madre Speranza ha messo nel cuore di questo santuario, ci presenta Gesù nell'atto di dire: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè lui, il Figlio di Dio, è veramente il Re dell'amore e della misericordia. Uno dei titoli biblici che noi diamo a Gesù, al Figlio di Dio, al Messia, è Principe della Pace. Principe della Pace. Ecco, mi piace pensare, no, come questo titolo così importante, così significativo, si contrappone a un'altra parola che noi ascoltiamo spesso sulle nostre notizie quotidiane: i signori della guerra. Ecco, c'è un principe della pace e ci sono i signori della guerra nel mondo. Ci deve far pensare questo. Gesù sulla croce, dice San Paolo, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e è diventato veramente la nostra pace. Allora, abbiamo voluto innalzare questa preghiera qui

Parla al Signore davvero con sincerità di cuore. Padre Santo, Dio di tutti gli uomini, Tu hai inviato il Tuo Figlio nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Egli ha percorso le strade della nostra terra, facendo del bene a tutti, annunciando ai poveri la buona notizia del Tuo amore, fasciando le piaghe dei cuori spezzati, liberando i prigionieri dal male fisico e morale, proclamando l'anno della Tua misericordia. Egli infine è morto ed è risorto per distruggere in se stesso il muro dell'inimicizia e fare dei popoli divisi un solo popolo. Volgi il Tuo sguardo, Padre misericordioso, sul pianto e la rovina dei popoli in guerra. Ascolta il grido degli innocenti che soffrono e muoiono. Ascolta, consola, perdona. Illumina le menti dei responsabili delle nazioni. Ispira con il Tuo Santo Spirito i loro pensieri e progetti di pace e non di afflizione, perché spengano i focolai dell'odio e della divisione e cerchino con retta coscienza le vie di una pace giusta e fraterna. Fa che trasformino le lance in falci e le spade in aratri, utilizzando le risorse che Tu hai messo a nostra disposizione non per distruggerci a vicenda, per affermare la legge del più forte, per allargare gli impegni dell'orgoglio, gli imperi dell'orgoglio umano, ma per costruire una terra dove tutti viviamo e ci sentiamo fratelli e ognuno possa vivere secondo la dignità di un figlio di Dio. Ascoltaci, o Padre di tutti, per la mediazione di Maria, nostra Madre, e per l'intercessione perenne del Tuo Figlio Gesù, nostra pace e riconciliazione. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

E tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne.

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci.

ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascolta.

Ascoltaci, Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

estamos iniciando nuestro ascenso a la ciudad de La Habana.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati.

0: e della nostra stirpe, di Maria Vigion e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando, questo sito di Gerico, per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano.

0: sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
1: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
0: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, santo angelo custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino.

Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico

0: e sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato,

0: incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele. Tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana. Tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile. Tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore. E riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia,

famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siate addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia

venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra,

Eli, qui invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Ecco, carissimi, i comandamenti sono come un sentiero in montagna. Ecco, il sentiero non limita la libertà, ma permette di raggiungere la meta. Ecco, così sono i comandamenti, il sentiero che conduce alla vita, alla felicità. Ecco, Gesù non elimina il cammino tracciato da Dio nell'Antico Testamento, ma lo rende ancora più bello. Noi viviamo in una società che ogni tanto cambia i valori. Ciò che ieri era sbagliato oggi viene presentato come normale. Si sente dire. Ecco, l'importante è che ognuno faccia ciò che sente. Ma sappiamo anche bene che il cuore umano può sbagliare. Ecco, per questo abbiamo bisogno dei punti fermi. Abbiamo bisogno della parola di Dio che rimane stabile mentre tutto il resto passa. Ecco, Gesù dice che non passerà nemmeno uno iota della legge finché tutto non si compia. È un invito a fidarci di Dio più delle mode del momento. Le idee cambiano, il Vangelo rimane. E poi alla fine, ecco, Gesù ci ricorda una responsabilità: osservare e insegnare. Ecco, non siamo cristiani soltanto per noi stessi. Ogni genitore educa con il proprio esempio, con il suo esempio. Ogni sacerdote, catechista o semplice fedele evangelizza soprattutto con la vita. Tu sei il Vangelo che le persone leggono. Allora, cari fratelli, chiediamo oggi a Gesù questa grazia che chi ci incontra possa vedere un riflesso di Gesù. Amen.